Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: da Riccardo Pellegrini, ora musica presente tutti i giorni, anche il weekend, anzi weekend è l'occasione per andare a riproporre tutte le novità della settimana, quindi mettetevi comodi perché tra oggi e domani le risentiamo davvero tutte. Buon sabato, siamo pronti a partire e per scaldare i motori ecco un classico.
1: Ora musica story
0: 1977.

Let's On Chant, Michael Zagar Band, 1977. Qui siamo proprio agli inizi di quella che poi verrà chiamata disco music, eh? Era estate del 1977. Così si apre Ora Musica di oggi, e come sempre si apre con un classico prima di passare alla novità. Novità al primo ascolto, che vede tre artisti che spesso trasmettiamo e proponiamo Ora Musica, che hanno unito le loro forze per un singolo che hanno realizzato appunto insieme per l'estate. Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino. La canzone si chiama Arcipelaghi.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: intervista.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo del singolo di Steve, con il quale oggi chiacchieriamo nello spazio interviste di Ora Musica, e ci colleghiamo quindi con Milano. Ciao, bentrovato.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Mille cose che non sai di me, è un, potresti farci altro che un album raccogliendo le mie, eh?
2: Beh, sono mille, quindi direi di
1: sono sì. Tantissime, sono tantissime.
2: Sì.
1: Allora, raccontaci un po' questo tuo singolo, che dà modo appunto già dal titolo di aprire vari dibattiti.
2: Ma guarda, questo pezzo l'ho scritto perché volevo raccontare un po' di quelle divergenze, differenze emotive che si creano tra due persone, nonostante il passare del tempo, no? Quindi noi alle volte pensiamo che una relazione dura magari 10, 15, 20 anni, no? E si sa sempre tutto dell'altro, in realtà non è così. E quindi volevo raccontare questa cosa qua, queste differenze emotive che comunque sia si creano nel tempo, nonostante appunto il tempo.
1: È un bell'argomento, sai che mentre tu parlavi stavo pensando che magari mille no, però ognuno di noi ha qualche cosa che non sanno gli altri, chiunque sia.
2: Sì,
1: sei d'accordo?
2: Sono...
1: O secondo te esiste una persona che è proprio aperta al 100% e limpida, che ha detto tutto? No, dai, anche un pensiero, qualcosa.
2: Secondo me no, anche perché comunque tu hai sempre delle parti nascoste di te stesso che comunque non metti a disposizione di tutti, un po' lo fai per proteggere magari, no?
1: Certo.
2: Quindi non deve essere per forza vista come una negatività.
1: No.
2: È chiaro che mille cose che non sai di me è riferito all'interno di una relazione,
1: esatto.
2: Quindi non sapere qualcosa dell'altro ci mette un po', no? A disagio, però...
1: Però hai detto una cosa interessante, perché hai detto anche dopo tanti anni c'è sempre qualcosa che, no? E questo però è anche affascinante, perché vuol dire che c'è sempre anche qualcosa da scoprire.
2: Esatto, visto, può essere visto anche in maniera positiva, però poi alle volte in realtà diventano segreti insormontabili, per cui dopo non porta sicuramente a un buon proseguimento della relazione, no? Quindi l'ho vista un po' in quest'ottica qua.
1: Sarai in giro a suonare da qualche parte, a promuovere la tua musica quest'estate?
2: Guarda, il 19 di giugno sarò ospite alla Notte Bianca di un comune in provincia di Milano che si chiama Nova Milanese. Sto ragionando se partecipare, aprire un tour di una band giù in Sicilia per tutto il mese di luglio.
1: Okay.
2: Quindi incrociamo le dita.
1: Noi ti facciamo un bel in bocca al lupo. Per aggiornarci dobbiamo però seguirti attraverso i social. E i tuoi come li troviamo? Visto che Steve comunque è un nome comune, no? Cioè, tu come ti raggiungiamo per trovare i tuoi social?
2: Allora, per semplicità, su tutti i social io sono Steve_ che è il trattino basso,
1: sì.
2: Official Music, in tutti i social, tutti uguali.
1: Steve Official Music, grazie per essere stato con noi, adesso ascoltiamo mille cose che non sai di me.
2: Grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
3: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: parole. Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il singolo di Steve, oggi nostro ospite. Ora musica nello spazio interviste.
2: Ora musica.

Frammenti, la nuova canzone di Gioachino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone che è interessante, video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata. Aura Musica, altra

0: lingua.
1: La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nat Brown, che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset.

0: Reset Virtual Sound Tour. A chiudere la puntata di oggi qui a Ora Musica, resettiamo tutto e noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata, altre novità e tante cose da condividere insieme. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Eccoci, buon sabato, bentrovati sulle frequenze di Radio Capodistria anche in questo sabato, questo primo fine settimana del mese di giugno. Lo passeremo insieme, almeno per questa prima parte, almeno di questo sabato, con le nostre chiacchiere e le nostre notizie. Parleremo un po' di alpinismo, parleremo un po' di viaggi e cose così praticamente. Bene, una buona mattinata, spero lo sia. Iniziamo anche con la musica, c'è Bob Sinclair e Kisa.

Ma bella questa canzone, tipicamente estiva, ce la porteremo avanti in effetti per un bel po' di tempo sicuramente, qui anche sulle frequenze di Radio Capodistria. Cioè, al mio paese stiamo parlando di Serena Brancale, Levante e Delia. Parliamo di imprese estreme, perché ogni tanto ci arrivano queste notizie, queste cose, no? C'è stato un numero record di alpinisti, ben 274, che hanno raggiunto pochi giorni fa la vetta del Monte Everest, 8.849 metri di quota, tempo impiegato meno di 24 ore per appunto arrivare sulla cima più alta del mondo. Questa salita è stata fatta dal versante meridionale, quello del Nepal, superando un precedente record che era di 233 ascese, registrato il 22 maggio del 2019. Beh, perché tutta questa faccozzaglia di persone? Perché atleti e guide hanno dovuto approfittare di una rara e improvvisa finestra di tempo sereno, che quindi ha permesso di sbloccare le spedizioni che erano rimaste a lungo in attesa nei campi base inferiori e superiori a causa appunto di condizioni non favorevoli. E c'è chi non ha nemmeno usato bombole di ossigeno per la fretta, cioè voglio dire anche abbastanza pericoloso. La maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, facendosi accompagnare dagli sherpa locali. Però c'è stato anche una sorta di record per un certo Marcelo Segovia, che è un alpinista ecuadoriano che invece ha completato la scalata procedendo in solitaria e senza nemmeno l'ausilio di bombole d'ossigeno. Poi c'è un'altra storia abbastanza particolare da record, perché c'è un'altra leggendaria guida nepalese, in questo caso Kami Rita, 56 anni, ha raggiunto la cima in questo caso per la 32esima volta ed ha frantumato quello che era un suo stesso precedente record mondiale per il maggior numero di ascensioni assolute sull'Everest. In quest'ultimo periodo ci sono state anche un po' di polemiche, perché molti esperti criticano da anni il governo del Nepal per la mancanza di un tetto all'emissione dei permessi di scalata, avvertendo che le lunghe code umane, come era capitato appunto di recente, causano questi pericolosi ingorghi a ridosso della vetta, che sono pericolosi anche per la salute dei partecipanti. Quindi anche questo diventa un problema. Uno diceva una volta: l'Everest è irraggiungibile, adesso ci fanno le spedizioni, ci vanno su in 274, cioè voglio dire, come andare, che ne so, qua da noi lungo l'Isonzo, cioè una cosa così, non proprio, però diciamo che la voglia c'è e le spedizioni si moltiplicano. Musica per noi, perché c'è la musica, quella in particolare di One Republic, questa è Need Your Love.

Uno dei duetti che fanno parte del nuovo album di Tiziano Ferro, in questo caso un classicone per la sua carriera musicale, cioè Perdono, proposto assieme a Lazza, che abbiamo sentito appunto questa mattina qui su Radio Capodistria, e magari abbiamo anche visto dal vivo l'altra settimana in quel di Lignano, no? Partiva il tour proprio dalla vicina località. Beh, insomma, è stata una bella esperienza, per almeno così è stato detto da chi ci è stato. Musica invece internazionale per noi, c'è un ritorno a fare il cantante invece da solista, non in questo caso con i duetti come Tiziano Ferro, ma di duetti ne ha fatti tanti Bruno Mars di recente, ma adesso è tornato a cantare da solo, in questo caso con la sua nuova che si intitola Risk It All.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Brand New Habits con Dream on Dreamer su Radio Capodistria questa mattina. Parliamo di viaggi, facciamo un viaggio lungo, ma per ammirare questa cosa nuova non serve poi nemmeno uscire dall'aeroporto, perché è proprio l'aeroporto ad essere la cosa nuova di cui voglio parlarvi. Sarà dedicato totalmente ai Pokémon. Beh, ovviamente stiamo parlando del Giappone, dove se no, vederà la luce il prossimo 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Si tratta del primo scalo del genere al mondo ed è il Noto Satoyama, che si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, fenomeno globale, sappiamo, no? In grado di unire generazioni diverse. Il terminal in sé ospita la bellezza di 111 Pokémon che compariranno sulle pareti, nell'area d'imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto, creando una sorta di caccia al tesoro interattiva per i visitatori pure, no? Simbolo principale dello scalo sarà, beh, ovviamente un gigantesco Pikachu gonfiabile che sarà sospeso nell'atrio del secondo piano con un aeroplano sopra la testa. Anche la terrazza panoramica sarà trasformata in un paesaggio Satoyama in miniatura, ovvero uno scenario rurale, tradizionale, ok, del Sollevante, però popolato da decine di creature nascoste tra le installazioni. Le immagini compariranno pure sui bus che collegano lo scalo alle altre attrazioni della regione. Il terminal lancerà persino una miniserie animata originale visibile da smartphone direttamente là. Non mancheranno poi gadget esclusivi, un merchandising legato a questo in edizione limitata. Quindi più che un aeroporto diventa un parco a tema, il cui obiettivo è anche quello di rilanciare il turismo e contribuire alla ripresa economica, riportando visitatori a attenzione in una delle aree più colpite dal sisma del 2024. Il Noto Satoyama però avrà infatti una vita limitata, sarà tema Pokémon soltanto fino al 30 settembre del 2029 e poi probabilmente si cambierà oppure tornerà alla quasi normalità di un aeroporto. Quindi abbiamo tempo fino al 30 settembre 2029 per andarci a vederlo, eh? Assolutamente sì, quindi prendiamo assolutamente nota. Adesso andiamo un po' più a nord rispetto al Giappone, perché andiamo nella Corea del Sud, da dove arrivano i BTS con questa loro Swim, o come dicono loro Swam.

Una bella collaborazione, un bel progetto e un bel prodotto, secondo me. Coco Jones assieme a Charlie Puth e questa loro canzone intitolata Sideways. La nostra mattinata continua anche in questo sabato, in questo 6 del mese di giugno, dalle frequenze di Radio Capodistria. Restate ovviamente con noi, staremo insieme fino alle 10.30, ma adesso anche con Fra Quintale e Aranciata.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Era Biagio Antonacci, la sua You and Me. Buona mattinata ancora, passate le 9 da poco in questo nostro sabato. Parleremo fra poco di robot e di un qualcosa che potrebbe essere una novità, che in questo caso ci arriva dalla Corea. Ma lo scopriremo fra pochissimo, perché adesso c'è la musica di Somber e la sua Potential.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina Carpenter assieme a Madonna con questa Bring Your Love. Parliamo di robot che effettivamente dovranno prima o poi anche indossare dei vestiti e quindi adesso debuttano pure in passerella. C'è stata un'originale sfilata di robot umanoidi assieme a dei modelli umani a Seoul e tutto questo non è passato inosservato. La Galaxy Corporation, la società di intrattenimento che ha organizzato l'evento, ha affermato che l'intento era quella di porsi la domanda: come possono coesistere umani e robot? Ci siamo resi conto che anche i robot hanno bisogno di indossare vestiti, ha dichiarato l'amministratore delegato di questa azienda. Così come ogni essere umano è unico, crediamo che anche ogni singolo robot debba essere distinto. Vabbè, insomma, questa è la cosa. Gli abiti comunque sono stati disegnati da un'azienda il cui portavoce ha dichiarato che spera di lanciarli con il marchio Mach 33 entro la fine dell'anno. I modelli robotici presentati a questa sfilata di moda a Seoul sembravano essere degli umanoidi realizzati da una startup cinese popolari per il loro costo relativamente basso, cioè questo non è stato reso noto, però diciamo che i robot sempre più abili hanno dimostrato di essere in grado di eseguire coreografie, partecipare a gare, persino atterrare dopo salti mortali all'indietro. Diciamo che il fatto di vestirli adesso è un vezzo nuovo, però il mondo potrebbe avere più di 1 miliardo di umanoidi entro il 2050, anche se bisogna dire che i robot completamente automatizzati che utilizzano le emergenti tecnologie di intelligenza artificiale fisica sono ancora rari e la maggior parte delle dimostrazioni, come in questo caso della sfilata, quelle più impressionanti, sono controllate a distanza oppure sono preprogrammate, quindi non sono del tutto autonomi. Però intanto si sono poste anche il problema, appunto, di vestirli in qualche modo. Beh, se ci pensate è anche vero, perché sono sempre così con la plastica le cose, per cui mettiamoci sopra, che ne so, un Versace, un vestito, un tailleur, ecco, a seconda del tra virgolette sesso del robot umanoide. Musica per noi, ci si continua adesso anche con Harry Styles e questa American Girls.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Uno sguardo alle notizie, le notizie flash delle 9.30, anche quest'oggi, appunto fra poco, qui sulle frequenze di Radio Capodistria. E la nostra mattinata poi continuerà ancora per un'oretta, fino alle 10.30. Intanto ci accompagneranno allo spazio dedicato alle notizie e all'informazione flash gli AHA, quelli di qualche anno fa con Take On Me.

Allo Barks con questa Get Go qui su Radio Capodistria. Parliamo di concerti. Abbiamo parlato prima, accennato prima al concerto che ha aperto il tour di Tiziano Ferro lo scorso fine settimana da Lignano, ma c'è stata l'apertura anche da Rimini invece del tour di Vasco Rossi lo scorso 30 maggio, ed è pronto appunto a regalare qualcosa di veramente incredibile ai suoi fan più accaniti, con uno speciale riconoscimento praticamente, perché questo Vasco Live 2026 ha pure una medaglia celebrativa realizzata apposta dalla Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Un cimelio quindi è destinato a diventare un oggetto di culto tra i fan del rocker, distribuito però soltanto agli spettatori che sono in possesso del VIP ticket del tour. L'immagine raffigurata sulla medaglia è stata scelta direttamente da Vasco, realizzata da Eleonora Curti, che è un'artista in formazione avanzata della storica scuola romana fondata nel 1907 all'interno della Zecca dello Stato. Sul fronte viene mostrato il rocker di spalle davanti al pubblico con il chiodo borchiato e l'iconico cappello. Sul retro invece compare il logo dell'album Nessun pericolo per te 1996, circondato dalle braccia alzate dei fan. Beh, insomma, destino ha voluto che questa artista Eleonora Curti fosse una grandissima fan di Vasco, tanto ad aver chiamato il figlio allo stesso modo, e quindi realizzare la medaglia celebrativa del suo tour deve essere stata per lei un'emozione senza pari. Infatti ha dichiarato: visto che è dedicata ai suoi sostenitori, ho voluto rappresentare Vasco davanti al suo pubblico. Il bello dei suoi concerti è proprio questo, l'energia collettiva, le braccia alzate, la sensazione di ritrovarsi tutti insieme come una grande comunità, e lei sa appunto di che cosa si parla. Comunque è la seconda volta che la Scuola dell'Arte della Medaglia dedica un'opera a un grande della musica italiana. Era già successo lo scorso anno, quando era stato realizzato una speciale medaglia plettro, in questo caso in omaggio a Pino Daniele, e quest'anno invece a Vasco Rossi. E complimenti. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome. Yes.

Da 1 a 10, quanto vi piace andare dal dentista? Difficile che qualcuno dica 10, effettivamente. Però diciamo che certe volte è giusto anche andarci, cioè nel senso è importante andarci e vincere la paura del dentista per restituire il diritto alla salute a milioni di cittadini. Ecco, questa è un po' un'iniziativa, diciamo così, è una volontà di migliorare un po' le cose, perché l'odontofobia rappresenta oggi una delle principali barriere all'accesso alle cure dentali un po' dappertutto. Hanno fatto questo studio però adesso in Italia e oltre il 70% della popolazione dichiara di provare ansia o timore prima di una visita e quasi 13 milioni di italiani rinunciano o rimandano trattamenti necessari, con conseguenze che poi sono pesanti sulla salute orale. E in questo scenario la risposta contro la fobia della poltrona arriva da quella che è la sedazione cosciente con protossido d'azoto. Beh, c'è un docente, già docente dell'Università Statale Milano Bicocca, direttore sanitario della clinica Odonto Aesthetics, si chiama Stefano Scavia, che ha detto che questo protossido d'azoto è già diffuso ampiamente negli Stati Uniti e nel nord Europa e sta conoscendo però una rapida espansione anche a latitudini più basse, come ad esempio in Italia, dove ogni anno vengono inseriti circa 3 milioni di impianti dentali e cresce la domanda di interventi mini-invasivi. Non è soltanto il controllo del dolore importante, ma bisogna disinnescare proprio la paura alla radice, trasformando radicalmente l'esperienza di cura. Questo permette anche a pazienti molto ansiosi, magari anche ad anziani, a cardiopatici, no, di affrontare interventi complessi in totale serenità. Il funzionamento si basa appunto su questo protossido d'azoto, che potrebbe essere, diciamo, utilizzato in maniera molto più ampia per aiutare queste persone. È noto storicamente come il gas esilarante, no? Induce rapidamente uno stato di rilassamento profondo, pur mantenendo il paziente vigile, cosciente e collaborativo. E a differenza dell'anestesia generale, la procedura non richiede alcun ricovero ospedaliero, gli effetti svaniscono nel giro di pochi minuti dalla sospensione e quindi è possibile una ripresa immediata delle normali attività quotidiane, come guidare o tornare al lavoro. Questo approccio, spiegano, azzera l'ansia, migliora la collaborazione con il medico, rende finalmente affrontabili delle procedure che magari in passato venivano rimandate o rifiutate per puro terrore. I benefici clinici, si legge poi anche in una nota, vanno ben oltre il superamento dell'ansia immediata, perché gli studi evidenziano dei tempi di recupero più rapidi, una drastica riduzione delle complicanze legate allo stress psicofisico e una maggiore adesione ai controlli successivi, quindi con un evidente miglioramento dei risultati e poi alla fin fine anche una contrazione dei costi complessivi per il paziente. Vedremo appunto se sarà diffuso maggiormente questo utilizzo del gas esilarante. Chissà, speriamo appunto per quelli che sono ansiosi quando vanno dal dentista che ci sia questa possibilità, questa soluzione. Adesso con noi ci sono Jovanotti e Franchi High Energy con Pedale e Batteria. Scrivi la nostra storia usando

Era Kylie Minogue con Light Up. Abbiamo terminato il nostro appuntamento per oggi, per questo sabato. Vi auguro un buon fine settimana, ovviamente. Ci risentiamo settimana prossima, mercoledì, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

0: il cielo di tutti gli occhi. Il cielo è di tutti.
1: Souvenir di Talì,
2: la collezione di sola musica italiana
1: su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare al momento lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 23 di lunedì 8 giugno fino alle 5 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio A4, A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 sia per chi proviene dal Brennero sia per chi proviene da Modena in direzione Venezia. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 7.15 di questa domenica datata 7 giugno. È stato dato il via ieri a Buia alla 15ª edizione del Festival dell'Istro Veneto. Nel pomeriggio la premiazione dei concorsi letterario e video destinati ai giovani, quindi la firma del protocollo sulla valorizzazione della parlata ed infine grande serata con il concerto delle canzoni premiate nelle precedenti edizioni del Dimela Cantando. Grande pubblico in piazza Servolo per la retrospettiva dedicata a tre lustri della manifestazione. È stata un'occasione non solo per festeggiare il nostro festival, ma anche per ringraziare tutti quelli che in questi 15 anni ci hanno seguito, dai media alle istituzioni, e soprattutto un grande grazie è andato a quelli che hanno scritto, composto, arrangiato e che si sono veramente prodigati per il Dimela Cantando, quindi fedelissimi, alcuni dei quali non hanno mancato neanche un'edizione, ha raccontato l'organizzatrice Marianna Jelicic Buice. Appuntamento oggi a Isola, Palazzo Manzioli, con il primo torneo di briscola Istro Veneto, giocato con le nuove carte da briscola istriane. Le iscrizioni saranno aperte dalle 14 alle 14.30 e ogni partecipante riceverà un mazzo di carte come premio. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del Festival dell'Istro Veneto dell'Unione Italiana, in collaborazione con l'Associazione Giovani della CNI e la Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola, realizzate con la storica azienda Modiano. Le nuove carte istriane mantengono l'impostazione delle tradizionali triestine, ma reinterpretano semi e figure con richiami alla storia, alla flora, alla fauna e alle tradizioni del territorio istriano. A Kočevski Rog, luogo simbolo delle uccisioni di massa avvenute in Slovenia al termine della Seconda Guerra Mondiale, si è svolta ieri la tradizionale commemorazione delle vittime del dopoguerra. La messa è stata celebrata dal presidente della Conferenza Episcopale Slovena, Andrej Sajé, che ha accolto con favore la recente modifica alla legge sulle fosse comuni, destinata a consentire la sepoltura dei resti delle vittime del cimitero di Žale a Ljubljana. Nel suo intervento Sajé ha sottolineato l'importanza della dignità umana, della memoria storica e della riconciliazione, ricordando le persone uccise senza processo nei boschi di Kočevje alla fine della guerra. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il primo ministro Janez Janša e rappresentanti delle principali istituzioni slovene. Il difensore civico Simona Drenik Baudek ha ricordato che molte vittime dei massacri del dopoguerra restano ancora senza identità accertate e senza una sepoltura adeguata. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar è intervenuta ieri alla giornata delle porte aperte presso la principale base dell'unità dell'aviazione militare a Cerkliok presso Opkirki. Nel suo discorso il Capo dello Stato e Comandante Supremo delle Forze Armate ha accolto con favore l'aumento degli investimenti destinati negli ultimi anni alla modernizzazione dell'aviazione militare e della difesa aerea, sottolineando come le attuali circostanze internazionali e le esigenze interne rendano necessario rafforzare la capacità dello Stato di proteggere il proprio spazio e la propria popolazione. Nel primo discorso in Spagna, a Madrid, il Papa ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Invito tutte ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità, poi rifuggire da approcci identitari che popolano il mondo di nemici. La storia della Spagna suggerisce che non la cultura dello scontro, ma quella dell'incontro genera stabilità e prosperità, ha sottolineato il Pontefice. Il Papa invoca la pace, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Oggi in Kosovo, dopo una crisi politica durata più di un anno, si tengono per la terza volta le elezioni parlamentari. Più di 20 partiti e alleanze competono per il sostegno di oltre 2 milioni di elettori. Il favorito è considerato l'autodeterminazione del premier Albin Kurti, che ha vinto anche le elezioni ordinarie di febbraio dello scorso anno e le elezioni anticipate di dicembre. La crisi politica e istituzionale in Kosovo è iniziata a febbraio dello scorso anno, quando, nonostante la convincente vittoria dell'autodeterminazione, sono seguiti numerosi tentativi falliti di costituire il Parlamento e formare il governo. In occasione dell'82esimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha invitato gli alleati europei a sostenere maggiormente Washington nella difesa della pace e della libertà. Durante la commemorazione al cimitero militare americano, Hegseth ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a svolgere un ruolo guida, ma ha sottolineato la necessità che gli alleati siano pronti a condividere le responsabilità della sicurezza comune. Tragico il bilancio del crollo di una palazzina avvenuta ieri mattina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, nelle Marche, a causa di un'esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne informatico trovato subito senza vita, è stato ritrovato il corpo dell'89enne dispersa, per la quale erano in corso le ricerche da ore. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio 60enne dell'anziana, che era stato estratto vivo dalle macerie. Feriti e ricoverati in ospedale i genitori del 47enne. E si aggrava il bilancio dei feriti nella sparatoria a Toledo in Ohio, nelle vicinanze del festival Old West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco, lo ha riferito il vice capo della polizia locale. La polizia è intervenuta nel pomeriggio di ieri sabato a seguito di una segnalazione di una persona ferita nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, probabilmente da due aggressori, ricercati ora dalla polizia. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 8:30 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona domenica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Raccomandiamo tuttavia attenzione sulla tangenziale di Mestre, dove sono presenti i cantieri tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Padova. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Buongiorno e buona domenica dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino in onda alle 8.30. Istro Veneto in festa, a Buie al via la 15ª edizione tra musica, giovani e identità salvaguardata. Appuntamento oggi a Isola, Palazzo Manzioli, con il primo torneo di briscola istroveneta giocato con le nuove carte da briscola istriane. Le vittime del dopoguerra al centro della commemorazione di Kocewski Rog. Il Papa in Spagna torna a invocare la pace e dice quella in Iran non è una guerra giusta. Kosovo nuovamente al voto per le parlamentari. Per il momento è tutto, appuntamento alle 8.30 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'Europa occidentale, centrale e meridionale interessata da un debole campo di alte pressioni. Un fronte freddo sta attraversando il nord del continente. Venti da ovest convogliono sulle nostre regioni aria relativamente secca e più calda. Le previsioni. Oggi mattinata prevalentemente sereno, nel pomeriggio e in serata qualche rovescio temporale al nord. Temperature massime da 24 a 29 gradi. Domani ancora bel tempo, locali nebbie di primo mattino nel fondovalle, temperature minime da 10 a 15, massime da 25 a 30 gradi. Martedì inizialmente sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci e temporali che si protrarranno anche durante la notte. Mercoledì tempo instabile con locali precipitazioni anche temporalesche, temperature in leggero calo. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 8 e 30 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata domenica 7 giugno. Istroveneto in festa buia, il via la 15ª edizione tra musica, giovani e identità salvaguardata. Appuntamento oggi a Isola, Palazzo Manzioli, con il primo torneo di briscola istroveneta giocato con le nuove carte da briscola istriane. Le vittime del dopoguerra al centro della commemorazione di Kocewski Rog. Il Papa in Spagna torna a invocare la pace e dice quella in Iran non è una guerra giusta. Kosovo nuovamente al voto per le parlamentari. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. È stato dato il via ieri a Buia la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Nel pomeriggio la premiazione dei concorsi letterario e video destinati ai giovani, quindi la firma del protocollo sulla valorizzazione della parlata ed infine grande serata con il concerto delle canzoni premiate nelle precedenti edizioni del Dimmela Cantando. Lionella Posin, Acquavita.
2: Grande pubblico in piazza San Servolo per la retrospettiva dedicata ai tre lustri della manifestazione per risentire i brani premiati nelle 13 edizioni del Dimmela Cantando.
3: È stata un'occasione non solo per festeggiare i 15 anni ma anche per ringraziare tutti quelli che in questi 15 anni ci hanno seguito, dai media, dalle istituzioni, ma soprattutto un grande grazie è andato a quelli che hanno scritto, composto, arrangiato, che si sono veramente prodigati per Dimmela Cantando, quindi i fedelissimi, quelli che addirittura non hanno mai mancato neanche un'edizione.
2: Ha raccontato l'organizzatrice Marianna Jelicic-Buic, in prima fila autorità regionali, diplomatiche, cittadine ed esponenti dell'Unione Italiana hanno seguito le quasi tre ore di spettacolo che con videoproiezioni ed esecuzioni dal vivo hanno fatto rivivere le passate edizioni della gara canora. La prima giornata del festival, che andrà avanti con un ricco programma di appuntamenti fino al 27 giugno prossimo, è stata contrassegnata dalla firma del protocollo d'intesa sulla tutela e valorizzazione dell'idioma, un'iniziativa promossa dalla regione istriana e accolta con favore da tutte le città e i comuni bilingui.
4: Io vedo questo protocollo, questa volontà dei nostri comuni come un atto di proteggere la nostra identità. La nostra cultura.
2: Ha detto il governatore Boris Miletic e gli ha ricordato che il mondo cambia e anche l'Istria cambia, perciò è nostro dovere salvaguardare quei valori che ci contraddistinguono e ci rendono unici, e lo dobbiamo fare con il cuore e uniti. Il protocollo con il quale ci si impegna a sostenere le iniziative di singoli, associazioni e delle istituzioni che promuovono la parlata del territorio è stato sottoscritto dagli esponenti di Buie, Cittanova, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago, Dignano, Valle, Verteneglio, Fasana, Grisignano, Lisignano, Portole, Torre Abrega e Visignano, nonché dai vertici dell'Unione Italiana. Il documento, questa è la constatazione comune, farà da volano e darà spinta a nuove iniziative. Ne è convinto Anteo Milos, sindaco di Cittanova e deputato parlamentare.
5: Dopo 15 anni che si lavora intensamente su questa tematica, finalmente abbiamo fatto anche una firma formale per la salvaguardia di questo patrimonio dell'Istria. Il dialetto istroveneto e nel nostro DNA.
2: Roberto Ciambetti, che nell'occasione ha rappresentato la regione del Veneto, che da un paio d'anni ha la cittadinanza onoraria buiese, ha commentato:
6: anche queste sono cose che servono e aiutano a guardare avanti, a guardare il futuro.
2: Nel pomeriggio c'è stata pure la premiazione dei concorsi letterari e video riservati ai giovani, un'edizione da record per quanto riguarda le adesioni, è caratterizzata da una grande soddisfazione dei premiati nelle tre categorie, ovvero picci, medi e grandi.
1: Appuntamento oggi a Isola, a Palazzo Manzioli, con il primo torneo di briscola istroveneta giocato con le nuove carte da briscola istriane. Le iscrizioni saranno aperte dalle 14 alle 14.30 e ogni partecipante riceverà un mazzo di carte come premio. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del Festival dell'Istroveneto dell'Unione Italiana, in collaborazione con l'Associazione Giovani della CNI e la Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola, realizzate con la storica azienda Modiano. Le nuove carte istriane mantengono l'impostazione delle tradizionali triestine, ma reinterpretano semi e figure con richiami alla storia, alla flora, alla fauna e alle tradizioni del territorio istriano. Akuševski Rog, luogo simbolo delle uccisioni di massa avvenute in Slovenia al termine della Seconda Guerra Mondiale, si è svolta la tradizionale commemorazione delle vittime del dopoguerra. La messa è stata celebrata dal presidente della Conferenza Episcopale Slovena e vescovo di Novo Mesto, Andrej Saje, che ha accolto con favore la recente modifica della legge sulle fosse comuni. Nel suo intervento Saje ha sottolineato l'importanza della dignità umana, della memoria storica e della riconciliazione, ricordando le persone uccise senza processo nei boschi di Kočevje alla fine della guerra. Sentiamo Maja Novak.
7: Il presidente della Conferenza Episcopale Andrej Saje ha accolto con favore la recente approvazione della modifica alla legge sulle fosse comuni e sulla sepoltura delle vittime, che consentirà l'inumazione dei resti rinvenuti nel cimitero di Žale di Ljubljana. Secondo Saje, il provvedimento rappresenta un passo importante nel rispetto della dignità umana e della memoria storica. Quando una nazione si prende cura con rispetto dei propri defunti, rafforza le basi della fiducia reciproca, ha affermato. Nell'ambito del programma culturale è intervenuto anche l'ex giudice costituzionale Klemen Jaklič, che ha definito le esecuzioni di massa compiute dalle autorità comuniste alla fine della guerra un crimine contro l'umanità. Secondo Jaklič, già all'epoca il diritto internazionale vietava le esecuzioni arbitrarie dei prigionieri di guerra e della popolazione civile, garantendo il diritto a un processo equo e proibendo la responsabilità collettiva. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il primo ministro Janez Janša, il ministro delle infrastrutture e dell'energia Jernej Vrtovec, il difensore civico Simona Drenik-Baude, che è il garante del principio di uguaglianza Michal Obnik. In occasione della commemorazione, l'Ombudsman ha richiamato l'attenzione sul fatto che in Slovenia esistono ancora vittime delle stragi del dopoguerra prive di identità accertata e di una sepoltura adeguata. Ha sottolineato che lo Stato ha il dovere di procedere all'individuazione, identificazione e sepoltura delle vittime, nonché di regolarizzarne lo status giuridico, compresa l'emissione dei certificati di morte. Secondo Drenik-Baude, con una degna sepoltura cultura non rappresenta soltanto un obbligo morale ed etico, ma anche un diritto umano fondamentale, riconosciuto dal diritto internazionale. Ha infine auspicato che la questione venga affrontata al di là delle divisioni ideologiche, come un tema di rispetto della dignità umana e di responsabilità civile.
1: La Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, è intervenuta ieri alla giornata delle porte aperte presso la principale base dell'unità dell'aviazione militare a Tsérkliye ob Kerch. Nel suo discorso il Capo dello Stato e Comandante Supremo delle Forze Armate ha accolto con favore l'aumento degli investimenti destinati negli ultimi anni alla modernizzazione dell'aviazione militare e della difesa aerea, sottolineando come le attuali circostanze internazionali e le esigenze interne rendano necessario rafforzare la capacità dello Stato di proteggere il proprio spazio e la propria popolazione. Negli ultimi anni l'aeroporto militare di Tsérkliye ob Kerch ha assunto un ruolo crescente anche nell'ambito della NATO, ospitando attività di addestramento, missioni di sorveglianza dello spazio aereo e operazioni di supporto alle forze aeree alleate. Sul sito web del Senato italiano è ora disponibile una versione della Costituzione italiana in lingua slovena. Secondo l'SSO si tratta di un passo importante verso il raggiungimento della parità linguistica e il riconoscimento del ruolo della comunità nazionale slovena in Italia. Erika Patanuscia.
8: La versione in lingua slovena della Costituzione italiana è stata pubblicata sul sito internet del Senato proprio in occasione dell'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. L'iniziativa è stata promossa dalla Confederazione Organizzazioni Slovene, SSO, una delle principali associazioni degli sloveni in Italia, ha fatto sapere il Senato. La SSO ritiene che la Costituzione, in quanto espressione dei più alti valori e diritti democratici, debba essere accessibile anche ai membri della comunità nazionale slovena nella loro lingua madre. La traduzione è stata curata dall'Ufficio Centrale per la Lingua Slovena della Regione Friuli Venezia Giulia. Sempre secondo la SSO si tratta di un passo importante verso il raggiungimento della parità linguistica e il riconoscimento del ruolo della comunità nazionale slovena in Italia, scrive il Primorski Dnevnik. Inoltre, per la Confederazione Organizzazioni Slovene, la pubblicazione della versione slovena della Costituzione italiana sul sito web del Senato rappresenta un atto importante sia dal punto di vista simbolico che pratico. Conferma infatti il rispetto per la diversità linguistica, rafforza la visibilità della comunità nazionale slovena in Italia e consente una maggiore accessibilità ai principi e ai valori costituzionali in lingua slovena. La SSO ha definito la pubblicazione un segno di attenzione nei confronti della comunità nazionale slovena e un contributo al rafforzamento dei valori democratici, del dialogo e del rispetto reciproco.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nel primo discorso in Spagna, a Madrid, Papa Leone XIV ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Invito tutti ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità, poi rifuggire da approcci identitari che popolano il mondo di nemici. La storia della Spagna suggerisce che non la cultura dello scontro, ma quella dell'incontro genera stabilità e prosperità, ha sottolineato il pontefice. Il Papa invoca la pace affermando che in Iran non è una guerra giusta. Oggi la messa nella piazza simbolo di Madrid. I temi centrali di questo viaggio sono pace, disarmo, migrazioni. Leone XIV visiterà anche Barcellona, dove benedirà la Torre di Gesù Cristo della Basilica della Sagrada Famiglia. In occasione dell'82° anniversario dello sbarco alleato in Normandia, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha invitato gli alleati europei a sostenere maggiormente Washington nella difesa della pace e della libertà. Durante la commemorazione al cimitero militare americano, Hegseth ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a svolgere un ruolo guida, ma ha sottolineato la necessità che gli alleati siano pronti a condividere le responsabilità della sicurezza comune. Il capo del Pentagono ha inoltre criticato quella che ha definito un'invasione migratoria sulle coste europee e la diffusione di ideologie pericolose. cose, citando in particolare le coste di Spagna, Italia, Grecia e Bulgaria. Le sue dichiarazioni riflettono l'impostazione dell'amministrazione del presidente Donald Trump sul tema dell'immigrazione e della sicurezza occidentale. Oggi in Kosovo, dopo una crisi politica durata più di un anno, si tengono per la terza volta le elezioni parlamentari. Più di 20 partiti e alleanze competono per il sostegno di oltre 2 milioni di elettori. Il favorito è considerato l'autodeterminazione del premier Albin Kurti, che ha vinto anche le elezioni ordinarie di febbraio dello scorso anno e le elezioni anticipate di dicembre. La crisi politica e istituzionale in Kosovo è iniziata a febbraio dello scorso anno, quando, nonostante la convincente vittoria dell'autodeterminazione, sono seguiti numerosi tentativi falliti di costituire il Parlamento e formare il governo. Le elezioni anticipate attuali

0: Nuovamente dall'Istria, nel sud della penisola sono in corso gli ultimi preparativi per l'avvio della costruzione di una centrale fotovoltaica, uno dei più importanti progetti nel settore delle energie rinnovabili attualmente previsti nella regione. Il valore dell'investimento è di 6 milioni di euro. Sentiamo Valmer Kusma.
1: Nell'area di Valbonazza, all'uscita da Pola in direzione di Promontore, sorgerà una grande centrale fotovoltaica. Nel progetto la società Valbonazza Center intende investire 6 milioni di euro, IVA esclusa, e una parte significativa del finanziamento, pari a 3,9 milioni di euro, ovvero circa il 65% dell'investimento totale, è garantita attraverso un prestito sostenuto da fondi dell'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinato ai progetti della transizione verde. L'impianto sorgerà all'interno di una ex cava pietraia chiusa nel 1977, un'area rimasta inutilizzata per decenni che verrà ora trasformata in una moderna infrastruttura energetica destinata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con una potenza installata di 5 MW, la centrale rientrerà tra i più grandi e avanzati impianti fotovoltaici dell'Istria. A distinguerla ulteriormente sarà la presenza di un innovativo sistema di accumulo energetico, una tecnologia ancora poco diffusa in Croazia per impianti di queste dimensioni. Impianti di questo tipo sono generalmente in grado di produrre energia sufficiente per alimentare diverse migliaia di abitazioni. La centrale dovrebbe entrare in funzione entro febbraio 2027.
0: Cronaca, tragico il bilancio dopo il crollo di una palazzina avvenuto ieri mattina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, nelle Marche, a causa di un'esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne informatico trovato subito senza vita, è stato ritrovato il corpo della 89enne dispersa, per la quale erano in corso le ricerche da ore. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio 60enne dell'anziana, che era stato estratto vivo dalle macerie e ricoverato in ospedale. Feriti e ricoverati in ospedale i genitori del 47enne. Si aggrava il bilancio dei feriti nella sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del Festival Old West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco, lo ha riferito il vice capo della polizia di Toledo. La polizia è intervenuta sabato pomeriggio in seguito a una segnalazione di una persona ferita nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, probabilmente da due aggressori, ora ricercati dalla polizia. Wikipedia rischia di affrontare una delle crisi più delicate della sua storia. Oltre 700 volontari dell'enciclopedia online più consultata al mondo minacciano infatti di sospendere le proprie attività di scrittura, aggiornamento e controllo delle voci. Sentiamo Davide Fifacco.
2: All'origine della protesta c'è la decisione della Wikimedia Foundation, l'organizzazione che gestisce la piattaforma, di chiudere il team Community Tech, un piccolo gruppo composto da 6 sviluppatori informatici. Una scelta annunciata il 20 maggio e motivata dalla fondazione con l'esigenza di riorganizzare il lavoro redistribuendo le attività del gruppo ad altri dipartimenti. Secondo quanto riportato dal sito specializzato The Verge, però, per la comunità dei volontari, quel team rappresentava un punto di riferimento fondamentale. Gli sviluppatori si occupavano infatti di strumenti utilizzati quotidianamente dagli utenti e dagli editor, come la modalità scura per la lettura delle pagine, i sistemi per individuare contenuti copiati ed il supporto tecnico per risolvere problemi operativi. La reazione è stata immediata. Un portavoce dei volontari ha avvertito che, se una parte significativa della comunità dovesse interrompere il proprio contributo, la qualità dell'enciclopedia potrebbe deteriorarsi rapidamente. I 700 volontari coinvolti nella protesta gestiscono gran parte delle pagine in lingua inglese e sono responsabili di milioni di modifiche. Sul caso si intreccia anche la questione sindacale. Nei mesi scorsi alcuni dipendenti della Wikimedia Foundation avevano annunciato l'intenzione di organizzarsi in sindacato e c'è chi sospetta un collegamento tra quella iniziativa e i licenziamenti. La fondazione respinge però queste accuse, sottolineando che la chiusura del dipartimento era stata pianificata già nel settembre del 2025. Una vicenda che potrebbe avere conseguenze ben oltre Wikipedia. L'enciclopedia libera rappresenta infatti una delle principali fonti di informazioni utilizzate anche dai sistemi di intelligenza artificiale, che ne consultano le voci per apprendere e aggiornare le proprie conoscenze.
3: Lo sport.
0: Brevi sport, Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes centra la pole sul circuito di Monte Carlo, il leader del mondiale esce vincitore da un duello con un agguerritissimo Verstappen che chiude il secondo.

0: secondo posto. In seconda fila ci sono le due Ferrari con Hamilton e Leclerc. Soltanto ottavo il campione del mondo Lando Norris. Tennis, finisce in finale la favola di Maja Chwalińska, la 24enne polacca numero 104 del mondo proveniente dalle qualificazioni, esce sconfitta al Roland Garros da Mira Andreeva numero 8 WTA, punteggio 6-3-6-2 in favore della 19enne russa in 1 ora e 23 minuti. Oggi la finale maschile, l'azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alex Zverev non hanno mai vinto sulla terra del Roland Garros né uno slam. Cobolli numero 14 ATP e presto top 10, a 24 anni era arrivato al massimo ai quarti a Wimbledon l'anno scorso. Zverev, 29 anni e numero 3 del mondo, parte favorito. I precedenti con Cobolli sono a suo favore 3-1. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in sala di regia Maxim Vergan. Grazie dell'ascolto. 8:50 in questo istante, per il momento è tutto. Torniamo alle 10:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona domenica.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Cinebike, il festival bike friendly del Friuli Venezia Giulia. Dal 10 al 20 giugno la quarta edizione unisce ancora una volta pedalate e cinema all'aperto, bike tour alla scoperta del territorio, incontri con autori e registi, spettacoli, musica e degustazioni a chilometro zero. L'edizione 2026 si apre con una festa di lancio mercoledì 10 giugno a Cervignano del Friuli. Poi dall'11 giugno il programma si dispiega su più luoghi e anime. La prima serata a Udine, novità di questa edizione, porta il festival nel Parco Sant'Osvaldo. Come nelle scorse edizioni, cuore del festival è l'arena, progettata per accogliere spettatori e biciclette, che quest'anno è stata disegnata dall'artista e scenografo Michele Bazzana, posizionata in Piazza Grande a Palmanova.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

0: capo la domenica.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Raccomandiamo tuttavia attenzione sulla tangenziale di Mestre, dove sono presenti i cantieri tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Padova. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
7: Fetnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
6: Fino al 27 giugno.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.
8: Love's Theme. Le più belle canzoni d'amore di sempre. A cura di Giuseppe Signorelli.
9: Occhi che stanno lì a guardare. Non si stancano di cercare.

ritrovarsi tra gli sguardi frettolosi, la tua finestra chiusa.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento in casa.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome. Yes,

verso, un'altra follia. Se questa sera pensando un po' a noi ci vedessimo, ci incontrassimo,

Bentrovati per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E oggi è la volta di due artisti accomunati semplicemente per essere originari di una stessa regione, che è quella mia poi, è la Sicilia. Però sono molto molto diversi come poetica, stile, genere, eccetera eccetera, come avremo modo poi di ascoltare. Cominciamo col primo, che oltre che mio conterraneo è anche un mio concittadino, perché è di Catania. Stiamo parlando di Mario Biondi. Il suo vero nome è Mario Ranno e il suo pseudonimo riprende quello del padre, Giuseppe Ranno, anche lui cantante, in arte Stefano Biondi, appunto. E quest'anno Mario Biondi, che è forse la voce italiana più calda e riconoscibile del soul jazz, festeggia un traguardo straordinario, cioè 20 anni di una carriera internazionale, cominciata con l'esplosione del singolo This Is What You Are, contenuto in Handful of Soul. Da quel 2006 la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 paesi, pensate un po', in cui si è esibito, e con certificazioni oro e platino dei suoi album. I festeggiamenti sono cominciati proprio lo scorso anno a settembre, con This Is What You Are risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale. Dopo la riedizione di dicembre, Very Special Mario Christmas, con i classici del Natale, e Cool Yule featuring Antonio Farò, e dopo aver partecipato al 76esimo Festival di Sanremo, ospite di Saif con Alex Britti, portando sul palco la cover di Ray Charles' Either Road Jack, che si è fra l'altro classificata sul podio, Mario Biondi, pronto ormai per questa speciale tappa di festeggiamenti, più che pronto, perché in aprile è uscito il suo ultimo disco dal titolo Prova d'autore. Ed si tratta proprio del primo album in italiano di Mario Biondi, un'opera che lo vede protagonista assoluto, non solo come interprete, ma anche come autore e compositore, e di cui tra l'altro ha curato arrangiamenti e produzione. 20 tracce per festeggiare il compleanno di questo straordinario percorso artistico. E da sempre Mario Biondi infatti è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore dei suoi brani, e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360 gradi. Allora, lui ha avuto modo in alcune interviste di dire così qualcosa su questi brani, e io ho scelto appunto una rappresentanza, diciamo, variegata, per dare un'idea. Insomma, 20 brani sono in effetti tanti, quindi ho cercato di spaziare un poco fra quelli che mi sembrano più belli e a mio gusto anche più rappresentativi. Abbiamo incominciato con Questa sera, che, per usare le parole di Mario Biondi, è una canzone romantica pensata inizialmente per il mio amico Renato Zero, così ha affermato Mario. Col tempo, cantandola e vivendola, è diventata anche mia e mi ci sono affezionato. È ricca di citazioni e richiami a tanti artisti che amo, soprattutto allo stesso Renato. E insomma, in effetti è una canzone romantica, intima, col significato che ruota attorno a un approccio sentimentale istintivo, in cui emerge quel lato a tratti, come dire, fra virgolette arrogante, ma carico comunque di passione, che si manifesta quando si cerca di fare breccia nel cuore di qualcuno. È infatti un racconto incentrato proprio sul corteggiamento, su questo ardore emotivo. E adesso ascoltiamo un altro brano dal titolo Dimentichiamoci. Anche in questo caso vorrei usare per presentarlo le parole dello stesso Biondi, che dice: l'ultimo brano entrato nel progetto, a proposito di questa Dimentichiamoci, forse quello che sento meno mio a livello di scrittura, ma che mi ha conquistato per il suo suono e le sue atmosfere, ispirate al mondo anni 90 di Mina e Celentano. Dimentichiamoci affronta il tema profondo della perdita, della morte e dell'elaborazione dell'assenza di una persona cara. Il testo invita però a superare il dolore, lasciando andare la tristezza, mentre musicalmente il brano è caratterizzato da sonorità e atmosfere che richiamano appunto lo stile italiano, come ci ha spiegato prima lo stesso Biondi, degli anni 90. Ascoltiamola quindi da Prova d'autore, Dimentichiamoci, Mario Biondi.

0: ci sono voluti più di 20 anni in realtà, non per pigrizia o ancora meno per mancanza di idee. Mario Biondi le idee le ha sempre avute, come? Ci sono voluti 20 anni perché una prova del genere non si improvvisa e Biondi lo sapeva. Prova d'autore è il suo primo disco, come si diceva appunto, interamente in italiano, 20 canzoni costruite con cura maniacale, arrangiate, suonate, pensate fino all'ultimo dettaglio. E a proposito di questo ha spiegato Mario, anche in questo caso vi riporto le sue testuali parole: ho voluto ponderarla per bene, lavorare con molta attenzione, dedicare più tempo ai dettagli e con meno fretta. Mi sono potuto permettere di lavorare su un brano anche per mesi. Il risultato alla fine è come una sorta di diario di vita, 20 capitoli che attraversano stati d'animo opposti, rabbia e tenerezza, nostalgia e futuro, dolore e ironia, con la voce di Biondi a fare da filo conduttore, profonda come sempre, ma in certi casi anche flebile, cangiante, capace di adattarsi a un'elettronica pulsante come anche a un solo di tromba o una chitarra solista. Non mi sono mai attenuto a regole, ha affermato Biondi, e adesso ancora meno. Ci sono brani da 1:50, brani da 7 minuti, proprio perché quello mi dettava la canzone. Allora noi adesso ci ascoltiamo ancora un brano, il titolo inequivocabile, Amami. E a proposito di questo, Biondi, vi dicevo prima che ha avuto modo di commentare tutti i suoi brani, a proposito di Amami ha dichiarato: un brano romantico che richiama il cantautorato che amo di più, quello di Lucio Dalla e Ivano Fossati, una canzone a cui sono profondamente legato. E in effetti è anche in questo caso un brano romantico, introspettivo. Dal punto di vista del significato, la canzone è un appello accorato all'amore, al bisogno di autenticità, che esplora insomma la vulnerabilità, la forza dei sentimenti. Il testo si sviluppa proprio come un racconto intimo in cui il protagonista ammette le proprie fragilità, ricordando un momento in cui aveva il cielo qui fra le mie dita, come si dice in un verso, ma cercava il coraggio per dichiararsi. E allora a questo punto ascoltiamola, sempre da prova d'autore, Amami, Mario Biondi.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

Certo, probabilmente ascoltare Mario Biondi tutto in italiano, magari abituati come si è a un repertorio diverso, magari fa un certo effetto, almeno all'inizio. Biondi è da sempre identificato con una certa bellissima idea di soul internazionale, con una lingua che sembrava quasi naturale quanto l'inglese. Eppure funziona perché non c'è nulla di forzato, nessuna concessione a una sonorità artificiale. Non mi sarei sentito molto a mio agio a fingere un suono come si faceva negli anni 50 e 60. Ho preferito spogliarmi un po' a favore del messaggio del testo, e così ha avuto modo di dichiarare Biondi. E il messaggio in effetti passa, il disco è un caleidoscopio sonoro che porta le sue impronte digitali ovunque, quindi ci sono la disco music, c'è sempre naturalmente il soul, ma anche la bossa nova, il samba, gli archi, il piano elettrico, i fiati, le percussioni, i cori e le chitarre acustiche. Insomma, dentro c'è comunque una certa ispirazione a cantautori, ad altri artisti, ma ovviamente c'è tutto sicuramente Mario Biondi. E allora ci ascoltiamo adesso un brano che è uscito come singolo, diciamo per anticipare il disco. Si tratta di Cielo Stellato. Anche in questo caso vi riporto una dichiarazione di Mario Biondi a proposito di questo brano. Rappresenta l'incipit di questo progetto, il punto esatto in cui tutto ha cominciato a prendere forma. È un brano molto personale ed ermetico, nato in una fase creativamente produttiva, ma di inquietudine interiore. Mi trovavo in una sorta di sospensione, ma già proteso verso una possibile via d'uscita, verso una dimensione di serenità. Riuscire a pubblicare questo brano testimonia la mia ritrovata serenità. E allora a questo punto ascoltiamola. No, anche in questo caso si tratta di un brano introspettivo che segna appunto questa ricerca di questa via di uscita, e quindi rappresenta un po' la transizione, ecco, da questo momento di smarrimento iniziale, una dimensione di ritrovata serenità, come dicevo prima, simboleggiando la speranza e la luce dopo il malessere. Quindi Cielo Stellato, sempre da Prova d'autore, Mario Biondi.

arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

E chiudiamo questa prima parte, poi vi svelerò evidentemente chi sarà il protagonista, anche lui un siciliano, della seconda parte. Il brano in questione, sempre estratto da Prova d'autore di Mario Biondi, si intitola Un'altra volta. Anche in questo caso vi riporto le dichiarazioni di Mario, dedicata ai miei figli, alla loro dolcezza, semplicità e alla forza che mi trasmettono ogni giorno, spingendomi ad andare avanti. Direi che a questo punto non c'è da aggiungere altro se non ascoltarla, appunto, Un'altra volta. Mario Biondi.

racconti la tua estate, piena di cieli azzurri e fate. Un'altra volta un anno in più, quella mattina c'eri tu, che disegnavi la mia vita, sì, sopra ad un foglio a matita.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buona domenica da Radio Capodistria con le notizie flash delle 10.30. Nuovi attacchi con droni russi in Ucraina. Secondo le autorità di Kiev, due persone sono rimaste uccise nel sud-est e nel centro del paese. Si segnala inoltre una persona ferita. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà oggi a Londra i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna per colloqui su un ulteriore sostegno all'Ucraina. Colloqui che si svolgeranno all'ombra del massiccio attacco con droni ucraini a San Pietroburgo, dove il presidente russo Vladimir Putin stava ospitando l'annuale forum economico internazionale, a dimostrazione della crescente capacità di Kiev di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver abbattuto due droni iraniani sullo stretto di Hormuz durante la notte. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, i droni rappresentavano una minaccia per la navigazione internazionale nello stretto. Le forze americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana, ha aggiunto il CENTCOM in un post sul social X. Giornata mondiale per la sicurezza alimentare. Quest'anno l'accento viene posto sull'importanza di dati affidabili per prendere provvedimenti nel settore. L'Amministrazione Nazionale per la Sicurezza Alimentare ricorda che molte malattie legate al cibo possono essere prevenute con un utilizzo adeguato e a norma degli alimenti già preparati e con un efficace controllo degli organismi preposti. La FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in occasione della giornata mondiale di quest'anno, che si svolge con lo slogan "Dai problemi alle soluzioni, cibo sicuro per tutti e ovunque", si sottolinea l'importanza dei dati nella definizione di misure adeguate per la sicurezza alimentare. In vista della stagione estiva, i comuni costieri stanno migliorando l'accessibilità alle spiagge e rimuovendo le barriere architettoniche per le persone con disabilità. La Municipalità di Capodistria sta completando la ristrutturazione della spiaggia di Giusterna. Quella di Pirano sta invece installando delle rampe per disabili. Ad Ancarano è in corso la costruzione di nuovi percorsi per disabili. Isola con il resort Fioramare rimane un esempio per quanto riguarda l'accessibilità, ciononostante le associazioni per i diritti delle persone con una disabilità segnalano ancora delle carenze e in futuro i gestori delle spiagge dovrebbero fornire un maggior numero di sollevatori per disabili da piscina, sedie a rotelle, anfibie e personale qualificato. Ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo dal Primorski Dnevnik, che è quotidiano della minoranza slovena in Italia. Il Papa parla di pace, gli altri non troppo. Medio Oriente, Leone XIV in Spagna per la missione pastorale alza la voce contro le guerre, mentre Stati Uniti, Iran e Israele sono impegnati in nuovi attacchi. Il piccolo, il costo dei confini chiusi, vengono stimati in oltre 20 milioni di euro finora i controlli alla frontiera con la Slovenia, decisi 2 anni e mezzo fa dal governo Meloni. Buona parte delle spese è servita a coprire le trasferte degli agenti impiegati ai valichi, la misura prorogata fino a metà dicembre. I nodi della politica, doppia offerta di Salvini a Fedriga e Zaia, entrambi vice segretari. Le crisi internazionali, il Papa in Spagna, in Iran non è una guerra giusta, preoccupato per l'Ucraina. Il Corriere della Sera, la sfida di Zelensky a Putin, droni ucraini su San Pietroburgo, allerta nel Pentagono, Israele ci spia, shock in Cisgiordania, l'IDF uccide un neonato di 7 mesi, crisi energetica in Italia, tariffe, taglio delle accise prorogato a metà per il gasolio, l'assenza in Montenegro al vertice UE Balcani Occidentali, Meloni noi isolati, tesi da sinistra disperata. La Repubblica, Ucraina, Trump si sfila, l'Europa con Zelensky, il presidente americano lascia i negoziati, a Londra vertice con i volenterosi, da Kiev droni su San Pietroburgo e Mosca, il Papa a fermare subito le violenze. Crisi con Israele, il Pentagono, il Mossad spia i vertici statunitensi. Ancora la stampa, NATO e volenterosi, il piano per l'Ucraina, pronti altri 70 miliardi di aiuti militari, oggi a Londra vertice tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky. Accuse statunitensi, Casa Bianca spiata dal Mossad, il Papa in Iran, guerra ingiusta. Sport e tennis, una zarina a Parigi, Maria Andreeva trionfa al Roland Garros a 19 anni, oggi la finale tra gli uomini, Cobolli, Zverev. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30. Con il GR, sempre da Radio Capodistria.
0: 116-117. È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e svegliamo che l'altro artista siciliano è protagonista della puntata di oggi, dopo Mario Biondi. Adesso è la volta di Di Martino. Il nome completo è Antonio Di Martino, che tanti conoscono in virtù anche dell'accoppiata con Colapesce. Adesso è la volta di questo nuovo disco invece solo di Di Martino, L'improbabile piena del Loreto, un album solista che arriva dopo 7 anni dall'ottimo Afrodite, dopo gli anni che ha condiviso, appunto, come dicevo prima, con Colapesce, e l'esposizione enorme che ha avuto con lui, specialmente con un brano come Musica leggerissima. Antonio Di Martino rientra in una dimensione più raccolta, appartata, quasi domestica, dove ogni suono sembra dover giustificare la propria presenza. È forse il suo disco più autobiografico da tempo. Si tratta di 10 brani lontani, come dire, dal centro radiofonico e dall'idea di trasformare il successo in una formula replicabile. La definizione più efficace l'ha data Di Martino stesso, che ha parlato di questo disco come un disco folk senza hit. Una frase semplice, persino se vogliamo disarmante, che fotografa però bene la natura del progetto. Diciamo, ecco, che Loreto è un corso d'acqua che attraversa Palermo. Ecco, diciamo che questo disco, così come lo racconta l'artista palermitano, è un'intimistica poesia fluviale con note di realismo magico che scava proprio il letto roccioso e fa emergere l'oro del fondale, come ci diceva anche il brano che abbiamo appena ascoltato. Sorretta da chitarra acustica e pianoforte, si apre e si chiude con questo scorrere del fiume, appunto questo Oreto, il corso d'acqua appunto che attraversa Palermo, che si sporca lungo il suo corso dall'incontaminata sorgente fino alla foce, trasformata, ahimè, in discarica a cielo aperto dalla speculazione edilizia, dall'incuria dell'uomo. E appunto noi abbiamo incominciato con questo brano L'oro del fiume, che è anche anticipato il disco, è una riflessione sul tempo, sulle aspettative, sul bisogno di lasciare andare ciò che pensiamo sia prezioso, appunto l'oro del fiume, che rappresenta simbolicamente tutto ciò che rincorriamo nella vita: successi, sicurezze, risposte soprattutto. Di Martino usa il fiume come metafora dell'esistenza, quindi una corrente che trascina paure e insicurezze, ma che insegna anche ad abbandonarsi al flusso. Il protagonista sceglie quindi di smettere di cercare ossessivamente l'oro, accettando l'imperfezione e la perdita. Adesso ascoltiamo ancora un brano, Meravigliosa incoscienza, che forse è uno dei passaggi in cui l'album trova la sua forma più compiuta. L'introduzione al pianoforte, delicata ed evocativa, apre uno spazio sospeso, poche note stese quasi da chansonnier, e avanzano con passo leggero prima di lasciare entrare una materia sonora più ampia e corposa. Qui entra in scena anche il cosiddetto usugyu, una creatura leggendaria della tradizione siciliana, sospesa tra rettile e mammifero, legata alle zone paludose e alle acque stagnanti. Di Martino la recupera dai racconti del nonno, trasformandola in un'apparizione della paura infantile, e lo fa senza, diciamo, il classico folklore, come dire, da cartolina, ecco, come un'immagine rimasta sepolta nella memoria. Il mostro viene avvicinato, 2 ragazzi gli vanno incontro per riconoscerlo e disinnescarne in qualche modo la paura. È una delle intuizioni forse più belle del disco. Il quotidiano resta concreto, fisico, sporco di fango e di paura, ma una crepa visionaria gli permette di mostrarsi in tutta la sua inquietudine. Ascoltiamola quindi, Meravigliosa incoscienza, Di Martino.

E ascolteremo adesso una canzone, un altro bel momento di questo disco, con un titolo già di per sé poetico, molto bello: Contemplare il cielo attraverso le dita. È una canzone profondamente esistenziale. Di Martino si interroga proprio sul senso della vita, sul vuoto della società contemporanea e sul desiderio di recuperare uno sguardo infantile puro sul mondo. Contemplare il cielo attraverso le dita significa quindi filtrare la realtà con stupore, come fanno i bambini, insomma, davanti al mistero dell'esistenza. E il brano alterna immagini poetiche e senso di smarrimento, trasformando la fragilità in ricerca spirituale. Forse questa canzone può rappresentare uno dei momenti più evocativi dell'album, questo L'improbabile piena del Loreto che vi stiamo presentando, offrendo un intraccio di immagini poetiche e riflessioni profonde proprio sulla fragilità umana e sul desiderio di evasione. Diciamo che all'interno del panorama musicale italiano contemporaneo, Di Martino si distingue, credo, per la sua capacità proprio di trasformare emozioni complesse in parole semplici, ma allo stesso tempo cariche di significato. Forse in questo, riprendendo un po' i primi cantautori, per intenderci quelli degli anni 60 della cosiddetta scuola genovese, il brano Contemplare il cielo attraverso le dita, secondo me, ne è proprio un esempio lampante. Una composizione che invita l'ascoltatore a rallentare, a osservare il mondo con uno sguardo diverso, quasi, appunto, come dicevo prima, filtrato, come suggerisce il titolo stesso. Il gesto di guardare il cielo attraverso le dita richiama un'immagine infantile, ma anche profondamente simbolica. È come se l'artista volesse suggerire una distanza volontaria dalla realtà, un modo per proteggerci dall'eccessiva esposizione alle difficoltà quotidiane. Quindi le dita diventano una sorta di filtro, una barriera sottile tra noi e ciò che ci sovrasta. E in questo senso il cielo non è solo un elemento naturale, ma rappresenta proprio l'infinito, le aspirazioni e talvolta anche le paure. Quindi contemplare il cielo attraverso le dita di Martino.

Ascolteremo adesso un altro singolo che ha anticipato l'album e facciamo una delle nostre rare deroghe, diciamo così, alla linea del programma che è fondato, come ci suggerisce lo stesso titolo, Melo d'Italia, naturalmente alle canzoni italiane cantate in italiano. Qualche sporadica volta abbiamo fatto delle eccezioni e le facciamo anche adesso per questo brano cantato in spagnolo, perché forse è una delle perle di questo disco di Di Martino. Si intitola Agua, ¿dónde vas? Ed è la trasposizione in musica di una delle poesie più iconiche di Federico García Lorca. Agua, ¿dónde vas? Nasce dall'incontro appunto tra la scrittura di Di Martino e i versi del poeta spagnolo. Al centro una domanda semplice: dove va l'acqua quando scorre? Questo interrogativo, nei versi di Lorca, si trasforma in una profonda riflessione sul tempo, sul desiderio di tornare indietro e sull'impossibilità di trattenere ciò che scorre. L'acqua diventa quindi simbolo di qualcosa che non si può fermare, si trasforma continuamente e sfugge al controllo. Insomma, è metafora dell'esistenza con il suo perpetuo divenire. E il brano si inserisce in questo disco costruito attorno, come vi dicevo fin dall'inizio, all'immaginario del fiume, dello scorrere. Il legame con Federico García Lorca non è casuale. La sua scrittura, fatta di immagini forti e simboliche, si muove nella stessa direzione di questo progetto di Di Martino. Alla produzione, bisogna dire, c'è Roberto Cammarata. Lo abbiamo incontrato già in Parapapà per quanto riguarda Un mondo raro, il disco che vi abbiamo presentato in quell'occasione, omaggio all'artista Chavela Vargas. Gli arrangiamenti si arricchiscono con gli archi di Alessandro Trabace. Presente anche un coro femminile guidato da Serena Ganci, che dà al pezzo una dimensione più ampia, corale e popolare. Tra l'altro il singolo è accompagnato anche da un bellissimo videoclip animato firmato da Giulia Conoscenti, che traduce visivamente il ciclo dell'acqua. Tra realtà e immaginazione, questo elemento si trasforma in una figura che muore e rinasce. Quindi Agua, ¿dónde vas? Sempre dall'improbabile Piena del Loreto di Martino.

E chiudiamo con il brano Fluire degli argini, un brano centrale, forse il culmine concettuale dell'album di Di Martino, L'improbabile piena del Loreto, che vi abbiamo presentato oggi. Una canzone che ruota attorno alla liberazione emotiva e rappresenta la metafora di un'emozione che non può più essere contenuta. Musicalmente maestoso e potente, il brano simboleggia il momento in cui si cede alle proprie emozioni, siano esse di gioia o magari anche rabbia, abbandonando le sovrastrutture razionali e le difese costruite con l'età. E il testo si lega all'immaginario del fiume Oreto, in piena, insomma, che rompe questi argini in un atto dolcemente distruttivo, ma comunque necessario. Rappresenta la nostra capacità di lasciarci andare, insomma, superando i nostri limiti emotivi dopo una vita di disillusioni, promesse mancate e routine. Un inno quindi al coraggio di saper trovare ancora forti emozioni anche dopo aver superato i 40 anni, insomma, un'esortazione ad accettare il proprio io profondo. Quindi con questo fluire degli argini fluiamo anche noi, dandovi appuntamento alla settimana prossima e naturalmente, come sempre, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso segnaliamo code all'altezza del bivio per l'A23 Palmanova-Tarvisio per chi viaggia verso Trieste e si immette sull'A23 con direzione Tarvisio. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste inoltre code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Informiamo che fuori competenza sull'A27 Venezia-Belluno di Autostrade per l'Italia il traffico risulta bloccato con code a causa di un veicolo incendiatosi tra l'allacciamento con l'A28 e Vittorio Veneto Sud in direzione Belluno. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fetnesti Festival Istrovenesco Gnariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Nella nostra comunità. Una scuola al mese.
8: Buongiorno e ben ritrovati da Beatrice Zizza nello spazio dedicato alla vita e alle attività della comunità nazionale italiana. Continua oggi il nostro viaggio alla scoperta delle scuole italiane del territorio. In questa puntata facciamo tappa alla scuola elementare italiana Bernardo Benussi di Rovigno, una realtà educativa che accompagna i propri alunni in un percorso ricco di esperienze formative, culturali, artistiche e sportive. Ad accoglierci è la direttrice della scuola, Tiziana Zovic, che ci presenta l'istituto, l'ambiente scolastico e le numerose attività che animano le giornate degli alunni. Assieme a lei ascolteremo anche le alunne Isabel, Tina e Aurora, che ci racconteranno le attività alle quali partecipano con entusiasmo.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un grande piacere dar benvenuto nella nostra scuola e raccontarvi un po' della nostra realtà. La nostra scuola ha una lunga storia, è radicata nel territorio, quindi nel tempo è cresciuta quindi già dal 1887, se non erro, sotto l'Austria fino ad oggi, però in effetti la scuola elementare con insegnamento in lingua italiana dal 1974, poi diventa scuola elementare Matteo Benussi Cio dal 1979 e scuola elementare italiana Bernardo Benussi dal 1992. Chi era Bernardo Benussi? Una figura centrale per la nostra scuola, uno storico nato a Rovigno il 10 gennaio del 1846, quindi da una storica famiglia del luogo. È considerato uno dei massimi storici istriani del XX secolo. Studiò al seminario vescovile di Udine nel ginnasio di Capodistria prima di iniziare gli studi di legge a Padova nel 1864. Poi si trasferì a Trieste dove passerà il resto della sua vita. Per quanto riguarda la nostra scuola, diciamo che la nostra visione è quella di essere una scuola tradizionalmente innovativa. Tradizionale nel senso che teniamo e promuoviamo il rispetto delle regole della convivenza civile e della valorizzazione del patrimonio culturale locale. Innovativa perché cerchiamo di rispondere ai bisogni educativi con delle metodologie innovative all'avanguardia e comunque dei metodi anche inclusivi, flessibili, capaci di motivare i nostri alunni. Crediamo che la scuola sia il punto fondamentale su cui cerchiamo di lavorare e di insistere e di mettere al centro la persona che cerca sempre di rispettare i propri valori, le proprie tradizioni e le proprie radici. Quindi i nostri punti di forza sono l'ambiente accogliente, strutturato, un approccio didattico personalizzato e un team affiatato e collaborativo e un supporto continuo con le famiglie. Ringrazio anche sia il nostro fondatore che la città di Rovigno, come pure la nostra locale comunità degli italiani, e anche ringraziare l'Unione Italiana e l'UPT che comunque grazie ai loro fondi e aiuti finanziari ci permettono di arricchire tutte le proposte educative da proporre ai nostri alunni. La nostra scuola è strutturata in due sedi. Abbiamo la sede centrale a Rovigno che ospita gli alunni dalla prima all'ottava classe con 8 sezioni e abbiamo anche una sezione particolare con gli alunni che hanno delle difficoltà. Poi abbiamo la sezione periferica di Valle, del comune di Valle, dove abbiamo gli alunni dalla prima alla quarta classe, quindi abbiamo due classi combinate. In totale abbiamo 142 alunni e il nostro personale è composto da 7 insegnanti di classe, 17 insegnanti di materia, 4 insegnanti dopo scuola, 6 assistenti all'insegnamento, i collaboratori personali, quindi la bibliotecaria, la psicologa e tutto il team amministrativo e tecnico. Poi gli spazi, abbiamo delle aule belle, attrezzate, abbiamo una bellissima palestra subito qua adiacente alla scuola, un bellissimo giardino dove i ragazzi comunque trascorrono il loro tempo sia durante il dopo scuola ma anche durante la ricreazione e i riposi, una biblioteca ricca di libri. Abbiamo l'aula, l'auletta speciale per i bambini con difficoltà, l'aula multimediale per l'aula di informatica dove i ragazzi ognuno ha il proprio computer, la TV, il proiettore, quindi quant'altro, insomma è ricca con le cuffie, insomma per il lavoro dell'informatica, e anche un laboratorio scientifico mobile. E a breve dovremo iniziare i lavori per l'ampliamento della scuola e quindi otterremo altre due aule specializzate, una per le cultura tecnica, artistica e musicale al piano sotto, al piano sopra avremo l'aula specializzata per le scienze, per la biologia, la chimica e la fisica con laboratori decenti, nonché l'ufficio per la pedagogista e un ripostiglio dove metteremo le attrezzature didattiche, i libri e quant'altro. Per quanto riguarda le attività, devo dire che offriamo un'ampia scelta di attività. Per le classi inferiori abbiamo il gruppo dei piccoli scienziati, che è un gruppo nuovo creato quest'anno, l'economia domestica, il coro ormai da tradizione dove partecipano gli alunni delle inferiori e alcuni delle superiori, il ballo folcloristico, il gruppo dei piccoli artisti, il gruppo letterario, il gruppo del dialetto rovignese, poi quello sportivo e il gruppo di ceramica che è anche un gruppo nuovo. E poi in collaborazione con la comunità degli italiani di Rovigno abbiamo il gruppo della robotica, i mini cantanti e midi e la mandolinista per gli alunni sia delle inferiori che delle superiori. Le superiori invece, anche loro hanno una gamma di attività, il gruppo storico, quello scientifico, quello geografico, l'artistico, il gruppo web, quello sportivo, giornalistico, la filodrammatica e anche qui un gruppo nuovo, quello dei giovani ingegneri. Quindi devo dire veramente la scelta è ardua, però darei la parola alle mie alunne che sono qui con me, che così mi raccontano un attimino di cosa fanno in questi gruppi, giusto per farvi sentire dal vivo come si trovano in questi gruppi, cosa fanno di preciso e se, cosa piace di più, eccetera.
10: Il gruppo di ceramica è, ci sono due classi, la terza e la quarta. Impariamo tecniche per fare lavorazioni e abbiamo imparato anche a disegnare, è molto bello. E poi quando abbiamo finito i nostri lavori li regaliamo ai nostri ospiti oppure al mercatino di beneficenza, così aiutiamo qualche bambino in difficoltà. E poi la mia parte più bella è quando apriamo il forno e vediamo il nostro duro lavoro che viene fuori. E abbiamo imparato, grazie alla nostra maestra, abbiamo imparato tante belle cose, come fare una bella ciotola, come fare un bicchiere e tante cose, ecco. Quando finiamo tutto bisogna anche pulire, perché i tavoli non si puliscono da soli e dobbiamo usare tantissima carta in realtà.
11: Allora, c'è il giornalino di fine anno che lo facciamo ogni anno e dentro inseriamo tanti articoli, tante gite, le gite che si sono fatte durante l'anno, i progetti, insomma anche le gite, sì, è tutto. E ogni bambino, ogni alunno lo riceve con le pagelle alla fine dell'anno e io appartengo al gruppo del giornalino e insieme con l'insegnante di italiano, l'insegnante Dea, prendiamo gli articoli, scriviamo. Io ad esempio ho scritto quello della territorialità, il festival della territorialità, o il festival dell'istrioto e ci divertiamo molto a scrivere perché scherziamo anche. È impegnativo, però è divertente perché ci sosteniamo tutti.
12: Io faccio parte del coro, di solito cantiamo delle canzoni, tipo per la fine dell'anno o per la fine di un semestre, tipo lo spettacolo di Natale. Stiamo preparando un paio di canzoni, fra cui una che ha scritto la nostra insegnante del coro.
9: Di cosa parla questa canzone?
12: Parla di delle sardelline, di come lavoravano nella Mirna. Una canzone che mi è piaciuta, forse una canzone che si chiama Rudolf.
9: E fai anche parte del gruppo del dialetto rominiese?
12: Sì, di cui facciamo una scenetta che parla delle sardelline dei pescatori. Io faccio la narratrice e adesso vi faremo sentire un assaggino della recita.
13: Malditi dolfini, arcabusi, chi fa? Oh, tasi un po', pisincesa, ti è sempre da fa coi pisi. Favela e al scuva fugulieri.
14: Ma tasi un po', sia barone, ara che su, scuta.
15: E son qua, ragazzi. E gira da Cesco Capallon, a 2 litri da vin per sena. A bastarò.
13: Per me sì, per voi altri, inusie. Ora son mamare, fa suo eresi, a chiamate na ne va pur.
15: Viro, viro, invece da gi in riva, e il giva sul mul.
13: Oh, tasi un po', 2 litri da vin, insie.
14: Oh, muriedi, a dove sei il cucco?
15: El sarò ancora in spaccio con burattin pulenta e piatula.
13: A su gabriscola e trisiete.
14: Per un doppio da vin, duro come il cumato.
16: Comare mia, non sento più i didi.
14: Mi, ma venda butta fora, a vidi ste tieste e sti budiei.
16: Mi, ma sogno anche sardiele d'un nuoto. Zufi, ma ne è casiura da portare le sardiele in salamoia. Ah, la fimu biel, dammi una mano, Lucita.
14: Fatta anche questa.
16: Adesso repete, zemo muriede in età sardiele.
17: Muriede, site, site, che arriva la maestra Luba.
16: Lipe mojenice, magna cioccolat, visce delat.
18: Calavago, remengo suovo. Facile per gila, calava su e su per il salon.
19: A puntali taglieri. A 10 la vada li suove a dighe.
16: Bravo, Lipe, suere moie.
20: La sta, noi altre femme il nostro.
18: Li sardiele, gibernite, sute e messi in scatola.
20: Insieme in gamba, ma chi sarò, miss sardalina?
18: Alla su, pescaduri, vieni qua, vieni a farvi i vuoci biei.
21: Sì, ma con ste vestaie non si può fare, miss sardalina.
20: Isaccavemo i taversoni e se mettiamo cutole e salite.
8: La Bernardo Benussi di Rovigno promuove numerosi progetti dedicati al benessere degli alunni. Ce ne parla così la psicologa scolastica Alessandra Manzin, accompagnata dall'alunna Tina, che ci aiuterà a conoscere più da vicino alcune delle iniziative realizzate durante l'anno scolastico.
22: La nostra scuola aderisce a molti progetti e attività. Innanzitutto vorrei segnalare le attività di prevenzione. Infatti a scuola, oltre alla didattica, cerchiamo di dedicare molta attenzione alla prevenzione e al benessere degli alunni. L'obiettivo è aiutare i ragazzi a crescere in modo sano, sicuro e consapevole, dal punto di vista fisico, ma anche emotivo e sociale. A tal scopo, durante l'anno organizziamo progetti laboratori su temi molto vicini ai ragazzi. Bullismo e cyberbullismo, l'uso consapevole dei social, l'alimentazione sana e l'attività fisica, la prevenzione delle dipendenze e l'abuso di alcol, droghe e bevande energetiche, ma anche il rispetto dell'ambiente e la sicurezza in strada e in mare. Queste attività vengono realizzate in collaborazione con la Croce Rossa, la Polizia, l'Istituto di Sanità Pubblica, l'AC e altri collaboratori esterni che ci aiutano a rendere le attività più concrete, pratiche e vicine alla realtà dei ragazzi. Inoltre poi attraverso laboratori in classe progetti e attività individuali, gli insegnanti, i capiclasse e il team psicopedagogico lavorano sulla gestione delle emozioni, sull'empatia, sul rispetto, sulla collaborazione, sulla gestione dei conflitti e sull'inclusione per rafforzare le relazioni e creare a scuola un clima sereno e positivo. Oltre agli alunni, cerchiamo di coinvolgere anche i genitori. Organizziamo infatti incontri e laboratori, spesso tenuti proprio da esperti esterni, per sostenerli nella crescita dei figli, poiché la prevenzione funziona meglio quando scuola e famiglia collaborano. Per gli insegnanti, invece, il team psicopedagogico organizza periodicamente laboratori per sostenerli nel lavoro educativo e didattico, migliorare la gestione delle classi e degli alunni con bisogni educativi speciali e promuovere collaborazione, comunicazione e fiducia tra colleghi. Inoltre, la scuola promuove attività di team building per rafforzare i rapporti professionali e sociali tra tutti i dipendenti. Tra gli altri progetti a cui aderiamo, vorrei ricordare anche il progetto Bashpo Kult Ako Jednaki Ako Različiti, promosso dall'associazione Visoki Jablani. Lo scopo è sensibilizzare gli alunni alla comprensione dei compagni con difficoltà nello sviluppo e promuovere la tolleranza e il rispetto delle diversità. Sono stati coinvolti tutti gli alunni con laboratori interattivi adatti all'età e alla classe. Quest'anno la nostra scuola non è stata coinvolta, quindi abbiamo fatto una pausa, ma attendiamo con entusiasmo i prossimi laboratori. Per il secondo anno partecipiamo anche al progetto UNICEF Scuole per l'Africa, che ha un duplice scopo, quindi educativo, per conoscere e comprendere diverse realtà e promuovere la tolleranza, e l'altro scopo è quello umanitario, per sostenere le scuole in difficoltà nei paesi africani. Lo scorso anno abbiamo sostenuto l'Etiopia, mentre quest'anno il Congo. Alunni e insegnanti si impegnano molto durante l'anno preparando lavoretti, organizzando mercatini, mostre e altre attività di raccolta fondi. Molto importante è anche il progetto Scuola Famiglia. Si tratta di attività svolte insieme ai familiari, genitori, nonni, zii, che partecipano ai laboratori con i nostri alunni come insegnanti per un giorno, condividendo la propria professione e le proprie esperienze. E infine vorrei aggiungere anche il progetto Conosciamo la Scuola, dedicato all'accoglienza e all'inserimento dei più piccoli. Il progetto offre infatti ai bambini prescolari attività educative e creative con i futuri insegnanti. È previsto anche un corso di lingua italiana per chi ancora non conosce bene la lingua. Con tutte queste attività, la nostra scuola si impegna ogni giorno a sostenere la crescita e il benessere degli alunni e a farli sentire accolti, sicuri e a proprio agio. E ora passo la parola alla nostra alunna Tina, che vi parlerà di un altro importante progetto, quello legato all'istituzionalizzazione della storia del territorio.
0: Quest'anno il tema sono le sardelline. Le classi inferiori hanno trattato questo argomento di diverse materie, lingua italiana, cultura artistica, natura e società. E è stata organizzata una giornata interamente dedicata a questo sanissimo pesce azzurro, ricca di attività educative, creative e culinarie. Visita la fabbrica per la lavorazione del pesce Mirna, acquisto di sardelle e sardoni dai pescatori sulle rive di fronte alla fabbrica, pulitura del pesce a scuola, frittura del pesce e una bella mangiata in compagnia. I bambini hanno potuto osservare da vicino come funziona una vera fabbrica del pesce, dalle celle frigorifere dove il pesce viene conservato fino alle diverse fasi della lavorazione. Con grande curiosità hanno guardato le operatrici vestite con indumenti bianchi, mantello e berretto mentre lavoravano con attenzione alla preparazione e alla conservazione del pesce nelle scatole. Il percorso si è concluso con l'imballaggio dei prodotti finiti, come le sardelline in scatola e il tonno con verdure. È stata un'esperienza educativa molto interessante che ha permesso ai bambini di conoscere da vicino un'importante realtà del nostro territorio. Sono state intervistate persone che lavoravano nella fabbrica Mirna. Sono state svolte ricerche presso l'Istituto di Ricerche Storiche e organizzati laboratori culinari a casa di zie e nonne, dove le sardelle sono state cucinate in vari modi, arroste, fritte e in saor. I bambini hanno osservato tutti i passaggi della preparazione, partecipando in modo attivo e interattivo. Durante le ore di cultura figurativa, i bambini hanno modellato con l'argilla sardelle e sardoni, li hanno disegnati sui fogli e hanno costruito con la carta i modellini delle signore che lavoravano nella fabbrica. Inoltre, gli alunni hanno imparato quanto sia importante il pesce azzurro per una sana alimentazione. Hanno scoperto antiche tradizioni legate alla pesca e alla cucina del nostro territorio. Attraverso le attività pratiche hanno sviluppato collaborazione, curiosità e creatività. Questa esperienza ha unito scuola, famiglia e comunità, rendendo l'apprendimento ancora più significativo e divertente.
8: Anche la partecipazione a concorsi, gare e progetti rappresenta un'importante occasione per mettere alla prova le proprie capacità. Esperienze di cui ci parla ora Dea Markowski, insegnante di italiano, insieme agli alunni Vita, Noah e Aurora, protagonisti di numerose iniziative che hanno portato il nome della scuola anche oltre le aule scolastiche.
1: Quest'anno, come ogni anno, abbiamo partecipato a diverse competizioni a livello scolastico, ovvero quelle di croato, di geografia, di inglese, di storia, di informatica. Per quanto riguarda le gare di informatica, si è distinto l'alunno Kaidon Bazzerin, che è arrivato quarto alle regionali di informatica, poi di cultura artistica, della Croce Rossa, della sicurezza nel traffico e anche le gare di lingua italiana, lingua materna. Partecipiamo sia a quelle organizzate dall'Unione Italiana e sia a quelle organizzate dall'Agenzia. Per noi come scuola partecipare ogni anno a gare, diversi concorsi letterari, diverse iniziative culturali non è semplicemente un'attività extra, ma è parte integrante del percorso educativo dei nostri ragazzi. Spesso si pensa che la scuola sia fatta solo di programmi, di verifiche, di voti, ma in realtà la scuola ha anche il compito di aiutare gli alunni a scoprire se stessi, i propri talenti e la propria voce. Ed è proprio attraverso concorsi, competizioni e attraverso le esperienze condivise che molti ragazzi trovano il coraggio di mettersi in gioco. Oltre alle competizioni scolastiche, partecipiamo pure a diversi concorsi. Nominerò ecco alcuni concorsi per quanto riguarda l'istrioto, che è la lingua romanza che usiamo a Rovigno, a Valle, Galesano, Dignano, Fasana e Sissano. Abbiamo vinto il primo posto nella poesia con l'alunno Arian Jelash e il primo posto nella prosa con l'alunno Davide Rocco. Primo posto anche nella categoria bambini con sezione poesia di Noah Lovrich. E si è distinto anche un lavoro di video con la sezione periferica di Valle e il primo posto dello spettacolo Valle nel Cor. Poi partecipiamo anche annualmente ai concorsi della Mailing List Istria. Il concorso poi fa valando alla Rovignisa, dove si inviano lavori in dialetto rovignese, il dialetto istriotto, e abbiamo ricevuto il primo premio con l'alunna Tina Jurman e il premio Ligio Zanini per la poesia e prosa con l'alunno Noah Lovrich. Alla competizione nazionale di lingua italiana ci siamo distinti quest'anno nelle gare nazionali con un bellissimo secondo posto nella prima categoria con l'alunna Aurora Chegon e con il terzo posto nella seconda categoria con l'alunna Vita Cekic.
2: Lasciamo la parola a loro?
1: Sì.
2: Ok, benissimo. Vita.
3: Quindi fin da quando ero piccola ho sempre partecipato a tante gare e concorsi. Fin dai primi anni della scuola elementare ho partecipato ai giochi matematici del Mediterraneo, nei quali in sesta classe ho pure conquistato il terzo posto a livello regionale. Negli anni successivi ho partecipato ad altre gare, come quelle di lingua croata, lingua inglese, e quest'anno ho ottenuto il terzo posto nelle gare di lingua italiana. Quest'anno ho partecipato pure alle gare d'italiano organizzate dall'Unione Italiana nell'ambito della gara Magia delle Parole. Ho partecipato anche più volte al concorso Mailinglist Istria, soprattutto dalla prima alla quarta elementare, specialmente con lavori di gruppo con i quali abbiamo ricevuto diversi premi. E con la comunità degli italiani di Valle ho partecipato alla 58esima edizione del concorso di Istria Nobilissima, dove ho vinto il premio Adelia Biasiol con il primo posto nella categoria Poesia in lingua italiana, con una raccolta di 6 poesie intitolata Adi che sanno d'amore.
12: Quest'anno abbiamo partecipato alle competizioni di lingua italiana, lingua materna. Per questa competizione l'insegnante Arabella Gaspic, la nostra capoclasse, ci ha preparati e abbiamo lavorato sodo. La prova era divisa in più parti, 3 parti. C'era l'ascolto, comprensione del testo e il lessico. Questa competizione si è tenuta a Umago nella scuola Galileo Galilei. Per questa competizione ero emozionata e anche abbastanza ansiosa. Una mia opinione è che secondo me la parte più difficile era il lessico.
4: Noa, ultimo ma non per importanza, abbiamo parlato prima già dietro al tuo insegnante del Festival dell'Istriotto. Raccontami cosa hai preparato.
5: Per il secondo posto nel Festival dell'Istriotto io avevo fatto la poesia Peti Russo e mi è piaciuta molto anche ai miei nonni. Ero molto contento quando avevo vinto. Racconta del mio, diciamo, animale quando ero piccolo, che è un uccello, che è un peti rosso, e l'ho chiamato Peti.

0: Le lezioni alla Benussi non si svolgono soltanto tra i banchi. Le uscite didattiche e le visite sul territorio rappresentano infatti momenti preziosi per imparare attraverso l'esperienza diretta. Torniamo quindi dalla direttrice Tiziana Sovic, che insieme all'alunno Elia ci parlerà delle numerose uscite didattiche organizzate dalla scuola.
1: Sì, durante l'anno infatti non mancano le uscite, le escursioni, che sono secondo me dei momenti fondamentali, quindi di apprendimento e soprattutto di socializzazione. In questa occasione i nostri alunni hanno l'opportunità di scoprire luoghi nuovi, approfondire quanto appreso in classe, ma soprattutto la possibilità di vivere esperienze concrete e stimolanti a contatto con la natura, con la cultura del territorio o anche fuori all'estero. Ogni uscita è pensata proprio per arricchire il percorso educativo, rafforzare la coesione di gruppo e creare dei ricordi indimenticabili. Ecco, qui con me ho Elia, che sicuramente è un alunno dell'ottava classe, avrà modo di dirvi qual è stata una delle gite più belle fatte in questo percorso scolastico qui da noi.
2: La gita che mi è piaciuta di più era quella che quando siamo andati a Gardaland, dove nel parco di divertimento abbiamo trascorso molto tempo insieme e abbiamo passato anche molto tempo con diverse classi della nostra scuola e siamo andati sulle giostre e abbiamo fatto divertimento. E anche oltre le gite, ogni anno celebriamo anche numerose ricorrenze come la giornata del Pi Greco, la giornata del Pink Shirt Day, la settimana della prevenzione, la settimana del bambino, la giornata dei nonni, la giornata della mela, del pane, dei calzi spaiati, la giornata della lingua, il carnevale, San Valentino e il mercatino di Natale. Ogni anno viene organizzato e allestito il tradizionale mercatino di Natale, che è un'occasione speciale di condivisione e solidarietà. I prodotti offerti sono realizzati dai nostri alunni e comprendono decorazioni, cartoline, dolcetti, collane, braccialetti, vasetti e altri oggetti creativi. Gli articoli vengono messi a disposizione a offerta libera e il ricavato viene devoluto a fondi umanitari oppure utilizzato per sostenere gli alunni in situazioni di bisogno.
1: Sì, in effetti avete sentito quanto detto da Elia. Oltre alla didattica, le uscite sul campo, i vari progetti, le varie attività che svolgiamo sia durante le ore di lezione a scuola come anche fuori, devo dire che ci occupiamo anche di beneficenza, cerchiamo di includere i ragazzi, di avere una formazione a tutto tondo, direi io, quindi cerchiamo di creare un ambiente sereno, non soltanto istruttivo ma soprattutto educativo. E in effetti devo dire che sono orgogliosa dei nostri ragazzi, perché sono veramente bravi, ascoltano, si impegnano, cercano di dare il loro massimo, e reputo che la scuola comunque debba essere un luogo accogliente, dinamico, formativo, capace appunto di rispondere alle esigenze educative di oggi, visto che i ragazzi cambiano, i tempi cambiano e quindi con la vita dinamica e frenetica che abbiamo tutti quanti sicuramente dobbiamo stare al passo, però senza dimenticare la propria storia, le proprie tradizioni.
0: Siamo giunti al termine di questa puntata dedicata alla scuola elementare italiana Bernardo Benussi di Rovigno. E ringrazio la direttrice Tiziana Sovic, gli insegnanti e gli alunni che hanno condiviso con noi le loro esperienze, il loro entusiasmo e il loro amore per la scuola. Vi salutiamo ora con l'inno della scuola elementare. Da Beatrice Zizza è tutto, e ovviamente un ringraziamento va anche a voi ascoltatori per averci seguito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per lavori segnaliamo rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Andiamo ora sulla A4 Venezia-Trieste, qui per traffico intenso code tra la Tisana e il bivio per la A23 in direzione Trieste, con code in uscita a San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Segnaliamo inoltre fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato, con code in uscita a Pontebba e alla barriera di Ugovizza per chi proviene da Udine. Sempre sulla A23 per traffico intenso in colonnamenti in direzione dell'allacciamento con l'A4 tra Tarvisio Sud e Ugovizza. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Istroveneto in festa a Buia, il via la 15ª edizione tra musica, giovani e identità salvaguardata. Appuntamento oggi a Isola Palazzo Manzioli con il primo torneo di briscola istroveneta giocato con le nuove carte da briscola istriane. Le vittime del dopoguerra al centro della commemorazione di Kocherski Rog. Messa del Papa nella piazza simbolo di Madrid. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo. Kosovo nuovamente al voto per le parlamentari. Giornata mondiale della sicurezza alimentare. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con il GR da Radio Capodistria.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'Europa occidentale, centrale e meridionale interessata da un debole campo di alte pressioni. Un fronte freddo sta attraversando la parte centrale del continente. Venti da ovest convogliono sulle nostre regioni aria relativamente secca e più calda. Le previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, possibili rovesci o temporali al nord, temperature massime da 24 a 29 gradi. Domani ancora bel tempo, locali nebbie di primo mattino nei fondovalle, temperature minime da 10 a 15, massime da 25 a 30 gradi. Martedì sereno per gran parte della giornata, nel pomeriggio e in serata locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali si protrarranno anche durante la notte. Mercoledì nuvolosità variabile con locali rovesci e manifestazioni temporalesche, temperature in leggero calo. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia. A causa di un mezzo in avaria sulla A1 Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di marcia lenta tra Vrhnika e Logatec, code sull'autostrada Capodistria-Lubiana dinanzi a Postumia, incolonnamenti di oltre 6 km dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Per motivi di sicurezza la galleria viene chiusa a tratti. Code inoltre tra Santa Lucia e Isola e tra Dragonia e Capodistria, incolonnamenti a tratti pure in direzione della Croazia. Le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario. Sommario di questa edizione del GR delle 12:30 da Radio Capodistria. Istro Veneto in festa buia, al via la 15ª edizione tra musica, giovani e identità salvaguardata. Appuntamento oggi a Isola Palazzo Manzioli con il primo torneo di briscola istroveneta giocato con le nuove carte da briscola istriane. Le vittime del dopoguerra al centro della commemorazione di Kocevski Rog. Messa del Papa nella piazza simbolo di Madrid, no a una fede comoda e privata chiusa nell'egoismo. Kosovo nuovamente al voto per le parlamentari anticipate. Giornata mondiale della sicurezza alimentare. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione del GR delle 12:30 da Radio Capodistria. È stato dato il via ieri a Buia alla 15ª edizione del Festival dell'Istro Veneto. Nel pomeriggio si è tenuta la premiazione dei concorsi letterario e video destinati ai giovani, seguita dalla firma del protocollo sulla valorizzazione della parlata e infine dalla grande serata con il concerto delle canzoni premiate nelle precedenti edizioni del Dimela Cantando. Lionella Posina Quavita.
2: Grande pubblico in piazza San Servolo per la retrospettiva dedicata ai tre lustri della manifestazione per risentire i brani premiati nelle 13 edizioni del Dimela Cantando.
3: È stata un'occasione non solo per festeggiare i 15 anni ma anche per ringraziare tutti quelli che in questi 15 anni ci hanno seguito, dai media, dalle istituzioni, ma soprattutto un grande grazie è andato a quelli che hanno scritto, composto, arrangiato, che si sono veramente prodigati per Dimela Cantando, quindi i fedelissimi, quelli che addirittura non hanno mai mancato neanche un'edizione.
2: Ha raccontato l'organizzatrice Marianna Jelicic-Buic. In prima fila autorità regionali, diplomatiche, cittadine ed esponenti dell'Unione Italiana hanno seguito le quasi 3 ore di spettacolo che con video proiezioni ed esecuzioni dal vivo hanno fatto rivivere le passate edizioni della gara canora. La prima giornata del festival, che andrà avanti con un ricco programma di appuntamenti fino al 27 giugno prossimo, è stata contrassegnata dalla firma del protocollo d'intesa sulla tutela e valorizzazione dell'idioma, un'iniziativa promossa dalla regione istriana e accolta con favore da tutte le città e i comuni bilingui.
4: Io vedo questo protocollo, questa volontà dei nostri comuni come un atto di proteggere la nostra identità, La nostra cultura.
2: Ha detto il governatore Boris Miletic e gli ha ricordato che il mondo cambia e anche l'Istria cambia, perciò è nostro dovere salvaguardare quei valori che ci contraddistinguono e ci rendono unici, e lo dobbiamo fare con il cuore e uniti. Il protocollo con il quale ci si impegna a sostenere le iniziative di singoli, associazioni e delle istituzioni che promuovono la parlata del territorio è stato sottoscritto dagli esponenti di Buie, Cittanova, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago, Dignano, Valle, Verteneglio, Fasana, Grisignano, Lisignano, Portole, Torre Abrega e Visignano, nonché dai vertici dell'Unione Italiana. Il documento, questa è la constatazione comune, farà da volano e darà spinta a nuove iniziative. Ne è convinto Anteo Milos, sindaco di Cittanova e deputato parlamentare.
5: Dopo 15 anni che si lavora intensamente su questa tematica, finalmente abbiamo fatto anche una firma formale per la salvaguardia di questo patrimonio dell'Istria. Il dialetto istroveneto e nel nostro DNA.
2: Roberto Ciambetti, che nell'occasione ha rappresentato la regione del Veneto, che da un paio d'anni ha la cittadinanza onoraria buiese, ha commentato:
6: anche queste sono cose che servono e aiutano a guardare avanti, a guardare il futuro.
2: Nel pomeriggio c'è stata pure la premiazione dei concorsi letterari e video riservati ai giovani, un'edizione da record per quanto riguarda le adesioni, è caratterizzata da una grande soddisfazione dei premiati nelle tre categorie, ovvero picci, medi e grandi.
1: Appuntamento oggi a Isola, a Palazzo Manzioli, con il primo torneo di briscola istroveneta giocato con le nuove carte da briscola istriane. Le iscrizioni saranno aperte dalle 14 alle 14.30 e ogni partecipante riceverà un mazzo di carte come premio. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del Festival dell'Istroveneto dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione Giovani della CNI e la Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi e degli Ughi di Isola, realizzate con la storica azienda Modiano. Le nuove carte istriane mantengono l'impostazione delle tradizionali triestine, ma reinterpretano semi e figure con richiami alla storia, alla flora, alla fauna e alle tradizioni del territorio istriano. A Kočevski Rog, luogo simbolo delle uccisioni di massa avvenute in Slovenia al termine della Seconda Guerra Mondiale, si è svolta la tradizionale commemorazione delle vittime del dopoguerra. La messa è stata celebrata dal presidente della Conferenza Episcopale Slovena e vescovo di Novo Mesto, Andrej Sajé, che ha accolto con favore la recente modifica alla legge sulle fosse comuni. Nel suo intervento Sajé ha sottolineato l'importanza della dignità umana, della memoria storica e della riconciliazione, ricordando le persone uccise senza processo nei boschi di Kočevje alla fine della guerra. Sentiamo Maja Novak.
7: Il presidente della Conferenza Episcopale Andrej Sajé ha accolto con favore la recente approvazione della modifica alla legge sulle fosse comuni e sulla sepoltura delle vittime, che consentirà l'inumazione dei resti rinvenuti nel cimitero di Žale di Ljubljana. Secondo Sajé, il provvedimento rappresenta un passo importante nel rispetto della dignità umana e della memoria storica. Quando una nazione si prende cura con rispetto dei propri defunti, rafforza le basi della fiducia reciproca, ha affermato. Nell'ambito del programma culturale è intervenuto anche l'ex giudice costituzionale Klemen Jaklič, che ha definito le esecuzioni di massa compiute dalle autorità comuniste alla fine della guerra un crimine contro l'umanità. Secondo Jaklič, già all'epoca il diritto internazionale vietava le esecuzioni arbitrarie dei prigionieri di guerra e della popolazione civile, garantendo il diritto a un processo equo e proibendo la responsabilità collettiva. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il primo ministro Janez Janša, il ministro delle infrastrutture e dell'energia Jernej Vrtovec, il difensore civico Simona Drenik Baude, che è il garante del principio di uguaglianza Mihal Obnik. In occasione della commemorazione, l'Ombudsman ha richiamato l'attenzione sul fatto che in Slovenia esistono ancora vittime delle stragi del dopoguerra prive di identità accertata e di una sepoltura adeguata. Ha sottolineato che lo Stato ha il dovere di procedere all'individuazione, identificazione e sepoltura delle vittime, nonché di regolarizzarne lo status giuridico, compresa l'emissione dei certificati di morte. Secondo Drenik Baude, con una degna sepoltura non rappresenta soltanto un obbligo morale ed etico, ma anche un diritto umano fondamentale riconosciuto dal diritto internazionale. Ha infine auspicato che la questione venga affrontata al di là delle divisioni ideologiche, come un tema di rispetto della dignità umana e di responsabilità civile.
1: Il difensore civico ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento con lo status A, la massima qualifica internazionale attribuibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani, in piena osservanza dei principi di Parigi che ne regolano lo status e l'attività, come evidenziato dalla responsabile Simona Drennick-Baudek. Questo autorevole attestato comprova l'alto profilo internazionale dell'organismo e la piena conformità del suo operato agli standard globali di tutela. Alessia Mitter.
8: L'istituzione che da anni si occupa della tutela dei diritti dei cittadini in Slovenia ha visto riconfermato il proprio ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Il difensore civico ha infatti ottenuto il rinnovo dello status A, il massimo riconoscimento attribuibile dalla comunità globale delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Questa qualifica, disciplinata dai principi di Parigi adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, stabilisce i requisiti minimi indispensabili in termini di autonomia, poteri, struttura e tutele democratiche. Come evidenziato dal difensore Simona Drennick-Baudek, il mantenimento di questo livello d'eccellenza certifica che l'organismo sloveno opera nel rispetto degli importanti parametri internazionali di indipendenza, pluralismo, accessibilità ed efficacia operativa. Il percorso per l'ottenimento della conferma è stato rigoroso. Dopo aver inoltrato formale istanza ad ottobre, documentando dettagliatamente l'attività svolta negli ultimi 5 anni, la stessa Drennick-Baudek e il suo vice Miha Horvat hanno sostenuto l'esame orale della candidatura lo scorso 23 aprile a Ginevra dinanzi al sottocomitato per l'accreditamento. Grazie a questo riconoscimento il difensore civico conserva la facoltà di partecipare con pieni poteri ai lavori e ai meccanismi del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, potendo presentare in modo autonomo relazioni scritte e interventi ufficiali. Oltre a consolidare la reputazione dell'organismo tra i principali enti di riferimento in Europa e nel resto del mondo, il titolo accresce il prestigio internazionale della Slovenia.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Impegnarsi per il bene comune e dire no all'egoismo e all'indifferenza. Queste le parole di Papa Leone XIV nell'omelia in occasione della messa celebrata a Madrid per il Corpus Domini. 1.200.000 le persone presenti in una delle principali piazze della capitale spagnola in quello che è il suo quarto viaggio apostolico. Erika Patanusch.
10: La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede alla quale attingere anche oggi. Queste le parole di Papa Leone XIV nell'omelia in occasione della messa del Corpus Domini a Madrid. Una scuola che ci insegna ad inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, che ci insegna la gratuità dell'amore che si fa dono. Una scuola da cui apprendiamo che Dio è presenza reale e anche noi siamo chiamati ad essere presenti nelle situazioni e nelle sfide della società, a non fuggire, a impegnarci in prima persona per la costruzione del bene comune. Il Santo Padre ha inoltre ricordato che in Spagna la Chiesa ha unito la solennità del Corpus Domini alla giornata della carità, un'occasione per dire no all'egoismo, all'indifferenza, ad una fede comoda e privata e per rispondere all'invito di Dio, alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo. La messa del Corpus Domini, lo ricordiamo, viene seguita da una processione che, secondo il pontefice, non è folklore o estetica, esprime e manifesta invece il sentimento spirituale della Spagna. Intanto, già dalle prime ore del mattino, Plaza Cibeles e le strade circostanti erano brulicanti di fedeli, turisti e pellegrini appartenenti a diverse congregazioni e scuole religiose per assistere alla messa celebrata da Papa Prevost. Presenti inoltre più di 2.000 sacerdoti, diaconi, accoliti e ministri per la distribuzione della comunione. Ad accompagnare la celebrazione inoltre un coro composto da oltre 400 cantori. In prima fila alla messa il re di Spagna, Felipe VI, la regina Letizia, la principessa Leonore e l'infanta Sofia. A prendervi parte anche il premier Pedro Sanchez e altri volti del mondo della politica.
1: L'esercito statunitense ha dichiarato di aver abbattuto 2 droni iraniani sullo stretto di Hormuz durante la notte. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i droni rappresentavano una minaccia per la navigazione internazionale nello stretto. Le forze americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana, ha aggiunto il comando in un post sul social X. E nuovi attacchi con droni russi in Ucraina, secondo le autorità di Kiev. 2 persone sono rimaste uccise nel sud-est e nel centro del paese. Si segnala inoltre una persona ferita. Intanto Intanto il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna per colloqui su un ulteriore sostegno all'Ucraina, colloqui che si svolgeranno all'ombra del massiccio attacco con droni ucraini a San Pietroburgo, dove il presidente russo Vladimir Putin stava ospitando l'annuale forum economico internazionale, a dimostrazione della crescente capacità di Kiev di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Oggi in Kosovo, dopo una crisi politica durata più di un anno, si tengono per la terza volta le elezioni parlamentari. Più di 20 partiti e alleanze competono per il sostegno di oltre 2 milioni di elettori. Il favorito è considerato l'autodeterminazione del premier Albin Kurti, che ha vinto anche le elezioni ordinarie di febbraio dello scorso anno e le elezioni anticipate di dicembre. La crisi politica e istituzionale in Kosovo è iniziata a febbraio dello scorso anno, quando, nonostante la convincente vittoria dell'autodeterminazione, sono seguiti numerosi tentativi falliti di costituire il Parlamento e formare il governo. Le elezioni anticipate attuali sono state convocate poiché i deputati del Parlamento kosovaro, alla scadenza del mandato della presidente Vjosa Osmani, non sono riusciti entro il termine costituzionale a eleggere un nuovo presidente. Il governo croato ha dato luce verde alla costruzione di una fabbrica di munizioni nella regione di Zara. Il Ministero della Difesa fa sapere che nelle prossime settimane saranno definiti maggiori dettagli del progetto. Valmer Kusma.
11: In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche e da un rafforzamento delle capacità difensive, il governo croato ha dato il proprio sostegno a un progetto per la realizzazione di una fabbrica di munizioni di piccolo calibro in collaborazione con il gruppo italiano Beretta Holding, uno dei principali produttori di armi al mondo. L'impianto potrebbe sorgere nell'area di Obrovac, nella regione zaratina, su un terreno di 28 ettari. La località è considerata una delle possibili sedi del progetto, anche se la decisione definitiva non è stata ancora presa. Una parte della popolazione locale, come riporta la televisione pubblica, guarda con favore all'iniziativa, ritenendola un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per una zona che da anni soffre di stagnazione. Altri cittadini invece ritengono che sarebbe preferibile recuperare aree industriali già dismesse. Il ministro della difesa Ivan Anušić ha confermato che nelle prossime settimane saranno definiti i principali dettagli del progetto, precisando che il governo è aperto anche ad altri dettagli del progetto, precisando che il governo è aperto anche ad altri investimenti nel settore della produzione.

0: Alimentare. Quest'anno l'accento viene posto sull'importanza di dati affidabili per prendere provvedimenti nel settore. L'Amministrazione Nazionale per la Sicurezza Alimentare ricorda che molte malattie legate al cibo possono essere prevenute con un utilizzo adeguato e a norma degli alimenti già preparati, con un efficace controllo degli organismi preposti. La FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in occasione della giornata mondiale di quest'anno, che si svolge con lo slogan "Dai problemi alle soluzioni, cibo sicuro per tutti e ovunque", si sottolinea l'importanza dei dati nella definizione di misure adeguate per la sicurezza alimentare. In vista della stagione estiva, i comuni costieri sloveni stanno migliorando l'accessibilità alle spiagge, rimuovendo le barriere architettoniche per le persone con disabilità. La municipalità di Capodistria sta completando la ristrutturazione della spiaggia di Giusterna, quella di Pirano sta invece installando delle rampe per disabili e ad Ancarano è in corso la costruzione di nuovi percorsi per disabili. Isola, con il resort Fioramare, rimane un esempio per quanto riguarda l'accessibilità, ciononostante le associazioni per i diritti delle persone con disabilità segnalano ancora delle carenze e in futuro i gestori delle spiagge dovrebbero fornire un maggior numero di sollevatori per disabili da piscine, sedie a rotelle, anfibie e personale qualificato. Wikipedia rischia di affrontare una delle crisi più delicate della sua storia. Oltre 700 volontari dell'enciclopedia online più consultata al mondo minacciano infatti di sospendere le proprie attività di scrittura, aggiornamento e controllo delle voci. Davide Fifacco.
1: All'origine della protesta c'è la decisione della Wikimedia Foundation, l'organizzazione che gestisce la piattaforma, di chiudere il team Community Tech, un piccolo gruppo composto da 6 sviluppatori informatici. Una scelta annunciata il 20 maggio e motivata dalla fondazione con l'esigenza di riorganizzare il lavoro redistribuendo le attività del gruppo ad altri dipartimenti. Secondo quanto riportato dal sito specializzato The Verge, però, per la comunità dei volontari, quel team rappresentava un punto di riferimento fondamentale. Gli sviluppatori si occupavano infatti di strumenti utilizzati quotidianamente dagli utenti e dagli editor, come la modalità scura per la lettura delle pagine, i sistemi per individuare contenuti copiati ed il supporto tecnico per risolvere problemi operativi. La reazione è stata immediata. Un portavoce dei volontari ha avvertito che, se una parte significativa della comunità dovesse interrompere il proprio contributo, la qualità dell'enciclopedia potrebbe deteriorarsi rapidamente. I 700 volontari coinvolti nella protesta gestiscono gran parte delle pagine in lingua inglese e sono responsabili di milioni di modifiche. Sul caso si intreccia anche la questione sindacale. Nei mesi scorsi alcuni dipendenti della Wikimedia Foundation avevano annunciato l'intenzione di organizzarsi in sindacato e c'è chi sospetta un collegamento tra quella iniziativa e i licenziamenti. La fondazione respinge però queste accuse, sottolineando che la chiusura del dipartimento era stata pianificata già nel settembre del 2025. Una vicenda che potrebbe avere conseguenze ben oltre Wikipedia. L'enciclopedia libera rappresenta infatti una delle principali fonti di informazioni utilizzate anche dai sistemi di intelligenza artificiale, che ne consultano le voci per apprendere e aggiornare le proprie conoscenze.
0: Si chiude qui il giornale radio delle 12.30 da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Erika Paternosch, in sala di regia Maxim Vergan. Grazie dell'ascolto. 12.50 minuti in questo istante. Per il momento è tutto, torniamo alle 13.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo possibili disagi per incidente tra Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 in direzione Trieste, con code in uscita San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Andiamo ora sul tratto Brescia-Padova della 4, qui rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 23 di lunedì 8 giugno fino alle 5 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio A4 A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 per chi proviene sia dal Brennero sia da Modena, sempre verso Venezia. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Melody Italia.
3: Note.
2: Gorgheggi.
4: Oh, oh, oh, oh. Oh.
3: Parole.
2: Ritmi.
3: Della musica italiana.
2: Selezionati e proposti
3: da Giuseppe Signorelli.
2: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: Giuseppe, la replica.
2: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
0: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Ora musica presente con le novità discografiche indipendenti, le novità della settimana, perché durante il weekend andiamo a riascoltarle tutte. Molte le abbiamo riascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire Ora musica, tradizione, c'è un classico.
1: Ora musica story
0: 1984.

E ti ricordo ancora, meraviglia, Fabio Concato, il grande signore della musica italiana, oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi U-Man, gli U-Man sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
2: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
1: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare con Nartico e Fra Sorrentino, che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
2: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però diciamo non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, sì, ma con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
1: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che farete, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, saranno le tue date o che cosa, tu mi hai spiegato un po' come la trovo vincente. Raccontiamo un po' questa idea.
2: Sì, beh, noi siamo in tre e siamo tre isole completamente diverse tra di noi, quindi abbiamo un po' deciso di unire le forze da emergenti in modo da massimizzare la promozione di questo singolo. Siamo partiti da una data zero, un release party che abbiamo effettuato a Eufonica, la fiera della musica, anche come messaggio proprio per la musica indipendente. E voglio ringraziare, ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo party dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto. E poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
1: vedo piazze, che ci sono tante date, insomma. Ma la cosa bella, sì, l'hai detta tu all'inizio, siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di cose,
2: sì,
1: fatto di cose.
2: Perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper, diciamo, sì, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche, che hanno detto, cioè hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa nuova
1: e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla Arcipelaghi. Ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge, come vi trova sui social?
2: In realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete, sì, Ruggero Ricci in Artico, Fra Sorrentino,
1: vengono,
2: ci trovate
1: fuori,
2: in
1: vari,
2: tutti, certo, i social, certo, da TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. e la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza, perché per noi è la cosa più bella andare di fronte alla gente reale
1: e fare la musica.
2: E fare musica, perché poi molti magari cantautori oggi sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming, e andare davanti alla gente ci mancava. Penso a tutti e tre, penso di poterlo dire riferito a tutti e tre, quindi è bello questo.
1: Vi seguiremo, adesso vi ascoltiamo con Arcipelaghi. Ruggero, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ciao.

0: marcia. Sono le sei, che nottataccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Le cose che sai, questo è il nuovo singolo di Valentina Paris, nuovo brano che lei dice serve per ascoltarsi nel profondo. Molto bello anche il videoclip di questa, questa canzone, che arriva dopo Asteroide, tra i brani più rappresentativi della recente fase artistica di Valentina. Altra novità, Ludwig. Non mi...

0: no, e ridi.
1: Ludwig con Il pagante ti soffro, il titolo della canzone. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità, si intitola Frequenze, è il singolo di John Shark e Mood Bankers.

0: Finale d'ambiente oggi qui a Ora Musica, visto che c'è stato tanto ritmo, chiudiamo con questo brano dall'aria più rilassata, quello di John Shark e Mood Makers, Frequenze. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Secondo turno delle elezioni comunali in Italia, i ballottaggi rappresentano l'atto conclusivo delle amministrative per i comuni che non hanno decretato un vincitore assoluto al primo turno, richiamando alle urne oltre 1 milione di cittadini. Gli occhi dei principali osservatori politici sono puntati sui 6 capoluoghi di provincia rimasti senza una guida stabile dopo il voto del 24 e 25 maggio. Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Alle ore 12 l'affluenza alle urne nelle 12 regioni al voto è stata del 13,55%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. In Sardegna, dove si vota per il primo turno, invece l'affluenza alle 12 è stata del 16,9%. Si vota anche domani. Almeno una persona è stata uccisa e 5 sono rimaste ferite in una serie di sparatorie avvenute oggi in Israele, lo hanno riferito i servizi di emergenza israeliani, precisando che i primi colpi sono stati esplosi presso una stazione di servizio a nord-est di Tel Aviv. Altre fonti parlano di 2 morti e 6 feriti. Successivamente sono stati segnalati spari in altre 2 località vicine. La polizia ha individuato il veicolo del presunto attentatore e ha ucciso l'uomo che si trovava all'interno. Si tratta di un cittadino arabo di Israele e le forze dell'ordine sono alla ricerca di un secondo sospetto attentatore. L'incidente viene trattato come un atto terroristico. La polizia di Capodistria ha arrestato un uomo sospettato di aver commesso un reato contro l'integrità sessuale di cui le forze dell'ordine sono state informate venerdì sera. La Criminal Poll e gli agenti hanno effettuato diverse indagini a riguardo per accertare le circostanze dell'incidente e hanno raccolto informazioni nell'interesse dell'indagine e della tutela dei dati personali. Al momento non vengono divulgati ulteriori dettagli sul caso. In occasione dell'inizio della stagione turistica arriva un nuovo appello della polizia sui borseggiatori. Si tratta spesso di gruppi organizzati, addestrati in vari stratagemmi per distrarre la vittima. Secondo quanto affermato dal Dipartimento di Polizia, dopo aver indagato su un audace furto avvenuto sabato nei pressi del lago di Bled, l'obiettivo dei borseggiatori, secondo gli agenti, sono principalmente denaro contante, carte di pagamento e altri documenti, anche gioielli, orologi e altri oggetti di valore. I borseggiatori inoltre approfittano della folla e del contatto ravvicinato con le vittime per rubare senza essere notati. La polizia ritiene che l'unico modo per proteggersi sia prestare costantemente attenzione ai propri oggetti di valore. I lavoratori dello stadio di Los Angeles, che ospiterà alcune delle gare dei prossimi mondiali di calcio, hanno votato a larga maggioranza per uno sciopero durante l'evento sportivo. Pochi giorni prima dell'inizio dello spettacolo calcistico, l'11 giugno, i lavoratori rivendicano salari migliori e si oppongono anche a possibili abusi da parte delle autorità statunitensi per l'immigrazione. Il sindacato, che rappresenta circa 2.000 dipendenti nel settore della ristorazione dei servizi allo stadio, richiede una migliore retribuzione e garanzie che gli agenti federali dell'immigrazione, l'ICE, non possano entrare nel luogo dell'evento. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. Nella trasmissione di oggi sarà nostra ospite la pianista Adele D'Aronzo. Nata a Benevento, si è diplomata nel 1997 presso il conservatorio della sua città con il massimo dei voti e la lode. Si è perfezionata all'Accademia Chigiana di Siena e all'International Sommer Akademie del Mozarteum di Salisburgo nel 2001. Nello stesso anno si è diplomata al corso triennale di alto perfezionamento presso l'Accademia di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Sergio Perticaroli. In qualità di maestro collaboratore ha lavorato con varie istituzioni nazionali, tra cui il Teatro Verdi di Sassari, il coro dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, il Teatro Verdi di Salerno, il Teatro di Tradizione Luglio Musicale Trapanese. Attualmente è maestro collaboratore di sala presso la Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche e si dedica con passione alla musica contemporanea. Recentemente è uscito il suo primo CD che reca il titolo Dediche. Prima di passare all'intervista sentiamo uno dei brani di questo CD, il Portrait à deux CAD del compositore triestino Paolo Longo.

0: Atele D'Aronzo, noi siamo qui con te a Trieste per presentare un CD che è un CD dove tu sei la protagonista sostanzialmente, perché hai registrato tutta una serie di brani che sono brani di musica d'oggi.
1: Sì.
0: Quindi una decisione, diciamo, importante di fare un CD di questo genere con tutti i compositori viventi.
1: Sì, esatto. Sì, diciamo che l'idea nasce da un progetto che stavo portando avanti negli ultimi anni, riguardante appunto la registrazione su CD di alcune composizioni pianistiche, tutte scritte per me e dedicate a me, appunto da questo il titolo semplice Dediche. E i compositori che coinvolti nel progetto sono Fabrizio De Rossi Re, Umberto Bombardelli, Paolo Longo, Gilberto Bosco, Stefano Procaccioli, Giorgio Colombo Taccani e Giuseppe Colardo. Sono tutti compositori a cui sono particolarmente legata, che, con i quali collaboro da più di un decennio. E quindi in realtà da quando mi sono avvicinata attivamente alla musica contemporanea, e in parecchi di loro ho anche eseguito altre composizioni, non solo queste del CD, anche con altri strumenti non solo pianistici.
0: Si tratta di quindi di una scelta di brani.
1: Sì, sì, sì,
0: una
1: sì.
0: Scelta che hai fatto tu, perché hai scelto proprio questi brani e non altri che magari, insomma, hai suonato in questi anni?
1: Ma appunto sì, infatti ho anche altri, ma in realtà appunto l'idea nasce proprio quella di registrare i brani dedicati a me. Questa era l'idea, proprio di che fossero scritti per me, perché ne ho suonati anche altri, però che magari scritti per l'occasione, oppure magari per il concorso, per la Goldfall Score, per la rassegna risonanze e altro. Ma questi sono stati scritti proprio per le mie mani, ecco, quindi da qui è nata l'idea.
0: Allora, ci racconti un po' come li hai sistemati. Iniziamo con un Fire Dancing, Nes Ninarstvo di Fabrizio De Rossi Re, e finiamo con Sei studi per pianoforte di Giuseppe Colardo.
1: Sì.
0: Quindi compositori sostanzialmente afferenti, appartenenti all'area italiana.
1: Sì, sì, sì, certo, tutti italiani, tutti viventi e tutte persone appunto che, con le quali collaboro. Sì, Fire Dancing mi piaceva metterlo all'inizio perché è un pezzo, già come si capisce dal titolo, Danza del Fuoco, molto di effetto, molto virtuosistico e a cui sono particolarmente legata, ho eseguito spesso anche insomma in Italia, ed è un brano ispirato ad una danza bulgara e un omaggio a Bastok.

0: se continuiamo questo tuo percorso, sì, c'è un brano ad uno. Umberto Bombardelli.
1: Esatto, è un brano che mi ha scritto il caro Umberto nel 2018 e tra l'altro è un brano che ho eseguito in prima assoluta proprio qui a Trieste lo scorso settembre.
0: E poi ci sono alcuni brani di Paolo Longo, cui esatto, ti lega anche una profonda amicizia, certo, e non solo, e che appunto lui ha dedicato a te. Ci sono, sì, due ritratti.
1: Esatto.
0: E ci spieghi un po' questi ritratti, cosa sono?
1: Come no? Queste Portrait hanno appunto le sigle CAD, che sta per Claude Achille Debussy, e BB, che sta per Bella Bartok. Appunto sono gli autori a cui si è ispirato il compositore.
0: Poi c'è Un ostinato di Gimberto Bosco. Gimberto Bosco è un compositore che io non conosco.
1: Dai, è un compositore che amo molto, un tipo di scrittura molto classica, potrei dire. Ma questo pezzo è un bellissimo pezzo, molto suggestivo, scritto anche questo nel 2018.
0: E dunque, se continuiamo, c'è un brano di Stefano Procaccioli,
1: esatto,
0: che è stato maestro di molti di noi,
1: certo,
0: abbiamo verificato. Ecco, e questo prelude sesto, che tipo di brano è?
1: Anche questo è abbastanza classico, diciamo, come ho scelto comunque pezzi tra virgolette abbastanza pianistici, non troppo, con degli effetti particolari. E questo è un brano che anche è scritto nel 2012, che è eseguito varie volte. Stefano è un caro amico e tra l'altro è uno dei primi compositori che mi hanno introdotto proprio in questo magnifico mondo della contemporanea, che per me
0: certo, probabilmente derivando dal pianoforte era una cosa che ti era forse un po' più lontana rispetto ad altri musicisti che si ritrovano comunque immersi.
1: Sì.
0: Allora, se continuiamo, c'è un brano di Giorgio Colombo Taccani,
1: sì,
0: diciamo anche lui insegnante, compositore italiano.
1: Certo.
0: E si concludono con sei studi per pianoforte di Giuseppe Colardo, che credo di aver sentito perché li avevate presentati a Risuonanze.
1: Esatto, sì. Infatti in realtà ho cominciato a scriverli, è il primo libro di studio, un progetto che poi andrà avanti, questo è il primo libro di sei studi che ha cominciato nel 2009 e terminato nel 2014, scritti sempre appunto per me, e sono studi molto interessanti. Ogni brano è caratterizzato da un peculiare problema tecnico, come ottave, abbellimenti, ad eccezione del sesto, che si presenta come uno studio da concerto, quindi anche di proporzioni maggiori e abbastanza trascendentale, vorrei dire.
0: Allora, questo CD è un CD, diciamo, legato anche a Trieste, legato anche al Teatro Verdi,
1: sì, sì, sì,
0: perché è stato registrato al Ridotto.
1: Esatto, esatto. Infatti

0: infatti un ringraziamento va al Teatro Verdi di Trieste e alla sua direzione artistica che mi ha permesso di poter effettuare le registrazioni in questa magnifica sala del Ridotto de Sabata, e tra l'altro con lo splendido Fazioli Gran Coda, quindi un lusso per noi pianisti.
1: Ecco, il Teatro Verdi è anche un teatro dove tu sei in realtà di casa, sì, ormai già da parecchi anni.
0: Sì, sì.
1: Dunque, come pianista, tu ovviamente hai studiato tutto il grande repertorio pianistico e adesso lavori qui al Teatro Triestino.
0: Sì.
1: Come mai hai incontrato la musica contemporanea? Perché hai iniziato ad interessarti?
0: Ma in realtà è stato un caso, perché conoscendo Paolo Longo, che è il mio compagno e compositore, e lui in realtà doveva presentare un brano ad un concorso che tra l'altro poi ha vinto un concorso, e mi ha chiesto il favore di registrarlo perché doveva inviare la registrazione. E quindi in realtà quella è stata la prima volta che ho messo le mani su un brano contemporaneo, diciamo, un certo spessore, e questo sì, 12 anni fa almeno.
1: E poi sei diventata una grande amica di Risuonanze,
0: sì, sì,
1: e diciamo di questo progetto che raccoglie ogni anno numerosissime adesioni,
0: sì,
1: soprattutto nella Call for Score, e che ogni anno ti vede coinvolta in uno dei concerti,
0: sì,
1: o da sola oppure assieme a qualcun altro, che sia voce, che sia strumentista.
0: Certo, sì, sì, negli ultimi anni soprattutto ho questa collaborazione con Akiko Cosato, mezzo soprano, e quindi appunto scrivono dei brani per noi e poi eseguiamo dei brani dei vincitori della Call for Score, quindi ci capitano partiture da tutto il mondo, veramente dall'Uzbekistan, non so, alla Corea, all'America. È molto molto bello, molto interessante vedere tipi di scrittura così diversi. Ma sì.
1: E dunque questo CD è stato edito dalla Emma Vinci,
0: sì,
1: che negli ultimi tempi è estremamente attiva nel,
0: sì,
1: presentare,
0: sì,
1: tutta una serie di progettualità.
0: Infatti mi interessava questo, hanno un vasto catalogo di musica contemporanea, poi nella persona di Giuseppe, di questa Emma Vinci, Giuseppe Scali è una persona splendida, assolutamente, dei collaboratori veramente di livello, e quindi così ho deciso di fare questo CD sia in forma fisica che disponibile anche in online, quindi si trova online su tutte le piattaforme importanti.
1: Questo CD è il tuo primo CD?
0: È il mio primo CD di recital pianistico, sì, sì. Infatti spero di poterlo. Purtroppo ho avuto la sfortuna di uscire poco prima del lockdown, quindi adesso è tutto un po' rimandato, ma spero di poter fare a breve una presentazione, quindi concerto.
1: Ecco. E ci sono degli altri CD all'orizzonte?
0: C'è qualcosa all'orizzonte, ma ancora appunto da pensare, sì.
1: Adele D'Aronzo, noi ti ringraziamo molto per questa chiacchierata.
0: Grazie a te.
1: Per averci raccontato
0: mille.
1: Questo disco Dediche, e ti auguriamo ovviamente l'inizio di un lungo ciclo.
0: Grazie mille, grazie.

0: Nell'interpretazione della pianista Adele D'Aronzo, che è stata la nostra intervistata di oggi, avete sentito il Prelude 6 del compositore tarcentino Stefano Procaccioli. Noi oggi ci salutiamo qui. Chi volesse mettersi in contatto con me mi trova all'indirizzo mail luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF15.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo possibili disagi per incidente tra Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 in direzione Trieste, con code in uscita San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Andiamo ora sul tratto Brescia-Padova della 4, qui rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 23 di lunedì 8 giugno fino alle 5 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio A4 A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 per chi proviene sia dal Brennero sia da Modena, sempre verso Venezia. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo possibili disagi per incidente tra Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste, con code in uscita San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Andiamo ora sul tratto Brescia-Padova della 4, qui rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 23 di lunedì 8 giugno fino alle 5 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio A4 A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 per chi proviene sia dal Brennero sia da Modena, sempre verso Venezia. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 15.30. In seguito alla Santa Messa celebrata a Madrid, Papa Leone XIV ha guidato la processione del Corpus Domini, durante la quale i fedeli hanno lanciato petali di fiori. La processione si è conclusa con la benedizione eucaristica solenne impartita dal Pontefice e con un lungo applauso dei presenti in Plaza de Cibeles e nelle vie adiacenti. Il Santo Padre ha quindi fatto ritorno all'Annunziatura Apostolica per un incontro privato con i membri dell'Ordine Agostiniano. L'esercito israeliano ha condotto attacchi contro un sobborgo meridionale della capitale libanese, Beirut. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che nel raid è stato colpito un centro di comando di Hezbollah in risposta agli spari del movimento sciita libanese contro il territorio israeliano. In precedenza l'IDF aveva dichiarato che la difesa aerea israeliana aveva intercettato due razzi che avevano oltrepassato il confine israeliano. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che le forze russe hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl, bersaglio di un missile uno degli edifici del deposito centralizzato di combustibile esaurito, un'infrastruttura critica colpita durante un attacco russo estremamente vile, ha detto Zelensky, precisando che i ministeri degli affari esteri e dell'energia e altri servizi stanno lavorando per garantire che ciascuno dei partner dell'Ucraina sia a conoscenza dell'accaduto. Per il momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. E ancora una notizia di cronaca locale. Venerdì la polizia di Capodistria ha fermato un automobilista di 34 anni in stato di ebbrezza e sprovvisto di patente di guida. Al test rapido antidroga è risultato positivo anche alla cocaina. Gli agenti hanno scoperto inoltre che l'auto che guidava era stata rubata nella zona di Pirano giovedì scorso. La polizia ha sequestrato il veicolo e lo ha restituito alla legittima proprietaria. Le forze dell'ordine sporgeranno denuncia penale contro l'uomo. Per adesso è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 17.30.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando code per incidente sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si sono formati rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, un incidente sta causando code al momento di circa 6 km in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Trento Sud. Inoltre permangono rallentamenti per traffico intenso sempre in direzione dell'Austria tra Trento Sud e il confine. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, lunghi incolonnamenti di oltre 10 km alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria, anche in questo caso per traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
5: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
4: Fino al 27 giugno.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Hello to all you rockers. Io sono Mimmo Cacca, sono qui per, Oh yes, indeed, yeah. Two Boost Maria Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria. The best alternative rock show. Don't forget it. If you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria. Don't miss it. Bye.
7: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
8: Buon pomeriggio a tutti da Tilly e a tutti i fan di Samuel. Non vi spaventate, non lo abbiamo rinchiuso in uno sgabuzzino ad ascoltare i tormentoni estivi e non lo abbiamo neanche messo in letargo estivo. Ecco, è solo in ferie, ma tornerà ovviamente prestissimo anche lui a farci compagnia. Dunque per oggi sono da sola a condurre la Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più programmate di questa settimana. Sigla.
9: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: In fondo alla classifica, la numero 25, abbiamo Giorgia e Tiziano Ferro oggi. Tra l'altro, proprio ieri abbiamo regalato dei biglietti per il concerto di Giorgia, per chi ci ha seguito avrà sentito, per il concerto di Giorgia a Palmanova. E come sapete ne avremo ancora moltissimi per i migliori concerti nelle nostre zone. Avremo i biglietti per i Negramaro a Villa Manin, poi quelli per Madama, Udine, Neca, Grado e Tom Odell all'Arena di Pola e moltissimi altri. Dunque, mi raccomando, non perdete le nostre trasmissioni e provate a partecipare. Ma torniamo alla musica. Dicevo, Giorgio e Tiziano Ferro alla 25esima posizione questa settimana con Superstar. Legati loro due da un'amicizia e da una stima reciproca che dura ormai da 20 anni, i due artisti non avevano però mai inciso una canzone insieme. Superstar nasce proprio da conversazioni private, i loro messaggi, le riflessioni condivise che poco alla volta si sono trasformate praticamente in musica. E il brano affronta il tema del successo, da questo il titolo Superstar, però da una prospettiva personale. Più che parlare della celebrità, racconta però invece la necessità di restare sempre fedeli a se stessi, anche quando ci si trova appunto sotto i riflettori. Un invito a non identificarsi soltanto con la fama, ma con le proprie emozioni, legami e la propria identità. Tutto questo ce lo cantano Tiziano Ferro e Giorgia in Superstar.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E c'è nuova musica anche per Ariana Grande. Abbiamo qui la prima new entry di oggi, che torna con il singolo Hate That I Made You Love Me. Il brano anticipa anche il suo prossimo album, che si intitolerà Petal. La canzone mostra un lato particolarmente intimo e riflessivo di Ariana Grande. Con una produzione essenziale, un'atmosfera un po' malinconica, Ariana Grande qui in questa canzone racconta praticamente le emozioni complesse legate ai rapporti umani, all'affetto e le aspettative che spesso appunto si creano anche tra le persone. E per questo nuovo progetto la cantante ha collaborato ancora una volta con i suoi produttori storici, nomi che hanno contribuito ad alcuni dei suoi più grandi successi, ovvero Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Il risultato è un brano elegante e misurato che mette in primo piano la sua interpretazione vocale e si intitola appunto Hate That I Made You Love Me e rappresenta il primo assaggio di questo nuovo album, come vi ho detto prima, che si intitolerà Petal. Il nuovo album di Ariana Grande è atteso nelle prossime settimane e già tra le uscite più attese dell'estate. Alla numero 24, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

E saliamo di una posizione, abbiamo Olivia Rodrigo che appunto ha inaugurato questa sua nuova fase della sua carriera con Drop Dead, il singolo che anticipa il suo terzo album in studio, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E dopo il grandissimo successo che lei ha avuto con i precedenti album, con Sour e Guts, Olivia Rodrigo torna con questo brano che mostra però un lato diverso, ecco, della sua musica, della sua scrittura. Se in passato aveva raccontato soprattutto, diciamo, delusioni amorose, delusioni sentimentali e rabbia giovanile, questa volta al centro c'è l'emozione di una nuova infatuazione, con tutte quelle speranze che porta e le paure anche, le incertezze. Il titolo può sembrare molto drammatico, Drop Dead, però il brano racconta soprattutto di quel senso di euforia che si prova quando si incontra una persona capace di far perdere il controllo delle emozioni. Praticamente il famosissimo colpo di fulmine. Il singolo ha ottenuto immediatamente ottimi risultati internazionali, confermando Olivia Rodrigo come una delle protagoniste più influenti oramai della nuova generazione del pop. Drop Dead, Olivia Rodrigo, la numero 23.

La seconda new entry di oggi l'abbiamo alla numero 22 ed è una collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, che per la prima volta uniscono le loro voci nel singolo Sabato Sera. Il brano racconta quelle storie d'amore che sembrano finite ma che in realtà continuano a vivere nei ricordi, nei luoghi condivisi, nelle abitudini che restano ovviamente sempre difficili da cancellare. È una canzone che sceglie di mostrare magari il lato un po' più malinconico delle notti estive, lontano dai classici tormentoni spensierati della stagione, che se ne sentiremo tantissimi. Questo, diciamo, prende quest'altro lato delle sere d'estate. Al centro del racconto ci sono due persone che, appunto, dopo essersi allontanate, continuano però a cercarsi tra le strade di Roma, in questo caso tra i semafori, viaggi in macchina, pensieri che riaffiorano. La città, appunto, di Roma diventa un po' lo sfondo di questa storia, di queste emozioni ancora irrisolte. Sabato Sera, questo è il titolo del singolo, segna il primo incontro tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, due cantanti, due autori che negli anni si sono ormai distinti per la loro capacità di raccontare i sentimenti con sincerità e delicatezza. E dunque adesso li sentiamo insieme, questo è il loro primo singolo, Sabato Sera.

E dopo il successo internazionale ottenuto negli ultimi anni, Teddy Swims prosegue il suo percorso artistico con una canzone che affronta il tema della presunzione e della difficoltà di ammettere i propri errori. Ecco, almeno ho cambiato tema, non parla di amori finiti e quant'altro. Dunque, attraverso un testo diretto e sincero, l'artista riflette sul rischio di credere di avere sempre ragione, per poi scoprire che la realtà è spesso più complessa di quanto sembri. E da questo anche il titolo Mr. Know It All, ovvero quello che sa tutto, il sapientone. Nato ad Atlanta e diventato famoso grazie ai suoi video, alle sue cover pubblicate online, prima ancora del successo discografico, Teddy Swims è riuscito negli ultimi anni a conquistare il pubblico internazionale grazie anche a questa sua proposta musicale che unisce queste influenze soul, un po' gospel, con il country e il pop contemporaneo. Numero 21 questa settimana per Teddy Swims con Mr. Know It All.

finiamo la prima parte adesso con un'altra collaborazione, tutta italiana questa volta. Abbiamo Jovanotti e Alfa che insieme firmano Buon Vento, un brano che unisce due generazioni della musica italiana attraverso questo messaggio di leggerezza, di speranza e voglia di guardare avanti. E la canzone nasce proprio dall'incontro dei due artisti che, pur appartenendo a epoche diverse, condividono questo approccio molto positivo alla musica e alla scrittura. D'altronde le loro canzoni hanno quasi sempre questo messaggio molto rassicurante, molto positivo. E in Buon Vento il viaggio diventa appunto una metafora della vita. Un percorso fatto di cambiamenti, di scelte, di nuove partenze, da affrontare però con fiducia e con curiosità. Per Alfa questa collaborazione rappresenta l'occasione di lavorare accanto a uno degli artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, tra l'altro anche uno dei suoi idoli, lo aveva detto lui in alcuni post. Per Jovanotti invece è un modo per dialogare con una nuova generazione di cantautori e continuare a sperimentare nuovi linguaggi musicali, come d'altronde Jovanotti ha sempre fatto. Buon Vento è una canzone che parla di libertà, di amicizia e desiderio di mettersi in cammino, ricordandoci che ogni nuovo inizio può essere un'opportunità per scoprire qualcosa di sé e del mondo che ci circonda. Finiamo dunque questa prima parte con tanto ottimismo e con la buona musica di Jovanotti e Alfa. Buon Vento.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: E rieccomi qua, siamo nella seconda parte della Hot Hits di oggi. Andiamo avanti con i Rolling Stones, che sono tornati con un nuovo singolo, In the Stars. Il singolo che anticipa il loro nuovo album Foreign Tongues, atteso nei prossimi mesi. Più di 60 anni dopo la nascita della band, pensate, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood continuano a portare avanti una delle storie più longeve e influenti della musica rock, possiamo dire. In the Stars, un brano energico e immediato, costruito proprio attorno ai classici riff di chitarra che hanno reso celebre ovviamente i Rolling Stones in tutto il mondo. Pur mantenendo il caratteristico sound dei Rolling Stones, la canzone però presenta, diciamo, una produzione un po' più moderna, ecco, che guarda al presente, senza ovviamente rinunciare a quello che sono le radici della band. Stiamo parlando comunque dei Rolling Stones, appunto. Il singolo segna l'inizio del percorso che porterà all'uscita di Foreign Tongues, come dicevo, il 25esimo album in studio della formazione britannica, pensate. Un progetto che arriva dopo il successo di Hackney Diamonds e vede ancora una volta la collaborazione dei Rolling Stones con il produttore Andrew Watt. Ad accompagnare la canzone è arrivato anche un video molto innovativo, nel quale i membri della band appaiono in versione ringiovanita grazie all'utilizzo ovviamente di tecnologie digitali. E alla fine, vedete, tutti cedono alla possibilità di essere ringiovaniti, addirittura i Rolling Stones. Ma loro poi sono giovani nell'anima, dunque se lo possono permettere. I Rolling Stones con In the Stars.

E dopo i Rolling Stones con il loro singolo In the Stars, andiamo avanti con i The Colors, che appunto hanno il loro singolo che si intitola Rolling Stones. Ecco, un po' con un giro di parole abbiamo fatto. I The Colors, dunque, dicevo, tornano con Rolling Stones, questo brano che conferma la loro voglia di sperimentare senza rinunciare all'energia pop che li ha resi protagonisti delle classifiche italiane negli ultimi anni, protagonisti indiscussi tra l'altro. La canzone è costruita attorno a un ritmo coinvolgente, magari un po' che ricorda un po' al reggae, e poi c'è questo ritornello immediato, come appunto siamo abituati nelle loro canzoni, quel ritornello che ci rimane poi in mente e lo continuiamo a cantare per giorni e giorni. E dunque queste sono un po' le caratteristiche che da tempo rappresentano il marchio di fabbrica, ecco, dei The Colors. Per quest'estate mica si fermano qua però, perché ho intravisto in questi giorni che tra pochissimo uscirà un altro singolo, dunque non sarà solo questo il loro singolo estivo ufficiale, ce ne sarà un altro in collaborazione con Merck Cremont e Serena Brancale, dunque vediamo come sarà. Dopo una serie di successi che li hanno portati a conquistare il pubblico italiano e numerosi palcoscenici importanti, i The Colors continuano a distinguersi per la loro capacità di creare brani capaci di unire pop, elettronica, influenze un po' internazionali, uno stile immediatamente riconoscibile e molto molto molto ascoltabile. Dunque, come ci hanno abituato bene negli ultimi anni, un altro tormentone che ci accompagnerà in quest'estate, i The Colors con Rolling Stones.

E adesso andiamo avanti con Gracie Abrams, che torna con Hit the Wall, questo singolo che apre una nuova fase della sua carriera ed è anche il singolo che anticipa il terzo album in studio, Daughter from Hell, che uscirà nelle prossime settimane. Conosciuta per la sua scrittura intima personale, Gracie Abrams affronta in questo brano temi come la fragilità emotiva, l'esaurimento mentale e la difficoltà di sostenere una relazione quando si sta attraversando un momento complicato, appunto, della propria vita. Il titolo Hit the Wall richiama proprio l'idea di arrivare a un punto di rottura, quando le energie sembrano esaurite e diventa impossibile continuare ad andare avanti. E dopo essere diventata lei una delle voci più apprezzate della nuova generazione pop, anche ovviamente grazie ai successi degli ultimi anni e ai tour internazionali, Gracie Abrams conferma con Hit the Wall la sua capacità di trasformare emozioni personali in canzoni poi capaci di parlare a un pubblico molto molto molto ampio. Gracie Abrams questa settimana la sentiamo alla numero 17 con Hit the Wall.

E andiamo avanti con Fulminacci, che dopo il debutto a Sanremo torna adesso con Maledetto Me, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo album Calcinacci. Una canzone che conferma la capacità del cantautore romano di raccontare emozioni, fragilità quotidiane con questo stile personale, ironico, anche molto autentico, perché lo racconta appunto in un modo molto semplice e magari proprio per questo conquista anche il pubblico. In Maledetto Me, Fulminacci riflette sui rimpianti, sulle occasioni mancate, quando andiamo, proprio quelle quando diciamo ma no, ma maledetto ne, mannaggia a me che non ho, no? Sapete come succede. E dunque quelle occasioni e quelle parole che spesso non riusciamo a dire quando sarebbe il momento giusto. Il brano racconta l'incontro inatteso con una persona importante del passato e quel senso di imbarazzo e nostalgia che può nascere quando ci si trova appunto proprio faccia a faccia con una persona dopo tanto tempo. E dunque si vorrebbe dire qualcosa ma poi magari per imbarazzo non se la dice, ed è proprio questo appunto il tema del brano. Una curiosità, nel brano, non so se ve ne siete accorti, è presente anche un cameo vocale di Tommaso Paradiso. Vediamo se adesso che lo sentiamo insieme. Molti fan hanno comunque riconosciuto subito la voce nel bridge della canzone, una sorpresa che i due artisti hanno voluto regalare al pubblico. Con Maledetto Me, Fulminacci continua a trasformare piccole storie personali in racconti capaci di parlare a tutti, perché chi non è passato mai da una situazione di imbarazzo così? Dite la verità, ci siamo trovati tutti. Mantenendo poi ovviamente Fulminacci questa sensibilità e quella spontaneità che lo hanno reso uno degli artisti più amati della nuova generazione, della sua generazione. Numero 16 questa settimana, Fulminacci con Maledetto Me.

figura sempre più riconoscibile all'interno di questa nuova scena internazionale. La canzone arriva dopo i precedenti singoli che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico, anche se questa volta non è una ballatona, è diciamo un po' più up tempo la canzone, segna un nuovo capitolo nel suo percorso artistico. In Material Lover, Sienna mette a confronto due mondi, ovvero da una parte l'attrazione per l'estetica, per il lusso, per ciò che è visibile, dall'altra invece il bisogno di connessioni reali, quelle autentiche, più profonde della superficie. E poi appunto praticamente parla di questo che non sempre le due cose vanno a escludere l'una all'altra, dunque si può essere avere questa attrazione per l'estetica, lusso e non per forza essere superficiali. Material Lover fa anche parte della colonna sonora del film The Devil Wears Prada 2, il diavolo veste Prada praticamente, progetto che sta raccogliendo diversi artisti internazionali e che contribuisce a dare un'ulteriore visibilità alla giovane cantautrice britannica. Sienna Spyro con Material Lover.

E finiamo la seconda parte con Harry Styles e la sua American Girls, un singolo che segna il suo ritorno sulle scene e apre un nuovo capitolo dopo il successo mondiale con i suoi precedenti album. Il brano racconta l'immaginario e le suggestioni legate alla cultura americana, ovviamente, vista attraverso lo sguardo di chi si muove tra fascino, distanza e relazioni che nascono e cambiano rapidamente. Il singolo è stato accolto con grande curiosità dai fan, anche perché arriva dopo un periodo di pausa dell'artista che negli ultimi anni si è dedicato a progetti personali e a nuove esperienze creative. Un'altra curiosità, tra l'altro, è che il brano sarebbe nato inizialmente come una ballata più lenta. Poi però venne trasformata in questa versione, diciamo, un po' più ritmata in fase di produzione. E sentiamolo, finiamo la seconda parte con Harry Styles e American Girls.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
2: Pa-ra-pa-pa.
3: Pa-ra-pa-pa.
4: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
4: E in replica dalle 21.30 alle 22.
3: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
5: Dai, tocca a te adesso.
4: Ah.
3: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
4: No, ma posso fare questo, senti.
3: No, lascia perdere, faccio io.
2: Paira Papà.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione causati da lavori. Code per traffico intenso invece in uscita allo svincolo di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Al di fuori della nostra rete, code per incidente sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero tra Rovereto Sud e Trento Nord in direzione dell'Austria e sulla A27 Venezia-Belluno gestita da Autostrade per l'Italia tra l'allacciamento con la statale 51 Alemagna e Belluno in direzione Venezia. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita anch'essa da Autostrade per l'Italia, permangono lunghe code in direzione dell'Austria per traffico intenso tra Carnia e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: Terza parte della Hot Hits di oggi, sempre io Tilly con voi in questo pomeriggio. Abbiamo ancora, diciamo, siamo più o meno a metà classifica, abbiamo ancora un po' di canzoni da sentire. Andiamo avanti con Somber che torna con Potential, questo brano che ha già fatto parlare di sé ancora prima dell'uscita, perché il brano è stato presentato per la prima volta durante il suo set al Coachella. Il Coachella Festival che si svolge ad aprile in California, dove il pubblico l'ha scoperto live in anteprima assoluta, trasformandolo subito in uno dei momenti più commentati anche del festival. Pochi giorni dopo è arrivata la pubblicazione ufficiale e dunque è arrivato il brano Potential in tutte le radio. Racconta di una relazione che sembrava destinare a diventare importante, che dunque aveva del potenziale, ma che si interrompe lasciando addosso il senso di ciò che sarebbe potuto essere. Ed è proprio questo il cuore del brano, non solo la fine, ma anche l'idea di un futuro mai arrivato. Dunque qualcuno aveva pensato che questo sarebbe potuto essere qualcosa di molto bello e dunque manco questo non è mai arrivato. Cioè addirittura il dramma nel dramma. Andiamo avanti con Somber Potential.

0: Posizione numero 12 invece questa settimana per ultimo con Romantica, un brano che conferma il suo momento particolarmente intenso dal punto di vista discografico e che arriva come un nuovo capitolo del percorso che porterà poi al prossimo album che si intitolerà Il giorno che aspettavo. Il singolo è uscito a sorpresa e già in forte rotazione radiofonica. Racconta di una storia d'amore finita ma ancora viva nei ricordi. E dal punto di vista musicale Romantica resta fedele allo stile di Ultimo, appunto, che ha reso Ultimo anche uno degli artisti più riconoscibili della scena italiana. Dunque pianoforte in primo piano, scrittura molto diretta, interpretazione molto emotiva, appunto, che parla direttamente ai suoi fan, al suo pubblico. E un altro elemento interessante è anche la forte attesa del pubblico, perché il nuovo album è già uno dei più discussi del 2026 in Italia, anche perché segue una serie di uscite che hanno consolidato ulteriormente il legame tra Ultimo e il suo pubblico, soprattutto nei live e appunto in questi grandi suoi concerti. Ultimo alla numero 12 questa settimana con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E dopo Ultimo continuiamo adesso con Irama, con il suo singolo Cabana. Il singolo arriva in un momento particolarmente intenso per Irama, reduce da una lunga serie di successi radiofonici, tour nei palazzetti, sempre sold out ovviamente, che negli ultimi anni lo hanno consolidato come uno degli artisti più seguiti della scena pop italiana. E tra l'altro penso che tra tutti gli artisti usciti dal talent show Amici di Maria De Filippi, dove c'è lui, c'è Mamarrone, Annalisa, Alessandra Amorosa, però comunque penso che lui sia proprio quello che abbia venduto in più con il più grande successo tra tutti quanti. E Cabana, torniamo un attimo al singolo, ha un'impronta molto estiva e ritmata rispetto alle sue ballate più recenti. E il brano gioca su immagini di evasione, di notti lontane dalla routine, una relazione vissuta tra leggerezza e desiderio di fuga. E il brano, pensate, ho trovato questa curiosità, sarebbe nato durante alcune sessioni di lavoro proprio tra Italia e Spagna, dove l'artista ha cercato nuove ispirazioni sonore e possiamo dire le ha anche trovate, con un approccio un po' più internazionale alla produzione, e tutto questo lo sentiamo proprio in questo singolo, Cabana, Irama.

E dopo Cabana di Rama, con queste sonorità un po' latine, continuiamo proprio in questa stessa scia, perché andiamo avanti con Gaia, che torna anche lei col singolo Bossa Nostra. Anche qui lei ci porta invece che in Spagna e in Brasile. Un singolo che segna un nuovo passaggio del suo percorso artistico e conferma ovviamente la sua identità sempre più legata a sonorità ibride tra Italia e Brasile, perché lei, come sappiamo, è italo-brasiliana. Bossa Nostra è una canzone che gioca proprio su questo incontro tra mondi. Da una parte la bossa nova e le atmosfere calde e leggere della musica brasiliana, dall'altra invece questo pop contemporaneo un po' più ritmato e moderno. Il risultato è un brano sensuale, raffinato, che si muove proprio tra italiano e suggestioni brasiliane, con questo sound molto riconoscibile. E il brano nasce da un periodo trascorso proprio dall'artista tra Brasile e Italia, dove ha lavorato a alcune nuove idee musicali proprio a contatto diretto anche con i musicisti locali. E un altro dettaglio interessante è che alcune parti vocali sono state registrate proprio in presa quasi live, per mantenere questo feeling proprio più naturale, più organico, più autentico. Noi ce la sentiamo, Gaia, al numero 10 questa settimana con Bossa Nostra.

E dopo Gaia continuiamo con Shakira e con la sua Dai Dai, il singolo che conferma il suo ritorno in grande stile sulla scena pop internazionale. E il brano arriva in una fase particolarmente attiva della carriera di Shakira, reduce da un periodo di grande visibilità globale, un tour enorme sold out. Tra l'altro ha fatto anche lei il concerto sulla spiaggia di Copacabana con milioni e milioni di fan che sono venuti a sentirli, e collaborazione internazionale e anche un rinnovato interesse mediatico dopo il successo degli ultimi singoli, che hanno riportato Shakira e la sua musica stabilmente di nuovo ai vertici delle classifiche. Ma tornando al singolo, il singolo è già stato presentato come canzone ufficiale dei mondiali, confermando ancora una volta Shakira come una delle artiste più iconiche legate alla storia della competizione, perché dopo Waka Waka nel 2010 e La La La nel 2014, Dai Dai, certo che però con i titoli un po' più di fantasia ci poteva stare, però vabbè, Dai Dai è il suo terzo grande contributo musicale alla Coppa del Mondo, un traguardo che nessun'altra pop star nel mondo ha mai raggiunto con questa continuità. Dunque abbiamo l'inno dei mondiali, Shakira e Burna Boy, Dai Dai.

E anche i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un singolo, Sorry Scusa Lo Siento, un brano che conferma ancora una volta la loro capacità di mescolare ironia, pop, scrittura emotiva immediata. Il titolo già racconta molto. Praticamente sono tre modi diversi di dire scusa in tre lingue diverse, come a sottolineare quanto oggi le relazioni siano sempre più globali, confuse, piene di incomprensioni che vanno oltre le parole. E il pezzo, diciamo, gioca proprio un po' su questo mix di leggerezza e malinconia tipico della band. E una curiosità, il brano sarebbe nato da una serie di frasi annotate durante il tour, quando la band ha iniziato un po' a raccogliere espressioni diverse legate al chiedere scusa, appunto, nei diversi paesi dove sono andati. E da lì l'idea di costruire un pezzo multilingua, semplice ovviamente, ma concettualmente molto molto forte. Dunque abbiamo Sorry Scusa Lo Siento, i Pinguini Tattici Nucleari.

siamo in chiusura già della terza parte della Hot Hits di oggi. Abbiamo un'altra collaborazione per finire, una delle mie preferite, perché abbiamo Ed Sheeran con Martin Garrix che uniscono le forze nel singolo Repeat It, uno dei crossover pop dance più attesi del momento. Ecco, il brano segna l'incontro tra due mondi musicali molto riconoscibili, ovviamente: da una parte la scrittura emotiva e immediata di Ed Sheeran nel pop, e dall'altra parte la produzione elettronica di alto impatto di Martin Garrix, che tra i DJ più influenti della scena EDM mondiale. Il risultato è una traccia pensata sia per la radio, ma anche può essere presentata benissimo anche ai grandi festival e appunto sulle piste da ballo. Dal punto di vista dei numeri, entrambi gli artisti arrivano a questo singolo con una serie impressionante di record. Ed Sheeran, lo sappiamo, è tra i più streamati al mondo negli ultimi anni, mentre Martin Garrix continua ad essere uno dei DJ più presenti nei festival internazionali come Tomorrowland, Coachella e tutti gli altri. Finiamo dunque con questa bella collaborazione: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran in Repeat It. Stay.

0: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock che va onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alla frequenza di Capo d'Istria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah. Ogni sabato. Bye.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. 5 palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano contro un posto di blocco della polizia nei pressi di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo hanno reso noto fonti mediche palestinesi. La notizia è stata confermata anche dalla direzione della polizia dell'enclave palestinese. Altre 15 persone sono rimaste ferite. Le forze armate israeliane hanno intanto dichiarato di stare ancora indagando su quanto riferito dai palestinesi riguardo l'attacco nella striscia. Lo ricordiamo, da ottobre è in vigore un cessate il fuoco, ma gli attacchi israeliani e gli scontri armati continuano. Tramite un volo umanitario in collaborazione con l'UNICEF, l'Unione Europea ha consegnato 100 tonnellate di aiuti di emergenza nella remota regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, colpita da un'epidemia di Ebola. La spedizione comprende medicinali, tende e dispositivi di protezione, lo hanno annunciato fonti di Bruxelles. L'epicentro dell'epidemia si trova nella provincia orientale dell'Ituri, difficilmente accessibile a causa delle infrastrutture stradali in pessime condizioni e dell'insicurezza alimentata da gruppi armati. L'Unione Europea non ha inviato propri osservatori alle elezioni parlamentari che si stanno svolgendo oggi in Kosovo, sostenendo che non c'è stato tempo sufficiente per organizzare una missione completa. Bruxelles seguirà comunque il voto attraverso il proprio ufficio in Kosovo, accreditato con 44 osservatori dipendenti dall'ufficio dell'UE a Pristina. Si tratta della prima volta dal 2013 che l'UE non dispiega una missione speciale di osservazione in Kosovo. Tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi nei pressi di Virovitica, nel settentrione della Croazia. 4 i morti nello scontro tra 2 vetture, una quinta persona è rimasta gravemente ferita. L'incidente si è verificato sulla tangenziale che scorre a nord della città. Lo scontro è stato violentissimo, con le auto praticamente distrutte. Un weekend da incubo sulle strade croate. Ieri 3 morti nella provincia di Zara, in Dalmazia, in incidenti che hanno coinvolto motociclisti. E ieri pomeriggio la polizia di Zagabria ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo seduto su una panchina in un parco con un ordigno esplosivo. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un trentenne ubriaco che portava con sé, oltre all'ordigno, anche 2 oggetti appuntiti. La polizia lo ha arrestato, sequestrato gli oggetti pericolosi e disinnescato l'ordigno esplosivo. Una breve di sport. MotoGP, successo numero 100 per Marc Marquez, che dopo lo sprint del sabato vince anche il Gran Premio d'Ungheria. Balaton, lo spagnolo della Ducati, ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM e Francesco Bagnaia con l'altra Ducati. Al via Maxi Caduta, che ha visto coinvolti tra gli altri Bezzecchi, Martin e Di Gian Antonio. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: Gorizia si prepara ad accogliere da venerdì 12 a domenica 14 giugno la seconda edizione di Book Week, il festival dedicato ai libri, agli autori e alla promozione della cultura, che porterà nel territorio un ricco calendario di incontri, presentazioni editoriali, dibattiti e appuntamenti dedicati ai lettori di tutte le età. La manifestazione nasce dall'esperienza della prima edizione, ideata nell'ambito della Capitale della Cultura. L'evento è stato presentato a Trieste nella Sala Azzurra della sede vie di Piazza Oberdan della regione. Per 3 giorni l'intera città vivrà al ritmo dei libri, con un programma diffuso che coinvolgerà biblioteche, librerie, bar, grazie alla collaborazione con Confcommercio Gorizia, spazi culturali e luoghi di incontro, trasformando Gorizia in un grande laboratorio di idee aperto a cittadini e visitatori.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
8: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
9: Ultima parte della Hot Hits di oggi, ultima mezz'oretta insieme. Dobbiamo scoprire ancora le prime 6 posizioni. Allora andiamo subito avanti. Alla numero 6 abbiamo Lady Gaga e Doechii che uniscono le forze in Runway. Questa collaborazione che mette insieme due mondi artistici, anche qua perfettamente complementari anche se diversi. Lady Gaga continua il suo percorso tra musica, cinema e performance globali, mentre Doechii è tra le nuove voci più forti della scena rap e R&B. Reduce anche di una crescita rapida ed un'attenzione sempre maggiore da parte di critica e pubblico. E Runway si costruisce proprio sull'incontro di questi due stili. Da una parte questa estetica anche teatrale, possiamo dire pop, di Lady Gaga, dall'altra parte invece c'è l'energia e la ritmica dell'urban e del R&B, del rap di Doechii. Il concept del brano ruota attorno all'idea della passerella, da questo proprio il titolo Runway, come metafora della vita sotto i riflettori, ovvero il giudizio, l'esposizione pubblica, ma anche la forza di trasformare ogni passo in una dichiarazione d'identità. E ce lo spiegano Lady Gaga e Doechii in Runway.
10: No matter what, no matter what, you got

2. Saliamo di una posizione, abbiamo praticamente una, penso, quello che sarà il tormentone di quest'estate, o magari mi sbaglio, vediamo, magari esce ancora qualcosa, ma per adesso Serena Brancale, Levante e Delia stanno appunto al vertice di tutte le classifiche con la loro Al mio paese. Loro tre si incontrano in questo singolo, in questa collaborazione che unisce tre sensibilità diverse in questa nuova scena cantautorale italiana. Il brano, come sappiamo, si muove su un'idea molto precisa, ovvero il paese. Ma non solo come luogo geografico, ma un punto emotivo della memoria, fatto di radici, ritorni, distanze, il paese dove tutti sempre amiamo ritornare, diciamo casa nostra. Ogni artista qui delle tre porta la propria prospettiva, creando un racconto a più voci che alterna nostalgia, identità, ma anche crescita personale. E pensate, il brano nasce proprio da un incontro in studio in cui le tre artiste avrebbero iniziato a scrivere partendo dai ricordi personali legati alle città in cui sono cresciute, in cui sono nate. E così hanno costruito poi il testo, diciamo quasi come un diario dei loro ricordi, dei loro paesi. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

Nuova collaborazione internazionale. Non so se vi siete accorti, ma in estate cominciano tutti con queste collaborazioni. Ci sono più collaborazioni che canzoni, diciamo, soliste. E d'altronde è stagione, diciamo così, è stagione. Comunque, un'altra collaborazione per Madonna e Sabrina Carpenter, che uniscono le forze nel singolo Bring You Love, uno degli incontri più discussi della scena pop mondiale. Il brano arriva da un momento simbolico per entrambe. Allora, Madonna continua il suo percorso da icona assoluta del pop, sta anche per uscire il nuovo album Confession on the Dance Floor parte 2, sempre capace di reinventarsi attraverso nuove sonorità, collaborazioni. Mentre dall'altra parte abbiamo Sabrina Carpenter, che sta vivendo una fase di enorme crescita globale, diventando una delle protagoniste appunto della nuova generazione pop. E dunque, chi meglio di loro due potevano unire le forze in questo brano Bring You Love? Ask yourself.

0: Something I wanna talk about.
1: Numero 3 questa settimana per la canzone della settimana, scusate il gioco di parole, che come anche la sigla single è scelta sempre dal nostro Andrea F, che saluto tra l'altro. Alla numero 3 abbiamo Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Il pezzo arriva dopo un periodo particolarmente attivo per Gazzè, tra concerti dal vivo, progetti che l'hanno visto esplorare sempre più spesso anche le dimensioni orchestrali e sperimentali della musica, e dunque arriva con questo singolo Intermezzo Bianco che si inserisce proprio in questo percorso. Con un'atmosfera un po' più sospesa e cinematografica rispetto ai suoi lavori più pop. Il brano sarebbe nato inizialmente, pensate, come una composizione strumentale pensata per un suo progetto teatrale, e solo in un secondo momento è stato trasformato in canzone, diciamo proprio con l'aggiunta del testo. Numero 3, dicevo, questa settimana abbiamo Max Gazzè con Intermezzo Bianco.

E invece salendo alla numero 2 troviamo Saif che torna con Buona Domenica. Buona Domenica è una canzone che gioca proprio su questo contrasto. Da una parte la calma e la routine del giorno festivo, la domenica, dall'altra però i pensieri che emergono quando diciamo tutto si ferma, quando siamo un po' più rilassati, ecco. Il brano racconta quelle domeniche un po' sospese, fatte di tempo lento, messaggi non risposti, riflessioni personali, quando ci mettiamo lì a riflettere. Il brano sarebbe nato proprio durante una domenica reale di Saif, registrato in una prima versione quasi diciamo casalinga, aveva fatto a casa, poi sviluppato ovviamente in studio mantenendo però quella sensazione di spontaneità. Perché appunto ha detto lui in varie interviste che gli piace proprio scrivere e gli vengono le idee proprio quando ha questi giorni molto molto tranquilli. Buona domenica, dunque ce l'augura Saif.

0: la domenica.
1: E con questo siamo arrivati praticamente alla fine della Hot Hits di oggi. Non mi resta che svelare la numero uno. E alla numero uno abbiamo quella che è anche la sigla single di questa settimana. Abbiamo i Beck con Ride Lonesome. E con questa io vi saluto. Vi do appuntamento alla settimana prossima. E come ho detto già prima, mi raccomando, seguiteci perché avremo tanti bei regali, tante belle sorprese per voi nelle prossime settimane. Un saluto da Tilly e vi auguro un bellissimo weekend. Alla prossima, ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione causati da lavori. Code per traffico intenso invece in uscita allo svincolo di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Al di fuori della nostra rete, code per incidente sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero tra Rovereto Sud e Trento Nord in direzione dell'Austria e sulla A27 Venezia-Belluno gestita da Autostrade per l'Italia tra l'allacciamento con la statale 51 Alemagna e Belluno in direzione Venezia. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita anch'essa da Autostrade per l'Italia, permangono lunghe code in direzione dell'Austria per traffico intenso tra Carnia e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariecia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
5: Un saluto a tutti da Andrea F, ben arrivati, ben approdati ad Album Charts, appuntamento settimanale, diretta domenicale con le classifiche degli album, come dice il titolo del programma stesso, più venduti, più downloadati, più streamati e si presume più amati in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia, con in coda l'assaggio di quello che è il nostro featured album. L'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, e questa settimana non ci sarà perché lunedì non sono con voi, quindi puntata molto tranquilla senza featured album. Sarò con voi invece il giovedì in pomeriggio ore 4 e sapete che l'album della settimana in genere ha il suo spazio presentazione e recensione di 30 minuti proprio all'interno di pomeriggio ore 4, la nostra diretta pomeridiana par excellence curata da tutti noi della redazione musicale. Questa settimana quindi niente album della settimana, io con voi il giovedì anziché il lunedì, ma oggi che stiamo parlando di classifiche ci sono tutte le classifiche, tutta la potenza delle chart britanniche, statunitensi ed italiane. Alcune di queste non sono cambiate, quella italiana in maniera particolare, perché c'era il 2 giugno in mezzo, no? Quindi come sempre succede con la chart della FIMI, appena c'è odore di festività si ferma per una settimana, due, tranquillamente, non ha importanza. Le altre chart vanno avanti, questa invece si è fermata, quindi ripeteremo le stesse cose che abbiamo sentito più o meno la settimana scorsa. Iniziamo però con la classifica inglese, la top 100 compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. In centesima posizione Beatles con 1962-1966 la compilation. Oggi non ci si ferma più su per vedere un disco molto bello, 1989, era il disco di debutto degli Stone Roses, disco che conteneva brani veramente memorabili. Ecco, da questo album, 93esima posizione, oggi vi faccio ascoltare una canzone che esprime un po' i desideri di tutte le band quando iniziano. I Wanna Be Adored.

I Wanna Be Adored, il sogno dell'adorazione, il sogno di chiunque si lanci nello show business, nel mondo della musica, il sogno di tutte le band agli inizi. Chissà se gli Stone Roses nel 1989, quando pubblicavano questo album di debutto, si immaginavano che sarebbero stati adorati a tal punto da essere in classifica anche oggi, come abbiamo visto nella classifica britannica, per aprire la nostra album charts di oggi qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Il disco era molto bello, diciamo la verità. Su quell'album c'erano brani come She Bangs the Drums, come Fool's Gold, come I'm the Resurrection e soprattutto Water, secondo me una delle più belle tracce rock degli anni Ottanta. Adorazione quindi in questo caso giustificata. Siete con Andrea F su Radio Capodistria, 1170 leggendari in AM in onda media, 97.7, 103.1, 103.6 in FM stereo RDS, radio digitale DAB Capodistria, streaming completamente in chiaro e gratuito dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Che altro? I nostri social, Facebook, Radio Capodistria Musica, schiacciate un bel mi piace visto che è la musica che state ascoltando. Se cercate il sottoscritto invece Instagram oppure X, che una volta si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, è uguale su Instagram, è uguale anche su X. Adesso sapete tutto, entriamo nella top 10 britannica. Numero 10 c'è Ed Sheeran con il suo Mathematics Tour Collection. Ogni volta che muove un piede, muove un dito, il disco ha la brutta abitudine di ritornare in classifica, brutta abitudine perché come quel suo brano intitolato Bad Habits.

Le mie cattive abitudini portano a te, una dichiarazione d'amore un po' strana, no? Quasi un po' pentita. Ed Sheeran da questo suo album Mathematics Tour Collection, che è praticamente la scaletta dei suoi tour in concerto, quindi ogni tanto ci aggiunge un disco, un brano nuovo alla compilation, man mano che pubblica cose che chiaramente entrano nella scaletta dei concerti quando li fa. Beato lui. Numero 10 nella classifica americana, numero 9 c'è Michael Ball con Glow, numero 8 inizia la caterva di dischi firmati Michael Jackson perché c'è Bad, numero 7 c'è The Great Divide di Noah Kahan, numero 6 ci sono i Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop, oramai quasi 400 settimane di presenza in classifica. Numero 5 è di nuovo Michael Jackson con Thriller. Numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving. Iceman, questo album di Drake nel quale ho osato avventurarmi la settimana scorsa e un po' ne sono rimasto scottato, diciamo così, sta al numero 3. E alla numero 2 c'è di nuovo Michael Jackson, The Essentials, i brani essenziali, i singoli essenziali, i successi essenziali dalla sua ricchissima carriera. E visto che ha tre album in classifica, non possiamo che omaggiarlo, perché come diceva lui, non ha importanza se le cose sono bianche o nere, l'importante probabilmente è che siano buone, valide e magari anche, come in questo caso, un enorme successo.

Black or White 1991 era il primo singolo da quell'album che era Dangerous per Michael Jackson. Dalla classifica britannica e dalla compilation The Essential, lui ha tre album in classifica: Thriller, questo e Bad. In testa ci rimane da scoprire la posizione al vertice, la numero uno. Michael Jackson viene scalzato dalla numero uno da Maisie Peters, che se ne esce con un suo nuovo disco intitolato Fluorescence. Era circa 4-5 anni che non sentivamo parlare di lei e mi sembra non ci fosse arrivato nessun suo disco nuovo. Da questo ci sono vari singoli, compreso questo, si intitola My Regards, i miei saluti. Girl,

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Ecco, io dicevo prima che lei deve mandare i suoi saluti, i suoi regards, però in questo caso lei parla di un partner e dice: ma vi mando i miei saluti dalla sua camera da letto, perché dice il mio nuovo indirizzo adesso è il suo materasso, è in camera da letto, il telefono non funziona. La Salunga, insomma, questo personaggino dalla classifica americana, signorina, classifica britannica, scusate, al vertice, signorina Maisie Peters. Noi adesso andiamo a vedere che cosa accade invece nella classifica ufficiale statunitense e la top 200 di Billboard. 200 posizioni chiaramente sono veramente tante. Ma io intanto, a titolo di curiosità, vi dico subito che alla numero 200 c'è Harry's House, l'album molto bello di Harry Styles, dal quale è passato un po' di tempo. Noi, come sempre, per non fare troppa differenza fra una classifica e l'altra, andiamo a scavare intorno alla zona 100 per vedere che cosa ci troviamo di settimana in settimana. E questa settimana, in una onorevolissima posizione numero 101, c'è The Very Best of Daryl Hall and John Oates. Ora, loro non si possono più vedere, non si parlano, si odiano, si parlano tramite avvocati, tribunali, hanno quegli ordini di allontanamento, tutte queste belle cose qua che capitano a volte nella storia dello show business, della musica e soprattutto del denaro, dei disguidi fra artisti che sono anche coautori, oltre che compagni di avventura in quella selvaggia cosa che è il mondo del business, soprattutto americano. Ma adesso, al di là di questo, non si può non ricordare che hanno lasciato dietro di sé delle canzoni, quando andavano d'amore d'accordo, che erano bellissime.
2: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

E vabbè, altri tempi, altri dischi, altra musica, altri duo, Hall & Oates, che come dicevo oggi non si possono più vedere. Alla numero 101 nella classifica americana c'è il loro greatest hits, questa Man Eater, la mangiatrice di uomini, con il suo video con la pantera che avanzava. È indubbiamente una delle canzoni più belle degli anni 80, anche un punto a loro favore, nonostante il fatto che non esistano più e che purtroppo non collaborino, perché insomma insieme le loro forze creative musicali facevano delle splendide cose. Entriamo nella top 10 americana. Numero 10 Pure Flow, firmato Le Seraphim. Numero 9 Arirang, BTS. Ecco, i tempi che corrono sono diversi. Oggi la musica e il pop è questo.

Swim, firmato BTS da Ari Rang, questa settimana nella classifica statunitense, la prestigiosa top 200 di Billboard, alla numero 9. Numero 8 c'è Drake con Maid of Honor, inizia la caterva di suoi album nella chart. Numero 7 sempre Drake con Habibti. Numero 6 Number Ones di Michael Jackson. Numero 5 Thriller di Michael Jackson, spinto come sempre dico e ripeto dal documentario, il biopic a lui dedicato. Numero 4 Morgan Wallen, I'm the Problem, ancora in ascolto, sempre volentieri devo dire, insieme a Post Malone, in questa in cui lui racconta perché I ain't coming back.

Ain't Coming Back, Morgan Wallen dall'album I'm the Problem con il suo amico Post Malone, numero 4 nella chart statunitense di Billboard. Entriamo nella zona rovente, in testa Drake con Iceman, ve lo dicevo che c'è una caterva di album suoi. Numero 2, la bella brava Ella Langley, Dandelion. Terza posizione, Noah Kahan, The Great Divide. Ce l'andiamo ad ascoltare con quello che il singolo attuale, perlomeno qui sulle nostre frequenze in Europa, quello che si ascolta più spesso da questo album e che si intitola Doors.

0: Doors di Noah Kahan, e con questo abbandoniamo la classifica statunitense, ci spostiamo verso la terza ed ultima chart che noi vediamo, quella compilata stavo per dire settimanalmente, quasi settimanalmente, dalla FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Si chiama Top of the Music. Come ripeto spesso e volentieri, ogni qualvolta c'è di mezzo una festività, questa classifica, a differenza delle altre, si ferma, no? Natale, Ferragosto, Festa della Repubblica, quindi il 2 giugno di mezzo basta un giorno di festività e la chart non c'è. Io sono convinto che al giorno d'oggi ci siano metodi tecnologici e statistici per continuare a avere questa informazione anche quando di mezzo ci sono una o due giornate festive, visto che comunque, no, la musica si vende, si scarica, si consuma, eccetera, eccetera, però, insomma, tant'è. Quindi ripeteremo più o meno le stesse cose, vi dirò che alla numero 100 c'è Hustle Mixtape volume secondo di Capo Plaza, e oggi per ascoltare un po' di musica che commenta questa situazione oramai di ordinaria amministrazione per quanto riguarda la classifica italiana, mi fermo alla numero 79, dove c'è l'album di Alex Warren, You'll Be Alright Kid, e in questo c'era una canzone che diceva appunto Ordinary. Please.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Siamo entrati così nella classifica italiana, entriamo nella top 10, numero 10 Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, numero 9 c'è Bresh con Mediterraneo, già a Sanremo ci faceva sperare e pensare molto bene ed è stato giustificato con La Tana del Granchio.

La Tana del Granchio, Bresh, gran bel brano, molto marittimo, un po' come l'album Mediterraneo, un po' come tutto il suo tour. Chi l'ha visto sa che ha fatto effettivamente un ottimo lavoro nei palasporti e in giro, nei palasporti in giro per i teatri italiani. Bresh, Mediterraneo, numero 9 alla chart italiana, numero 8 la colonna sonora di Michael, il biopic di Michael Jackson, numero 7 Bad Bunny, The Beat Rare Mass Photos, numero 6 ritorniamo a Sanremo, visto che abbiamo menzionato Sanremo con Bresh, il secondo classificato Saif con il suo album Santissimo, questa era la sua canzone sanremese in cui lui diceva: tu mi piaci tanto.

0: mi piaci tanto, sai, fu una voce che ci sta simpatica, un personaggio che ci sta simpatico, molto ben accolto dal pubblico del Festival di Sanremo, come ben sapete. Il suo album Santissimo sta alla numero 6 nella chart italiana. Vogliamo restare in zona Sanremo e continuare a parlare del miracolo Olly, che a un anno di distanza dal Festival è ancora qui, tutta vita sempre. Il suo album sta alla numero 5, sta battendo dei record, secondo me ci sarebbe da fare una piccola statistica qua, e noi ovviamente non possiamo che omaggiarlo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E con Olly e Questa Domenica siamo arrivati in fondo anche per Questa Domenica, la nostra album charts. Devo ancora dirvi le posizioni di testa della classifica italiana, ma visto che, come dicevo, è rimasta ferma alla settimana scorsa, non cambia nulla, quindi lo facciamo per completezza di informazione, anzi per completezza di programma, per concludere bene. Sopra Olly alla numero 4, Joliet, Tutto è possibile. Terza posizione, Samurai J con Amatore. Seconda posizione, Shiva, Vangelo. E in testa, Tedua con Ryan Ted. Questo è quanto. Non abbiamo lo spazio del featured album. Come vi dicevo, sarò con voi il giovedì e quindi non ascolteremo l'album della settimana, questa settimana, che in genere è il lunedì, nell'ambito di pomeriggio ore 4, che è il mio spazio solito. E posso concludere con qualcos'altro. Posso scegliere un brano un po', non voglio dire a caso, ma a tema, per farmi da sigla di coda oggi. Ecco, visto che è domenica, visto che Olly diceva Questa Domenica, visto che si discute tanto dell'impegno degli artisti nel mondo della musica, lo schierarsi o non schierarsi, voglio ricordare che in altri tempi c'era chi prendeva posizioni molto nette con canzoni che ancora oggi rimangono dei capolavori, sì, capolavori musicali, ma anche capolavori di impegno. Sto parlando degli U2, che all'epoca del loro primo album, October, per il loro natio paese, l'Irlanda, cantavano e scrivevano una canzone incredibile intitolata Sunday Bloody Sunday, sperando che la vostra domenica sia più tranquilla e che le domeniche in giro per il mondo inizino finalmente ad essere non più sanguinarie e sanguinolente. Vi abbraccio tutti, grazie per l'attenzione, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, un saluto.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento in direzione Milano tra Somma Campania e Brescia Est. Al di fuori della nostra rete segnaliamo che la statale 51 Alemagna, di competenza ANAS, è chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Ponte nelle Alpi a causa di un grave incidente. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si registrano rallentamenti con code per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Trento Sud e chiusa Val Gardena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, permangono sempre per traffico intenso verso l'Austria lunghi incolonnamenti superiori ai 10 km prima della barriera di Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'Europa occidentale, centrale e meridionale interessata da un debole campo di alte pressioni. Un fronte freddo sta attraversando la parte centrale del continente. Venti da ovest convogliono sulle nostre regioni aria relativamente secca e più calda. Le previsioni. Durante la notte rasserenamenti su tutto il paese, locali nebbie di primo mattino nelle vallate, temperature minime da 10 a 15 gradi, domani bel tempo con temperature massime da 25 a 30 gradi, martedì sereno per gran parte della giornata, nel pomeriggio e in serata locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali si protrarranno anche durante la notte. Mercoledì nuvolosità variabile con locali rovesci e manifestazioni temporalesche, temperature in leggero calo. Giovedì rasserenamenti, bora a tratti nel litorale. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, incolonnamenti sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Postumia e Brezovica verso la capitale, tempo di percorrenza allungato di 30-40 minuti, rallentamenti anche sulla vecchia statale tra Logates e Vrhnika. 2 chilometri di coda prima del traforo delle Caravanche in direzione Austria, per motivi di sicurezza la galleria viene chiusa a tratti. Nella nostra regione traffico a rilento sulla Sicciole, Santa Lucia Isola e sulla Dragogna Capodistria. Le limitazioni al traffico pesante, fino alle 22 divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. La retrospettiva del Dimmela Cantando al Festival dell'Istroveneto. Status internazionale riconosciuto per il difensore civico sloveno. Piccole e medie imprese dell'UE in difficoltà nel reperire forza lavoro da paesi terzi. Vertici statunitensi spiati dal Mossad, contromisure del Pentagono. Campeggi regolamentati in Croazia contro l'eccessiva urbanizzazione. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Tra i vari e importanti appuntamenti della giornata di apertura della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, sabato sera a buie, si è svolta la retrospettiva di Dimmela Cantando. Ricordati tutti i momenti salienti della manifestazione che ha coinvolto in tre lustri migliaia di partecipanti. Lionella Posina Quavita.
2: Come affermato dagli organizzatori, quella di sabato è stata una delle giornate più intense, impegnative e importanti di questa edizione del festival. La serie di appuntamenti si sono conclusi nella splendida cornice di Piazza San Servolo a buie, davanti a un numeroso pubblico e a un parterre di ospiti importanti che ha visto in prima fila autorità regionali, diplomatiche, cittadine ed esponenti dell'Unione Italiana. In quasi 3 ore di spettacolo, videoproiezioni ed esecuzioni dal vivo hanno fatto rivivere i momenti salienti delle passate edizioni e risentire le canzoni vincitrici. Massimiliano Cernecca è salito sul palco 2 volte, poiché vincitore sia nel 2021 che nel 2022.
3: Diciamo che i due brani rappresentavano una fase della mia vita molto particolare, quindi ripercorli dopo qualche anno mi ha emozionato, e poi appunto le due canzoni erano state presentate dentro in teatro, 2 edizioni fatte al chiuso, vedere qua la piazza è meraviglioso.
2: Anche Stefano Hering è un veterano della manifestazione.
4: Ho partecipato, non mi ricordo, 9-10 volte. È un festival spettacolare, più bel del mondo. Sì, più bel del mondo sì, perché sta diventando una vera e propria enciclopedia dalla A alla Z. Non so che lettera siamo arrivati, però credo che si arricchirà sempre di più.
5: È stata un'occasione non solo per festeggiare i 15 anni, ma anche per ringraziare tutti quelli che in questi 15 anni ci hanno seguito.
2: Ha firmato Marianna Jelicic-Buic, consegnando un riconoscimento all'assessore alla cultura istriana Vladimir Torbiz, ha svelatosi l'ideatore della manifestazione, ricordati poi tanti altri nomi. nomi, mentre particolari riconoscimenti sono stati consegnati ai media, TV e Radio Capodistria, La Voce del Popolo, Glassistre, Radio Pole, TV Nova, e alle istituzioni Regione Istriana, Regione Veneto, Ambasciata d'Italia a Zagabria, Città di Buja, l'Ufficio per le Minoranze Nazionali della Croazia.
5: Soprattutto un grande grazie è andato a quelli che hanno scritto, composto, arrangiato, che si sono veramente prodigati per Dimmela Cantando, quindi i fedelissimi, quelli che addirittura non hanno mai mancato neanche un'edizione.
2: Contato ancora Marianna Jelicic. Tra queste, a ritirare il riconoscimento, Sergio Predengatto come esecutore con alle spalle più partecipazioni, Marco Radolovic per l'apporto nell'originalità e nell'approccio innovativo, e infine Edi Acquavita, che o come interprete, arrangiatore o compositore musicale è stato presente a tutti i Dimmela Cantando.
1: Nella settimana parlamentare che si apre domani in Slovenia, la giornata più importante sarà martedì, quando la Camera di Stato discuterà la proposta di modifica alla legge sull'amministrazione statale, che prevede alcuni cambiamenti dovuti alla riorganizzazione del governo. Questa introduce nuove denominazioni per i ministeri e regola gli ambiti di lavoro e la ripartizione dei poteri tra i singoli dipartimenti. I deputati dovrebbero inoltre discutere una proposta di modifica alla legge sui rapporti di lavoro e alla legge sulle elezioni amministrative. La Commissione della Camera di Stato per la supervisione dei servizi di intelligence e di sicurezza invece si riunirà nuovamente mercoledì. Il 46% delle piccole e medie imprese europee ha difficoltà a trovare lavoratori con le giuste conoscenze e competenze. Secondo un'indagine Eurobarometro, in Slovenia la quota è del 47%. Tra le imprese che negli ultimi due anni hanno assunto cittadini di paesi terzi, il 54% ha descritto la procedura di assunzione come difficile. Secondo l'indagine, l'assunzione di cittadini di paesi terzi è ancora limitata. Una piccola e media impresa su 7 ha tentato negli ultimi due anni di assumere lavoratori al di fuori dell'UE, hanno comunicato dalla Commissione europea. Tra coloro che hanno assunto cittadini di paesi terzi, il 14% del campione, il 54%, ha descritto la procedura di assunzione come difficile. In Slovenia questa quota è del 51%. Il difensore civico ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento con lo status A, in la massima qualifica internazionale attribuibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani, in piena osservanza dei principi di Parigi che ne regolano lo status e l'attività, come evidenziato dalla responsabile Simona Drenik-Baude, che questo autorevole attestato comprova l'alto profilo internazionale dell'organismo e la piena conformità del suo operato agli standard globali di tutela. Alessia Mittar.
6: L'istituzione che da anni si occupa della tutela dei diritti dei cittadini in Slovenia ha visto riconfermato il proprio ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Il difensore civico ha infatti ottenuto il rinnovo dello status A, il massimo riconoscimento attribuibile dalla comunità globale delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Questa qualifica, disciplinata dai principi di Parigi adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, stabilisce i requisiti minimi indispensabili in termini di autonomia, poteri, struttura e tutele democratiche. Come evidenziato dal difensore Simona Drenik-Baude, il mantenimento di questo livello d'eccellenza certifica che l'organismo sloveno opera nel rispetto degli importanti parametri internazionali di indipendenza, pluralismo, accessibilità ed efficacia operativa. Il percorso per l'ottenimento della conferma è stato rigoroso. Dopo aver inoltrato formale istanza ad ottobre, documentando dettagliatamente l'attività svolta negli ultimi 5 anni, la stessa Drenik-Baude e il suo vice Miha Horvat hanno sostenuto l'esame orale della candidatura lo scorso 23 aprile a Ginevra dinanzi al sottocomitato per l'accreditamento. Grazie a questo riconoscimento il difensore civico conserva la facoltà di partecipare con pieni poteri ai lavori e ai meccanismi del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, potendo presentare in modo autonomo relazioni scritte e interventi ufficiali. Oltre a consolidare la reputazione dell'organismo tra i principali enti di riferimento in Europa e nel resto del mondo, il titolo accresce il prestigio internazionale della Slovenia.
1: Dopo la Santa Messa celebrata a Madrid, Papa Leone XIV ha guidato stamane la processione del Corpus Domini, durante la quale i fedeli hanno lanciato petali di fiori. La processione si è conclusa con la benedizione eucaristica solenne impartita dal Pontefice e con un lungo applauso dei presenti in Plaza de Cibeles e nelle vie adiacenti. Il Santo Padre ha quindi fatto ritorno all'Annunziatura Apostolica per un incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano. Il Dipartimento della Difesa di Washington si dice sempre più preoccupato per l'intensificarsi delle attività di spionaggio israeliane contro gli Stati Uniti, nel mirino anche Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump per il Medio Oriente. Erika Patanusha.
7: L'Agenzia per la Difesa e l'Intelligence USA, DIA, nelle ultime settimane ha innalzato il grado di allerta al livello massimo a causa delle crescenti preoccupazioni che lo spionaggio israeliano sia diventato più aggressivo del solito. Ritiene infatti che la capacità di Israele di condurre attività di spionaggio umano e di raccolta di dati tecnici sia arrivata ad un livello critico, lo riporta NBC News. La DIA sostiene inoltre che Israele stia cercando di spiare alti funzionari americani per ottenere informazioni sulle deliberazioni e decisioni interne dell'amministrazione Trump in merito ai conflitti in Medio Oriente. La valutazione della DIA comprende anche un documento lungo 7 pagine in cui individua una serie di episodi specifici che hanno acuito le preoccupazioni degli Stati Uniti. Il New York Times riporta intanto di presunti tentativi di intercettazione telefonica da parte di Israele. Nel mirino, tra gli altri, l'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e il vice segretario alla difesa Elbridge Colby. Israele, d'altro canto, respinge tutte le accuse definendole completamente false. In una nota, l'ambasciata israeliana a Washington afferma che Israele non conduce operazioni di raccolta di informazioni ai danni degli Stati Uniti e che le proprie attività di intelligence sono rivolte esclusivamente ad attori ostili. Secondo la rappresentanza israeliana negli USA, le accuse si basano su informazioni inesatte e su motivazioni politiche. Le notizie riguardo il presunto spionaggio arrivano pochi giorni dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, in cui il presidente statunitense ha definito il premier israeliano un pazzo per gli attacchi contro il Libano che hanno portato ad un innalzamento delle tensioni nella regione.
1: E intanto 5 palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano contro un posto di blocco della polizia nei pressi di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo hanno reso noto fonti mediche palestinesi. La notizia è stata confermata anche dalla direzione della polizia dell'enclave palestinese. Altre 15 persone sono rimaste ferite. Le forze armate israeliane hanno intanto dichiarato di stare ancora indagando su quanto riferito dai palestinesi riguardo l'attacco nella striscia. Lo ricordiamo, da ottobre scorso in vigore un cessato il fuoco, ma gli attacchi israeliani e gli scontri armati continuano. Israele e Hamas si accusano reciprocamente di violare la tregua.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Croazia si prepara a introdurre un nuovo regolamento per le case mobili nei campeggi con l'obiettivo di mettere ordine e di proteggere il litorale dall'eccessiva urbanizzazione. Il settore turistico attende ora la pubblicazione del testo definitivo per valutarne l'impatto. Valmer Kusma.
8: Il nuovo regolamento definito dal Ministero della Pianificazione Territoriale disciplinerà numerose tipologie di strutture realizzabili senza permesso di costruire, tra cui edifici ausiliari, chioschi, piscine, serre e antenne. L'attenzione è concentrata sulle case mobili. Il provvedimento, ora in dibattito pubblico, potrebbe venire approvato entro agosto. Il documento stabilirà che le case mobili siano considerate strutture che occupano il territorio e che per la loro installazione sia necessaria un'apposita autorizzazione urbanistica. Tra le novità più importanti figura il divieto di mantenere case mobili entro 25 metri dalla linea del mare nei campeggi situati nei centri abitati. Inoltre, l'insieme delle costruzioni e delle case mobili non potrà superare il 30% della superficie complessiva del campeggio. Almeno il 40% dell'area dovrà invece rimanere destinato a verde e spazi naturali. Secondo il ministro Branko Bačić, l'obiettivo è preservare la costa croata e garantire che i campeggi continuino a essere luoghi immersi nella natura, evitando fenomeni di sovraffollamento edilizio. Gli operatori avranno 5 anni per rimuovere le strutture troppo vicine al mare e 10 anni per adeguare completamente i campeggi alle nuove norme. Il settore turistico attende ora la pubblicazione del testo definitivo per valutarne l'impatto.
1: Tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi nei pressi di Virovitica, nel settentrione della Croazia. 4 i morti nello scontro tra 2 vetture, una 5ª persona è rimasta gravemente ferita. L'incidente si è verificato sulla tangenziale che scorre a nord della città. Lo scontro è stato violentissimo, con le auto praticamente distrutte. Un weekend da incubo sulle strade croate. Ieri 3 morti nella provincia di Zara, in Dalmazia, in incidenti che hanno coinvolto motociclisti. Le bevande energetiche sono sempre più diffuse tra i giovani e i giovanissimi, contengono sostanze stimolanti come caffeina, taurina, glucosio e vitamine del gruppo B, ma secondo il cardiologo Mattia Zeus le elevate quantità di caffeina e zucchero possono avere effetti dannosi sull'organismo in crescita. Nonostante sulle lattine sia chiaramente indicato che il consumo non è raccomandato ai bambini, oltre un terzo dei giovani ne fa uso e molti genitori non sono ancora pienamente consapevoli dei rischi associati. Gli esperti ricordano inoltre che le bevande energetiche non vanno confuse con le bevande sportive, destinate principalmente alla reidratazione durante l'attività fisica. Ce ne parla Corrado Cibador.
9: In Slovenia si registra un calo dell'età dei consumatori di bevande energetiche, circa un 11enne su 6 le consuma e i giovani ne assumono in media 2,5 litri al mese. Tra gli adolescenti alcuni riferiscono di berle quasi ogni giorno, soprattutto per migliorare la concentrazione, adeguarsi al gruppo dei pari o per il gusto. Nonostante la consapevolezza dei possibili rischi, il consumo è spesso condiviso con i genitori e in alcuni casi sono proprio loro ad acquistarle. Il cardiologo Mattia Zeus avverte che le bevande energetiche, soprattutto tra i giovani, possono dare inizialmente una sensazione ingannevole di maggiore energia e prestazioni, ma nel lungo periodo producono l'effetto opposto. Il loro consumo può favorire disturbi del sonno, riconosciuti come un importante fattore di rischio cardiovascolare, e i danni tendono ad accumularsi nel tempo, fino a manifestarsi già nella prima età adulta. Urška Blaznik dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica sottolinea che si tratta di prodotti artificiali, progettati commercialmente, privi di reali benefici per la salute. Il consumo elevato di caffeina in breve tempo può causare aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, oltre a irritabilità, nervosismo e ansia, con un incremento degli ormoni dello stress. Damian Grenz del Centro Antiveleni del Centro Clinico Universitario di Lubiana evidenzia infine l'elevato contenuto di zucchero, che contribuisce a sovrappeso, obesità, diabete di tipo 2, sindrome metabolica e problemi dentali. Le altre sostanze presenti, come taurina, ginseng, antiossidanti, aminoacidi e vitamine, sono già normalmente assunte con una dieta equilibrata e non apportano benefici significativi alla salute. A livello europeo non esiste una legislazione specifica sugli energy drink, ma diversi stati membri hanno introdotto divieti nazionali. Polonia, Lituania, Lettonia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Croazia vietano la vendita ai minori di 18 anni. In Spagna alcune regioni hanno adottato restrizioni su vendita e pubblicità ai minori. In Slovenia e Italia invece non esistono al momento normative che vietino la vendita di energy drink ai minori.
1: L'Europa accelera sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e mette in campo nuovi strumenti per vigilare sullo sviluppo di una tecnologia destinata a incidere sempre più profondamente sulla società. Davide Fifacco.
10: La Commissione europea ha istituito un comitato scientifico ed un forum consultivo che avranno il compito di supportare l'applicazione dell'AI Act, la prima normativa europea dedicata all'intelligenza artificiale. I due organismi forniranno consulenze all'Ufficio europeo per l'IA e alle autorità nazionali chiamate a far rispettare le nuove regole. I componenti resteranno in carica per 2 anni e fra loro figurano anche 3 italiani: Walter Quattrociocchi dell'Università Sapienza di Roma, Alessandro Abate dell'Università di Oxford e Lorenzo Pacchiardi dell'Università di Cambridge. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti provenienti da tutto il mondo, con competenze che spaziano dall'ingegneria all'impatto sociale dell'intelligenza artificiale. Il loro lavoro si concentrerà in particolare sui modelli di IA di uso generale, sui rischi sistemici, sulle metodologie di valutazione e sul monitoraggio del mercato europeo. Nel gruppo spicca anche il nome di Joshua Benjo, considerato uno dei padri dell'intelligenza artificiale moderna e vincitore del premio Turing. Accanto al comitato opererà il forum consultivo, composto da rappresentanti del mondo accademico, della società civile, delle imprese, delle start-up e delle piccole e medie aziende. Sarà chiamato a fornire pareri indipendenti sulle sfide legate all'attuazione delle nuove norme e alla definizione degli standard tecnici. Per Walter Quattrociocchi si tratta di un passaggio fondamentale. Secondo il docente della Sapienza, la vera sfida non riguarda soltanto le prestazioni tecnologiche dei sistemi di intelligenza artificiale, ma soprattutto il loro impatto sulla produzione, sulla circolazione e sulla valutazione della conoscenza nelle società contemporanee. Un tema che, sottolinea, richiede strumenti rigorosi e basati sull'evidenza scientifica per accompagnare una trasformazione destinata a influenzare economia, democrazia e informazione.
1: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in sala di regia Mitja Maršić. Ricordiamo ancora che alle 20 andrà in onda TG Sport, a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Jana Belzian. Buona serata.

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Benvenuti a Classic Rock On Air, bentornati a questo programma condotto da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni. Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo ancora una foto dei Genesis neonati alle loro origini, di cui abbiamo ampiamente parlato, e negli stili di copertina ovviamente c'è un nomone, c'è Paul McCartney. Paul McCartney immarcescibile, ma stavolta insomma c'è una notizia, una notiziona. C'è il suo ventesimo, è vero Marco, ventesimo album da solista, da quando dopo i successi con i Beatles cominciò a fare i suoi personali. E la grossa novità è che la gestazione di questo disco è durato qualche anno, 3-4 anni, ma c'è un motivo. Paul l'ha voluto, adesso tu ce lo racconterai meglio, Paul l'ha voluto raccogliere un po' la sua storia, la sua identità. È partito dalle origini, Liverpool, quindi è fortemente legato al territorio, un territorio che, come sappiamo, che ha prodotto grande musica, e ha chiamato anche un suo liverpoolese dog, non a caso uno dei quattro Beatles, che è Ringo Starr, a collaborare con lui. Adesso Marco, diciamo qualcosa in più, perché questo è un disco storico e abbiamo sentito qualche brano veramente bello. Adesso, a parte che è difficile che McCartney sforni qualcosa di non bello.
2: Allora, questo nuovo album uscito il 29 maggio si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane sarebbe una strada di Liverpool dove è cresciuto appunto Paul McCartney. Ricordiamo che Liverpool è una città operaia, che lo stesso McCartney insomma non è figlio di borghesi agiati, e tutti i Beatles erano più o meno così. Ecco, quindi questo album è un po' un ripercorrere i ricordi e soprattutto andare alla ricerca delle proprie radici appunto di Paul McCartney.
3: E mi sembra con atmosfere anche un po' alla Ken Loach, no? Perché così come noi napoletani diciamo parliamo delle nostre periferie, le periferie inglesi o comunque delle città che non sono soltanto la capitale Londra, ma la grande Liverpool, sono particolari, e quindi lui ripercorre un po' quelle strade del Paul McCartney ragazzo, no?
2: Esattamente, scava a fondo nel McCartney uomo e bambino, questo è il concetto, ma nello stesso tempo ricorda la Liverpool del dopoguerra, che non doveva essere proprio un bel posto dal punto di vista dell'agiatezza,
3: della vivibilità.
2: Un album diciamo della maturità, dove in qualche modo McCartney ripercorre il suo passato, e lo fa insieme a un amico, lo fa insieme a Ringo Starr, come dicevi tu, perché nel singolo che ascolteremo Ringo Starr suona appunto la batteria, e non poteva essere diversamente perché anche Ringo Starr è di Liverpool.
3: Beh, ci è venuta una grande voglia di ascoltarli, allora io direi di annunciarli: Paul McCartney
2: e Ringo Starr, Home to Us.

0: allora siamo sempre su Classic Rock on Air, sempre con Renato Merengo. Stavolta mi affianca un carissimo amico e collega, Nando Misuraca, che come me condivide l'amore per il futuro, cioè è vero. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao, che piacere ritrovarti via etere.
0: È il famoso discorso degli emergenti, ma quando emergono gli emergenti se uno non li aiuta a emergere? Già, sai, sono chi li conosce e chi li conoscerà mai se non li cominciamo a far conoscere? Questa è un po' una vecchia storia sui talent, no? Adesso in questi giorni mi hanno ricordato su Facebook di Demo, programma che ho fatto con Michel Pergolani, che insomma per 12 anni 80.000
1: leggendario
0: sono arrivati, ne abbiamo mandati tanti, a dimostrazione che non è vero che non c'è talento e che è finita la musica, sono finiti il coraggio delle case discografiche, delle televisioni, delle radio di trasmettere il nuovo. E dove c'è nuovo c'è sicuramente materiale migliore del vecchio o del cosiddetto, i cosiddetti talent, no? Il vero talento probabilmente non va sui talent, ma va di chi fa musica. Sei d'accordo, no?
1: Sono d'accordo, perché quello è il talento delle botteghe che si è perso, Renato. Per cui quella capacità di lasciare il tempo di crescere agli artisti e di sperimentare, cosa che nei musicisti indipendenti si trova ancora, perché giustamente non hanno il gioco dominante delle multinazionali.
0: Ecco, allora noi con questa rubrica, che viene subito dopo l'apertura, che è sempre dedicata a un big classic rock, un grande big del rock, ma non di soli big si vive, anzi con i big magari si attrae un po' di ascolto a vantaggio di chi vuole farsi conoscere. E andiamo avanti allora. Adesso però non è proprio un emergente quello di cui parliamo, che mi fa piacere che lo mettiamo nella nostra rubrica, perché sia tu che io amiamo molto sia l'ironia sia il jazz. E questa volta stiamo parlando di Piggy, è un nostro collega, tra l'altro anche radiofonico, personaggio che di premi dai Tenco e altri ne ha vinti o comunque ha partecipato, un cantautore molto simpatico, molto ironico, difficile, quindi perciò qualcuno non lo conosce a livello di grande popolarità, ma tutti quelli che si intendono e si occupano di musica, di radio e televisione sanno che Piggy è un grandissimo personaggio. E che succede quando un personaggio così si associa con un altro personaggio più conosciuto, perché ha anche partecipato ai Sanremo, ha fatto cose, insomma sto parlando di Sergio Cammariere, un straordinario chansonnier, insomma raffinatissimo, tranquillo fino a un certo punto, perché quando incontra uno come Piggy, sentite sto pezzo, si scatena, e il jazz soft di Cammariere, che in genere accompagna i suoi testi molto molto raffinati, molto tranquilli, qui viene fuori alla grande, qui diventa foxtrot, diventa begin, praticamente si sono dati da fare su un'idea di Piggy che ha dedicato a una donna, no? Nando, diamo qualche indicazione, il brano di cui stiamo per trasmettere.
1: Allora, il brano in questione si chiama Vai Valeria e praticamente anticipa l'uscita del disco Sta registrando audio per Azzurra Music, sì. Ed è il primo album ufficiale di Piggy, pensa te, dopo alcuni singoli ed EP all'attivo, cioè lui che proprio un cantautore indipendente di quelli più coriacei che abbiamo sulla scena italiana, sì. Tra l'altro ha un nomignolo che ho scoperto sul web, io lo conosco personalmente, non sapevo di questo nomignolo, che è il cantautore più premiato d'Italia.
0: È vero. e nonostante questo dobbiamo continuare a metterlo nelle rubriche emergenti, però stavolta è un ospite di lusso. C'è un'altra cosa voglio dire su Piggy, che naturalmente lui personalmente è anche un insomma è polivalente, anche un attore. Io ricordo un'opera di Paolo Logli dedicata a Tenco, dove c'era un attore narrante, ma poi c'era un gruppo, quello di Piggy, che interpretava Tenco in un modo straordinario. Qui siamo da tutt'altra parte, si scatena Piggy per raccontare di questo innamoramento, sai, molto spesso noi anche di una certa età diciamo rincoglionimento, no? Per una ragazza magari esatto. Più giovane o comunque molto bella, e che sono il condimento della vita, ma anche il disastro quando arrivano con irruenza e non si fa altro che pensare a questi nuovi amori, abbandonando magari il lavoro e altre cose. Però pensiamo in positivo, come fa Piggy, e godiamoci questo brano. Che dici, Nando? Vogliamo dire qualche altra cosa su questo pezzo che stiamo per far ascoltare, che è molto carino?
1: No, questo brano sicuramente è un brano molto particolare, che ci ha colpito al primo ascolto, ma poi ha la caratteristica di essere una hit quasi estiva, pur non avendo i canoni del pop,
0: della commercialità
1: becera. Esatto, becera, come hai detto giustamente tu, ed è però di una freschezza travolgente, quindi veramente molto contento di averlo scoperto.
0: E allora avrete voglia di ascoltarlo, Piggy con Sergio Cammaliere, una coppiata simpaticissima. Il brano si chiama Vai Valeria.
1: Piggy e Sergio

0: siamo sempre con Classic Rock on Air in onda e stavolta spaziamo, come facciamo ogni settimana, spaziamo anche nel mondo delle immagini, quindi cinema, televisione, video, eccetera, ed è il momento della rubrica che tu curi da diversi anni con Massimo Privitera nel web, quindi chi volesse vedere puntate con grandi registi, ma soprattutto grandi compositori, li può cercare, perché le puntate sono tutte nel vostro archivio visivo, che è appunto Soundtrack City. E Soundtrack City si chiama anche lo spazio che noi dedichiamo, che è una specie di anticipazione di interviste, di parole. Stavolta hai parlato di un film molto molto interessante, no? Ritratto di famiglia, mi stavi raccontando, dedicato a un fenomeno che si sta sviluppando, un fenomeno drammatico, comunque, che sta prendendo piede, e diciamo un po' di che cosa si tratta.
1: Allora, si parla di un fenomeno chiamato ghosting, cioè sparizione improvvisa, che può capitare tra amici, ma anche tra familiari, quindi addirittura una moglie o un marito che abbandona e sparisce totalmente. Gli psicologi lo definiscono veramente una violenza emotiva molto molto aggressiva ed importante. Certo. E questo ritratto di famiglia è appunto la storia di un uomo che è stato abbandonato dalla moglie dopo un momento dove ovviamente di stordimento emotivo, alla fine, dopo un processo molto doloroso, riesce a rinascere
0: ad andare avanti. C'è una colonna sonora molto interessante, no? Collegata a questo film, ed è quello appunto di cui parli poi in questo servizio.
1: Eh sì, la colonna sonora è di Maxence Dusseur, che è un compositore francese. Il suo suono ricorda un po' quello di Thomas Newman di American Beauty, per chi si ricordasse quella colonna sonora molto delicata, molto intensa.
0: Bene, e diciamo che in chiusura poi del servizio c'è un brano che è tratto dalla colonna sonora di questo film. Il brano si intitola Beggin, ma l'artista...
1: L'artista Beggin è conosciuto soprattutto dall'interpretazione che ne fecero i Maneskin, ma in realtà è una cover, e noi adesso andiamo a sentire proprio l'originale, che è Beggin, interpretato da Frankie Valli e The Four Seasons.
0: Soundtrack City.
1: Say what? Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi siamo di magazine, come si suol dire, e parleremo di un film, Ritratto di famiglia, che potete trovare sia su Prime sia su My Movies. Un film diretto da Roche Tizem del 2023, film francese, con la colonna sonora composta da Maxence Dusseur. È un film che racconta la solitudine, racconta lo stordimento emotivo, racconta di un fenomeno che, ahimè, capita piuttosto spesso nelle società occidentali, ovvero quella del ghosting, il fenomeno del ghosting. Improvvisamente si è lasciati o da un partner o semplicemente da un amico o da un familiare senza alcun tipo di spiegazione, e appunto scompare questa persona dalla vostra vita. Ebbene, inteso molto spesso in questo momento dalla psicologia moderna come proprio un vero atto di aggressività, di violenza emotiva. È quello che capita al protagonista di questa vicenda, e qui c'è una storia nella storia, perché questo film indaga all'interno di una famiglia francese di origine maghrebina, evitando però i classici cliché dell'integrazione, poiché l'inserimento nel tessuto sociale di questa famiglia è già pienamente avvenuto, perché i protagonisti sono francesi di seconda o terza generazione che vivono le dinamiche e i problemi di una normale famiglia borghese. Cosa si può dire di questa colonna sonora scritta da Maxence Dusseur? Se vogliamo parlare della solita colonna sonora d'ambient music, questo effettivamente invece non lo è. Perché Maxence Dusseur, tanto per cominciare, se andiamo a vedere la sua biografia, è personaggio molto particolare, perché la sua carriera è partita come ingegnere del suono e si è poi sviluppata come compositore, quindi evidentemente era un musicista con una grande attenzione alla registrazione e al confezionamento proprio del suono. Ha vinto un premio César per Annette, un film scritto qualche anno fa, e poi ha partecipato addirittura a uno dei musical più controversi e una vera e propria grande produzione nell'ambito dei musical europei, ovvero si parla del film Emilia Perez, dove all'interno di questo film, che ricordiamo la colonna sonora è stata firmata da Camille Clément Ducol, però invece Maxime Dussert scriveva e ha scritto gran parte delle musiche addizionali. La sua filmografia è decisamente corposa, perché conta ormai più di 50 titoli tra film, serie TV e cortometraggi, quindi stiamo parlando di un compositore assolutamente già affermato nella scena musicale francese. Una colonna sonora, quella di Maxime Dussert, che assomiglia vagamente a quella di Thomas Newman per American Beauty, che sicuramente sarà stata una reference di Dussert per questo film. Vi parlo di un paio di momenti assolutamente importanti dal punto di vista musicale. Ad esempio c'è una sequenza musicale in cui il protagonista si incammina verso casa, ma è talmente stordito dal dolore emotivo che si appoggia sui gradini di un negozio in stato proprio di shock. È una sequenza di circa un minuto, dove il commento musicale di Dussert accompagna questo stordimento con una particolarissima scrittura, è fatta di strani glissati di synth e di una tessitura di timbri che sono un po' psichedeliche, che rendono pienamente lo stato mentale del protagonista. Un'altra traccia del film assolutamente interessante, questa invece dal punto di vista della scelta delle canzoni e quindi della supervisione musicale, è la sequenza finale, dove la rinascita di questo protagonista viene plasticamente rappresentata da una danza liberatoria con cui lui coinvolge ogni elemento della sua famiglia. E questa danza liberatoria è sulle note di un celeberrimo brano, Beggin, che molti di voi magari conoscono nella versione dei Maneskin, ma qui invece andiamo proprio alla canzone originale R&B di Frankie Valli e The Four Seasons. Consiglio finale, andate a vedere Ritratto di famiglia, diretto da Roshi Zem, un film del 2023 che potete trovare su molte piattaforme digitali, con la colonna sonora composta da Maxime Dussert. Alla prossima, buon ascolto, buona visione, buona musica.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un album. Questa volta parliamo del genocidio palestinese e della guerra in Iran e abbiamo scelto di farlo attraverso un brano dei Radio Derbish contenuto all'interno dell'album In Search of Simurgh. È l'omaggio del duo di Michele Lobaccaro e di Nabil Salameh all'autore persiano Farid Adin Attar, e all'interno di questo album si trova proprio il singolo La Fenice. Nabil è di origine palestinese ed è un musicista ma anche un poeta di grande raffinatezza che ci racconta la sensibilità di un popolo che non tutti sono in grado di vedere. Ci è venuto in mente questo bellissimo progetto perché la scorsa settimana è uscito Gaza, diario di un medico, per Creusa Demà Edizioni, che è un denso e delicatissimo reportage dell'inferno del pronto soccorso all'ospedale di Al-Qasa e ci restituisce in qualche modo con voce umana la quotidianità che si continua a vivere sotto le bombe. A questa umanità devastata dedichiamo La Fenice, e che sia un brano di auspicio per una nuova rinascita. Ascoltare La Fenice dei Radio Derbish.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però Renato ti vado subito a dare la parola perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non ci arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tammuriata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tammuriata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma all'interno del cartellone Summertime per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grande proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello, sì, 500, ma anche repertorio popolare, Tammuriata Nera, barocco, pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tammuriata Nera.

e signorine capricchi fanno amore che marrucchio e marrucchino si volte nel mare e signorine che panzano ah American Express Ramadol che paga i prezzi si nome Napolis

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
3: Se questa sera volassimo via verso un'altra follia, se questa sera pensando un po' a noi ci vedessimo, ci incontrassimo, se questa sera pensassi un po' a te, di certo non perderesti la mia. Prestante sera da uomo che sa

Bentrovati per questa nuova puntata di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E oggi è la volta di due artisti accomunati semplicemente per essere originari di una stessa regione, che è quella mia poi, è la Sicilia. Però sono molto molto diversi come poetica, stile, genere, eccetera eccetera, come avremo modo poi di ascoltare. Cominciamo col primo, che oltre che mio conterraneo è anche un mio concittadino, perché è di Catania. Stiamo parlando di Mario Biondi. Il suo vero nome è Mario Ranno e il suo pseudonimo riprende quello del padre, Giuseppe Ranno, anche lui cantante, in arte Stefano Biondi, appunto. E quest'anno Mario Biondi, che è forse la voce italiana più calda e riconoscibile del soul jazz, festeggia un traguardo straordinario, cioè 20 anni di una carriera internazionale, cominciata con l'esplosione del singolo This Is What You Are, contenuto in Handful of Soul. Da quel 2006 la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 paesi, pensate un po', in cui si è esibito, e con certificazioni oro e platino dei suoi album. I festeggiamenti sono cominciati proprio lo scorso anno a settembre, con This Is What You Are risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale. Dopo la riedizione di dicembre, Very Special Mario Christmas, con i classici del Natale, e Cool Yule featuring Antonio Farò, e dopo aver partecipato al 76esimo Festival di Sanremo, ospite di Saif con Alex Britti, portando sul palco la cover di Ray Charles Either Road Jack, che si è fra l'altro classificata sul podio, Mario Biondi, pronto ormai per questa speciale tappa di festeggiamenti, più che pronto, perché in aprile è uscito il suo ultimo disco dal titolo Prova d'autore. Ed si tratta proprio del primo album in italiano di Mario Biondi, un'opera che lo vede protagonista assoluto, non solo come interprete, ma anche come autore e compositore, e di cui tra l'altro ha curato arrangiamenti e produzione. 20 tracce per festeggiare il compleanno di questo straordinario percorso artistico. E da sempre Mario Biondi, infatti, è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore dei suoi brani, e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360 gradi. E allora, lui ha avuto modo in alcune interviste di dire così qualcosa su questi brani, e io ho scelto appunto una rappresentanza, diciamo, variegata, per dare un'idea. Insomma, 20 brani sono in effetti tanti, quindi ho cercato di spaziare un poco fra quelli che mi sembrano più belli e a mio gusto anche più rappresentativi. Abbiamo incominciato con Questa sera, che, per usare le parole di Mario Biondi, è una canzone romantica pensata inizialmente per il mio amico Renato Zero, così ha affermato Mario. Col tempo, cantandola e vivendola, è diventata anche mia e mi ci sono affezionato. È ricca di citazioni e richiami a tanti artisti che amo, soprattutto allo stesso Renato. E insomma, in effetti una canzone romantica, intima, col significato che ruota attorno a un approccio sentimentale istintivo, in cui emerge quel lato a tratti, come dire, fra virgolette arrogante, ma carico comunque di passione, che si manifesta quando si cerca di fare breccia nel cuore di qualcuno. È infatti un racconto incentrato proprio sul corteggiamento, su questo ardore emotivo. E adesso ascoltiamo un altro brano dal titolo Dimentichiamoci. Anche in questo caso vorrei usare per presentarlo le parole dello stesso Biondi, che dice: l'ultimo brano entrato nel progetto, a proposito di questa Dimentichiamoci, forse quello che sento meno mio a livello di scrittura, ma che mi ha conquistato per il suo suono e le sue atmosfere, ispirate al mondo anni 90 di Mina e Celentano. Dimentichiamoci affronta il tema profondo della perdita, della morte e dell'elaborazione dell'assenza di una persona cara. Il testo invita però a superare il dolore, lasciando andare la tristezza, mentre musicalmente il brano è caratterizzato da sonorità e atmosfere che richiamano appunto lo stile italiano, come ci ha spiegato prima lo stesso Biondi, degli anni 90. Ascoltiamola quindi da Prova d'autore, Dimentichiamoci, Mario Biondi.

0: E ci sono voluti più di 20 anni in realtà, non per pigrizia, o ancora meno per mancanza di idee. Mario Biondi le idee le ha sempre avute, come? Ci sono voluti 20 anni perché una prova del genere non si improvvisa, e Biondi lo sapeva. Prova d'autore è il suo primo disco, come si diceva appunto, interamente in italiano, 20 canzoni costruite con cura maniacale, arrangiate, suonate, pensate fino all'ultimo dettaglio. E a proposito di questo ha spiegato Mario, anche in questo caso vi riporto le sue testuali parole: ho voluto ponderarla per bene, lavorare con molta attenzione, dedicare più tempo ai dettagli e con meno fretta. Mi sono potuto permettere di lavorare su un brano anche per mesi. Il risultato, alla fine, è come una sorta di diario di vita, 20 capitoli che attraversano stati d'animo opposti, rabbia e tenerezza, nostalgia e futuro, dolore e ironia, con la voce di Biondi a fare da filo conduttore, profonda come sempre, ma in certi casi anche flebile, cangiante, capace di adattarsi a un'elettronica pulsante come anche a un solo di tromba o una chitarra solista. Non mi sono mai attenuto a regole, ha affermato Biondi, e adesso ancora meno. Ci sono brani da 1:50, brani da 7 minuti, proprio perché quello mi dettava la canzone. Allora noi adesso ci ascoltiamo ancora un brano, il titolo inequivocabile, Amami. E a proposito di questo, Biondi, vi dicevo prima che ha avuto modo di commentare tutti i suoi brani, e a proposito di Amami ha dichiarato: un brano romantico che richiama il cantautorato che amo di più, quello di Lucio Dalla e Ivano Fossati, una canzone a cui sono profondamente legato. E in effetti è anche in questo caso un brano romantico, introspettivo. Dal punto di vista del significato, la canzone è un appello accorato all'amore, al bisogno di autenticità, che esplora insomma la vulnerabilità, la forza dei sentimenti. Il testo si sviluppa proprio come un racconto intimo in cui il protagonista ammette le proprie fragilità, ricordando un momento in cui aveva il cielo qui fra le mie dita, come si dice in un verso, ma cercava il coraggio per dichiararsi. E allora a questo punto ascoltiamola, sempre da prova d'autore, Amami, Mario Biondi.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto da ore, da ore.

Certo, probabilmente ascoltare Mario Biondi tutto in italiano, magari abituati come si è a un repertorio diverso, magari fa un certo effetto, almeno all'inizio. Biondi è da sempre identificato con una certa bellissima idea di soul internazionale, con una lingua che sembrava quasi naturale quanto l'inglese. Eppure funziona. Funziona perché non c'è nulla di forzato, nessuna concessione a una sonorità artificiale. Non mi sarei sentito molto a mio agio a fingere un suono come si faceva negli anni 50 e 60. Ho preferito spogliarmi un po' a favore del messaggio del testo, e così ha avuto modo di dichiarare Biondi. E il messaggio in effetti passa. Il disco è un caleidoscopio sonoro che porta le sue impronte digitali ovunque, quindi ci sono la disco music, c'è sempre naturalmente il soul, ma anche la bossa nova, il samba, gli archi, il piano elettrico, i fiati, le percussioni, i cori e le chitarre acustiche. Insomma, dentro c'è comunque una certa ispirazione a cantautori, ad altri artisti, ma ovviamente c'è tutto sicuramente Mario Biondi. E allora ci ascoltiamo adesso un brano che è uscito come singolo, diciamo per anticipare il disco. Si tratta di Cielo Stellato. Anche in questo caso vi riporto una dichiarazione di Mario Biondi a proposito di questo brano. Rappresenta l'incipit di questo progetto, il punto esatto in cui tutto ha cominciato a prendere forma. È un brano molto personale ed ermetico, nato in una fase creativamente produttiva, ma di inquietudine interiore. Mi trovavo in una sorta di sospensione, ma già proteso verso una possibile via d'uscita, verso una dimensione di serenità. Riuscire a pubblicare questo brano testimonia la mia ritrovata serenità. E allora, a questo punto, ascoltiamola. No, anche in questo caso si tratta di un brano introspettivo che segna appunto questa ricerca di questa via di uscita e quindi rappresenta un po' la transizione, ecco, da questo momento di smarrimento iniziale, una dimensione di ritrovata serenità, come dicevo prima, simboleggiando la speranza e la luce dopo il malessere. Quindi Cielo Stellato, sempre da Prova d'autore, Mario Biondi.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

E chiudiamo questa prima parte, poi vi svelerò evidentemente chi sarà il protagonista, anche lui un siciliano, della seconda parte. E il brano in questione, sempre estratto da Prova d'autore di Mario Biondi, si intitola Un'altra volta. Anche in questo caso vi riporto le dichiarazioni di Mario, dedicata ai miei figli, alla loro dolcezza, semplicità e alla forza che mi trasmettono ogni giorno, spingendomi ad andare avanti. Direi che a questo punto non c'è da aggiungere altro se non ascoltarla, appunto, Un'altra volta. Mario Biondi.

la tua estate, piena di cieli azzurri e fate. Un'altra volta un anno in più, quella mattina c'eri tu, che disegnavi la mia vita, sì, sopra ad un foglio a mattina.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e svegliamo che l'altro artista siciliano è protagonista della puntata di oggi, dopo Mario Biondi. Adesso è la volta di Di Martino. Il nome completo è Antonio Di Martino, che tanti conoscono in virtù anche dell'accoppiata con Colapesce. Adesso è la volta di questo nuovo disco invece solo di Di Martino, L'improbabile piena del Loreto, un album solista che arriva dopo 7 anni dall'ottimo Afrodite, dopo gli anni che ha condiviso, appunto, come dicevo prima, con Colapesce, e l'esposizione enorme che ha avuto con lui, specialmente con un brano come Musica leggerissima. Antonio Di Martino rientra in una dimensione più raccolta, appartata, quasi domestica, dove ogni suono sembra dover giustificare la propria presenza. È forse il suo disco più autobiografico da tempo. Si tratta di 10 brani lontani, come dire, dal centro radiofonico e dall'idea di trasformare il successo in una formula replicabile. La definizione più efficace l'ha data Di Martino stesso, che ha parlato di questo disco come un disco folk senza hit. Una frase semplice, persino se vogliamo disarmante, che fotografa però bene la natura del progetto. Diciamo, ecco, che Loreto è un corso d'acqua che attraversa Palermo. Ecco, diciamo che questo disco, così come lo racconta l'artista palermitano, è un'intimistica poesia fluviale con note di realismo magico che scava proprio il letto roccioso e fa emergere l'oro del fondale, come ci diceva anche il brano che abbiamo appena ascoltato. Sorretta da chitarra acustica e pianoforte, si apre e si chiude con questo scorrere del fiume, appunto questo Oreto, il corso d'acqua appunto che attraversa Palermo, che si sporca lungo il suo corso dall'incontaminata sorgente fino alla foce, trasformata, ahimè, in discarica a cielo aperto dalla speculazione edilizia, dall'incuria dell'uomo. E appunto noi abbiamo incominciato con questo brano L'oro del fiume, che è anche anticipato il disco, è una riflessione sul tempo, sulle aspettative, sul bisogno di lasciare andare ciò che pensiamo sia prezioso, appunto l'oro del fiume, che rappresenta simbolicamente tutto ciò che rincorriamo nella vita: successi, sicurezze, risposte soprattutto. Di Martino usa il fiume come metafora dell'esistenza, quindi una corrente che trascina paure e insicurezze, ma che insegna anche ad abbandonarsi al flusso. Il protagonista sceglie quindi di smettere di cercare ossessivamente l'oro, accettando l'imperfezione e la perdita. Adesso ascoltiamo ancora un brano, Meravigliosa incoscienza, che forse è uno dei passaggi in cui l'album trova la sua forma più compiuta. L'introduzione al pianoforte, delicata ed evocativa, apre uno spazio sospeso, poche note stese quasi da chansonnier, e avanzano con passo leggero prima di lasciare entrare una materia sonora più ampia e corposa. Qui entra in scena anche il cosiddetto usugyu, una creatura leggendaria della tradizione siciliana, sospesa tra rettile e mammifero, legata alle zone paludose e alle acque stagnanti. Di Martino la recupera dai racconti del nonno, trasformandola in un'apparizione della paura infantile, e lo fa senza, diciamo, il classico folklore, come dire, da cartolina, ecco, come un'immagine rimasta sepolta nella memoria. Il mostro viene avvicinato, 2 ragazzi gli vanno incontro per riconoscerlo e disinnescarne in qualche modo la paura. È una delle intuizioni forse più belle del disco. Il quotidiano resta concreto, fisico, sporco di fango e di paura, ma una crepa visionaria gli permette di mostrarsi in tutta la sua inquietudine. Ascoltiamola quindi, Meravigliosa incoscienza, Di Martino.

Ascolteremo adesso una canzone, un altro bel momento di questo disco, con un titolo già di per sé poetico, molto bello: Contemplare il cielo attraverso le dita. È una canzone profondamente esistenziale. Di Martino si interroga proprio sul senso della vita, sul vuoto della società contemporanea e sul desiderio di recuperare uno sguardo infantile puro sul mondo. Contemplare il cielo attraverso le dita significa quindi filtrare la realtà con stupore, come fanno i bambini, insomma, davanti al mistero dell'esistenza. E il brano alterna immagini poetiche, senso di smarrimento, trasformando la fragilità in ricerca spirituale. Forse questa canzone può rappresentare uno dei momenti più evocativi dell'album, questo L'improbabile piena del Loreto che vi stiamo presentando, offrendo un intraccio di immagini poetiche e riflessioni profonde proprio sulla fragilità umana e sul desiderio di evasione. Diciamo che all'interno del panorama musicale italiano contemporaneo, Di Martino si distingue, credo, per la sua capacità proprio di trasformare emozioni complesse in parole semplici, ma allo stesso tempo cariche di significato. Forse in questo, riprendendo un po' i primi cantautori, per intenderci quelli degli anni 60 della cosiddetta scuola genovese, il brano Contemplare il cielo attraverso le dita, secondo me, ne è proprio un esempio lampante. Una composizione che invita l'ascoltatore a rallentare, a osservare il mondo con uno sguardo diverso, quasi appunto, come dicevo prima, filtrato, come suggerisce il titolo stesso. Il gesto di guardare il cielo attraverso le dita richiama un'immagine infantile, ma anche profondamente simbolica. È come se l'artista volesse suggerire una distanza volontaria dalla realtà, un modo per proteggerci dall'eccessiva esposizione alle difficoltà quotidiane. Quindi le dita diventano una sorta di filtro, una barriera sottile tra noi e ciò che ci sovrasta. E in questo senso il cielo non è solo un elemento naturale, ma rappresenta proprio l'infinito, le aspirazioni e talvolta anche le paure. Quindi contemplare il cielo attraverso le dita di Martino.

Ascolteremo adesso un altro singolo che ha anticipato l'album e facciamo una delle nostre rare deroghe, diciamo così, alla linea del programma che è fondato, come ci suggerisce lo stesso titolo, Melody Italia, naturalmente alle canzoni italiane cantate in italiano. Qualche sporadica volta abbiamo fatto delle eccezioni e le facciamo anche adesso per questo brano cantato in spagnolo, perché forse è una delle perle di questo disco di Di Martino. Si intitola Agua, ¿dónde vas? Ed è la trasposizione in musica di una delle poesie più iconiche di Federico García Lorca. Agua, ¿dónde vas? Nasce dall'incontro appunto tra la scrittura di Di Martino e i versi del poeta spagnolo. Al centro una domanda semplice: dove va l'acqua quando scorre? Questo interrogativo, nei versi di Lorca, si trasforma in una profonda riflessione sul tempo, sul desiderio di tornare indietro e sull'impossibilità di trattenere ciò che scorre. L'acqua diventa quindi simbolo di qualcosa che non si può fermare, si trasforma continuamente e sfugge al controllo. Insomma, è metafora dell'esistenza con il suo perpetuo divenire. E il brano si inserisce in questo disco costruito attorno, come vi dicevo fin dall'inizio, all'immaginario del fiume, dello scorrere. Il legame con Federico García Lorca non è casuale, la sua scrittura, fatta di immagini forti e simboliche, si muove nella stessa direzione di questo progetto di Di Martino. Alla produzione, bisogna dire, c'è Roberto Cammarata, lo abbiamo incontrato già in Parapapà per quanto riguarda Un mondo raro, il disco che vi abbiamo presentato in quell'occasione, omaggio all'artista Chavela Vargas. Gli arrangiamenti si arricchiscono con gli archi di Alessandro Trabace. Presente anche un coro femminile guidato da Serena Ganci, che dà al pezzo una dimensione più ampia, corale e popolare. Tra l'altro il singolo è accompagnato anche da un bellissimo videoclip animato firmato da Giulia Conoscenti, che traduce visivamente il ciclo dell'acqua. Tra realtà e immaginazione, questo elemento si trasforma in una figura che muore e rinasce. Quindi Agua, ¿dónde vas? Sempre dall'improbabile piena del Loreto, Di Martino.

E chiudiamo con il brano Fluire degli Argini, un brano centrale, forse il culmine concettuale dell'album di Di Martino, L'improbabile piena del Loreto, che vi abbiamo presentato oggi. Una canzone che ruota attorno alla liberazione emotiva e rappresenta la metafora di un'emozione che non può più essere contenuta. Musicalmente maestoso e potente, il brano simboleggia il momento in cui si cede alle proprie emozioni, siano esse di gioia o magari anche rabbia, abbandonando le sovrastrutture razionali e le difese costruite con l'età. E il testo si lega all'immaginario del fiume Oreto, in piena, insomma, che rompe questi argini in un atto dolcemente distruttivo, ma comunque necessario. Rappresenta la nostra capacità di lasciarci andare, insomma, superando i nostri limiti emotivi dopo una vita di disillusioni, promesse mancate e routine. Un inno quindi al coraggio di saper trovare ancora forti emozioni anche dopo aver superato i 40 anni, insomma, un'esortazione ad accettare il proprio io profondo. Quindi con questo fluire degli argini fluiamo anche noi, dandovi appuntamento alla settimana prossima e naturalmente, come sempre, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Sonoricamente 2.0, il programma radiofonico sulla musica indipendente ed emergente italiana. Tornano a trovarci in questo nuovo appuntamento in Nova Fair, una band indie rock, ma non solo. Loro vengono dalla Campania e abbiamo uno dei componenti della band in collegamento telefonico, Pierluigi. Buonasera.
1: Buonasera, ciao Enrico. Ciao a tutti. Buonasera.
0: Pierluigi Patitucci. Pierluigi, ci vuoi in premessa presentare il resto della band? Ovviamente abbiamo soltanto te in collegamento, ma salutiamo anche gli altri.
1: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal cantante Livio Renella, la voce, è lo scrittore delle nostre canzoni ed è anche chitarrista. Poi abbiamo Marco Penza alla chitarra lead e dai cori. Ci sono io che sono Pierluigi, il bassista e doppie voci. E poi abbiamo Mariano Penza come batterista. Ed eccoci qua in formazione quartetto rock classico.
0: Pierluigi, siccome a me piace molto, sai, come le serie un po' di Netflix, alcune, sai, si fa una sorta di riepilogo generale, anche se ci sono delle novità, su quella che è stata in qualche modo la storia, no? Precedente, le storie precedenti. Mi dici come nascono i Nova Fair?
1: Assolutamente sì. Allora, facendo un piccolo salto nel passato, i Nova Fair nascono in realtà dall'unione di Livio, il cantante, e Mariano, il batterista, in una formazione precedente che già era insieme da circa una decina d'anni. Avevano un altro nome, sostanzialmente già navigavano un po' più nel rock che poi era di tendenza una decina d'anni fa. Dopodiché, insomma, ci sono stati un po' di scritture di brani, il progetto loro è stato in giro come Sunday, fino al punto poi di incontrarci definitivamente in questa formazione, quindi anche con Marco, il chitarrista, e me al basso, circa 5 anni fa. Da quel momento in poi sostanzialmente abbiamo cominciato a rilavorare tutti insieme, anche con le influenze mie e le influenze di Marco, mescolate appunto alla band già esistente, ed è nato questo progetto, che poi questa band che abbiamo chiamato Nova Fair, che diciamo dal titolo è un francesismo, suona un po' come un nuovo affare, insomma una parola che sembra essere un misto tra francese ed inglese.
0: È vero.
1: E sostanzialmente ci piaceva questo gioco di parole, è sostanzialmente un termine che non esisteva, e quindi ci piaceva un po' l'idea, sai, di dare di inserire insomma un nome un po' fresco, perché poi c'è sempre un po' la difficoltà, no, di quando crei una band, di creare un nome un po' particolare che possa rimanere impresso e che magari non somigli troppo a cose già pregresse, e quindi è nato questo neologismo Nova Fair.
0: Però ti dico che c'è un bel mix, perché lo diciamo subito per chi non vi conoscesse o per chi magari non ha seguito le altre puntate di Sonoricamente 2.0 nelle quali voi siete stati ospiti, ma c'è un bel mix, perché io non so se siete d'accordo su questo, voi avete scelto coraggiosamente il cantato in italiano, però nelle sonorità a me piace, perché il mio orecchio, o forse per un discorso mio di afflato quasi naturale, sente delle sonorità british. È il mio orecchio che è di parte o ci sono?
1: No, diciamo che hai indovinato al 100%. Sostanzialmente è una band, ecco, magari ha anticipato un po' la risposta che ti avrei potuto dare. Sicuramente i Nova Fair pescano tantissimo dalla musica britannica, insomma la musica inglese in generale. Inutile nominare i big della musica come i Beatles, ma poi andando chiaramente negli anni più recenti, passiamo per gli Editors, gli Arctic Monkeys, ma anche per i Radiohead, per i Friends Ferdinand e tantissime altre band della scena inglese che ci caratterizzano principalmente. Perché poi la mescola con l'italiano? Perché sostanzialmente riteniamo importante cercare di dare il nostro messaggio e anche una chiarezza di messaggio e di portarlo nel paese in cui lo facciamo. Non abbiamo mai escluso la possibilità di scrivere o di riadattare delle canzoni che abbiamo in inglese, forse accadrà, però ci piaceva insomma dare il nostro contributo e comunque cavalcare la scena alternativa italiana, e quindi questo è il modo insomma di fondere la musica, diciamo, estera, che poi ci contraddistingue da sempre, ad un cantato. Comunque Livio ha trovato questa sua espressività in italiano, comunque pesca un po' dal linguaggio inglese, ma è riuscito a tradurlo appunto in italiano, insomma, ed è chiaramente un modo più bello anche di esprimersi per il pubblico che ci segue.
0: Ti dico subito, ecco, perché a me piace anche spoilerare un po' la trasmissione, però far venire anche un po' l'acquolina in bocca o alle orecchie di chi ci ascolta. Ci saranno due brani. Uno, ti devo dire la verità, è uno tra i miei preferiti in assoluto, perché vi ho visti un paio di volte dal vivo. L'altro invece è una chicca, perché è una novità, è un singolo che precede una novità più grande. Ci parli del singolo e poi di quello che verrà. Vedi, sconvolgiamo stasera la trasmissione. In genere le novità e i progetti futuri noi ne parliamo insieme con gli ospiti della puntata alla fine, invece lo facciamo quasi agli albori della puntata.
1: Benissimo, allora partiamo. La canzone che tra un poco ascolteremo è La fine del giorno. Sostanzialmente, come hai anticipato tu, è il primo singolo che farà parte del disco in uscita all'inizio del 2024. La fine del giorno sostanzialmente è una canzone che va a rimarcare il nostro sound, e io insomma sono quasi, come dire, anche fiero nel dire che sento che la band ha fatto dei passi avanti con questo brano e con quelli che poi verranno nel nuovo disco. La fine del giorno è una canzone chiaramente rock, il titolo fa un po' capire quello insomma di cui vuol trattare questa canzone. È una canzone che sostanzialmente parla, può sembrare cupa, perché sostanzialmente all'interno del ritornello parliamo di questa fine del mondo, di questa fine del mondo che sostanzialmente va a rappresentare i tempi bui in cui viviamo. Ci sono, sappiamo benissimo che diciamo viviamo in un'epoca che è molto buia, che dà molte incertezze, specialmente giovani, nell'arte, nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro, nelle relazioni. Sembra sempre che stiamo lì sul filo di un rasoio, insomma, pronti a cadere. Sembra sempre che la società ci induca verso un qualcosa di buio e di oscuro. Però perché la canzone poi si chiama La fine del giorno? Perché finisce proprio con questa frase, la canzone chiude con questa frase, perché vuole essere una riflessione anche positiva, perché a volte ci affolliamo la nostra mente di pensieri appunto negativi, di pensieri veloci che la giornata, diciamo la frenesia del giorno ci fa accumulare. Però poi quando andiamo a letto, quando la giornata finisce, mettiamo un punto a questo, e quindi il messaggio di speranza è che comunque partirà una nuova giornata e sicuramente ci potrà essere un modo di rilanciarsi, un modo di rinnovarsi. E quindi anche ti dico che anche la canzone, accompagnata da accordi maggiori sul finale, lascia questo come dire spiraglio di positività. È appunto il messaggio che volevamo dare, volevamo trasformare questo messaggio di confusione a questa diciamo positività.
0: Perfetto, e noi andiamo ad ascoltare La fine del giorno.
1: Del giorno.

0: E siamo tornati in studio, sempre in collegamento con Pierluigi Patitucci dei Nova Affair. Pierluigi, ci racconti un po', ovviamente, quello che ci puoi spoilerare. Come suonerà questo album che è in cantiere? Poi, sinceramente, sai, io c'ho un po' questa vena nostalgica, sono tornato alla mia passione primordiale, quella del vinile, quindi vorrei sapere se ci saranno chissà anche delle copie in vinile.
1: Allora, prima domanda, come sarà quest'album? Noi siamo partiti brevemente con Out Out, che era l'EP con cui poi ci hai conosciuti, insomma,
0: esatto.
1: Che abbiamo, con il quale abbiamo, cioè, con cui abbiamo condiviso il lavoro con il nostro produttore artistico che è Massimo De Vita in Arte Blindur, tra l'altro ha calcato uno dei vostri palchi importanti giù a Taranto in occasione dell'1 maggio, quindi lavoriamo ormai da sostanzialmente in simbiosi con lui da circa 3 anni. E continuiamo, anche questo disco vede la sua collaborazione ed anche la collaborazione di Paolo Alberta, che è un grandissimo insomma fonico che sta lavorando con noi al disco. Quindi questo disco che cos'è? È sicuramente il 2.0 di Out Out. Noi abbiamo deciso di portare avanti la nostra musica e la nostra idea di musica senza se e senza ma, un po' come il titolo appunto dell'EP precedente. Quindi troverete un album molto energico, forse più cattivo, forse più pregno di contenuti, e poi non voglio dirvi nient'altro perché spero che a gennaio ne riparleremo insieme.
0: Certo, anche perché sulla seconda invece?
1: Ecco, sulla seconda stiamo valutando sicuramente nel primo caso in Out Out abbiamo stampato degli EP in formato fisico, in formato CD-ROM. Stiamo valutando in questo caso quale sia la scelta migliore. Non escludiamo proprio il vinile che tanto sta tornando di moda.
0: È vero.
1: Paradossalmente nel segmento indipendente, nella nicchia come ci piace definirla, è una roba che sta tornando veramente in auge, quindi ci stiamo pensando fortemente.
0: Tra l'altro anche il mercato dei vinili va bene, perché ogni tanto io ne ho acquistato uno raro qualche settimana fa e in effetti diventano davvero delle rarità anche per i collezionisti a volte. Vorrei parlare di te, ecco, e qui torniamo al brano, uno dei miei preferiti in assoluto. Ce lo presenti? Io sono la neve.
1: Io sono la neve, mi fa piacere che sia il tuo preferito, anche per noi lo è, nel senso che è un po' la bandiera, insomma, lo standard dell'EP Out Out, è la canzone in cui sentiamo di aver, aver contribuito anche come musicisti e come parole, insomma, alla giusta tensione musicale, nel senso che ognuno di noi è riuscito a comunicare il meglio di sé, a dare il meglio di sé in quella canzone, quindi è riuscito a fondere in maniera perfetta le esigenze di 4 musicisti con background diversi, quindi per noi quella è la canzone più importante, ecco, del passato che ci rappresenta più di tutte. Io sono la neve.
0: E noi l'andiamo ad ascoltare.

0: E siamo tornati in studio, sempre in compagnia di Pierluigi dei Nova Affair. Ci sono tante collaborazioni e tanti ringraziamenti che tu hai da fare, Pierluigi, quindi io, come si fa durante gli esami, no? L'esame universitario, l'ultima domanda, ma non siamo ovviamente all'ultima domanda, ti faccio la domanda a piacere, no, scherzo ovviamente, però so che tu ci tieni particolarmente.
1: Beh, continua chiaramente il nostro sodalizio, la nostra collaborazione con Max Martulli, che salutiamo.
0: Salutiamo caramente Max, davvero.
1: No, noi siamo entrati nella sua squadra, nel suo roster, con appunto con l'EP Out Talk, quindi collaboriamo dal 2021. È stato un grande piacere, perché sostanzialmente Max Martulli segue ed è il tour manager, insomma, di band che per noi sono un po' riferimento, come gli After Hours, Manuel Agnelli, Negrita, Diodato, Calibro 35. È una persona di estrema esperienza, che ha a che fare con la parte della musica italiana che, tra virgolette, più ci interessa. Quindi
0: poi diciamocela tutta, a parte che è simpaticissimo, è una persona di una grande umiltà e di una grande umanità. Io mi ricordo il suo bellissimo docufilm che ho visto sugli Invisibili, e mi ha fatto venire davvero la pelle d'oca. Quindi un grande saluto davvero a Max Martulli, e spero davvero che possa ascoltare questa trasmissione. Magari poi gli invieremo il link.
1: Assolutamente sì, ecco, brevemente vi invito a vedere su Replay The Dark Side of the Show, appunto ideato da Max Martulli con voce narrante Manuel Agnelli, e parla veramente del mondo, di tutto quello che c'è alle spalle dei concerti ai quali partecipiamo, ai quali ci strappiamo i capelli, insomma, siamo lì per ore e vediamo questi palchi fantomatici, robe enormi, e non sappiamo mai quanto duro lavoro c'è alle spalle. Quindi Max ha dato luce veramente a un mondo sommerso, molto interessante per i musicomani, vedetelo.
0: Certo. Mi interessa molto questo aspetto, perché spesso è una domanda che io faccio alle band, anche quelle magari underground o ai tanti emergenti che passano qui nel nostro, chiamiamolo, bar virtuale, ecco, perché a me piace definirlo così, sonoricamente 2.0. Ma nelle vostre località, nei posti dove vivete, vi viene riconosciuto la vostra valenza di musicisti affermati? Cioè, venite fermati per strada, venite in qualche modo riconosciuti, avete delle pacche sulle spalle? Cioè, vi dicono: ma che bravi, so che state andando in tournée a Roma, a Milano, a Taranto.
1: Bella domanda, Enrico. Allora, sostanzialmente ti dico, fortunatamente siamo tutti musicisti, no, sono tutti musicisti che siamo in piazza, ecco, da circa una ventina d'anni, quindi in generale un minimo, parliamo sempre di cose piccole, però nel nostro piccolo stiamo cercando di dire qualcosa, abbiamo già detto qualcosa in passato, ognuno di noi con tutto il pregresso. Sicuramente iniziamo ad avere, come dicevi giustamente tu, iniziamo ad avere i primi feedback, insomma, la gente inizia ad ascoltare le nostre canzoni, condivide la nostra musica, ci ascolta, viene ai concerti. Siamo sicuramente però legati ad un territorio, la Campania, a mio parere piccola nota dolente, che sta negli ultimi anni fomentando tantissimo quello che è un po', diciamo, questo genere basato sulla tradizione partenopea. Quindi diciamo che negli ultimi 5-6 anni, forse qualcosa in più, 7-8, ecco, c'è un pochettino di monopolio, ecco, di band che nascono e cantano in napoletano e che esprimono sostanzialmente un po' quello che è la Napolitan Power traslata in tantissimi modi. C'è chi ci riesce in maniera eccelsa, chi chiaramente sta partendo un po' più da zero, ma comunque, insomma, in Campania c'è un tantino di chiusura, ecco, in questo momento. Quindi siamo molto felici, ecco, per esempio, in spazi come Taranto, dove troviamo a nostro parere, insomma, le orecchie molto aperte al diverso, ecco. Certo. E questo capita in tante parti d'Italia. In Campania, devo dire la verità, per quanto abbiamo suonato tantissimo e continueremo a suonare tanto, anzi, vi anticipo una data per noi importantissima.
0: Siamo in chiusura, Pierluigi, velocissimo.
1: Allora, il 19 ottobre vi aspettiamo al Centro Commerciale Campania in apertura ai Foia, che è una band storica napoletana. Avremo il piacere di condividere il palco con loro e vi aspettiamo.
0: Ok, ti ringraziamo Pierluigi, grazie per i Nova Affair.
1: Grazie.
0: Ci rivediamo sicuramente nel 2024 con il nuovo album, speriamo di presentarlo qui. Enrico Losito vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Capodistria. We'll be right back.

0: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo. Nottetempo.
0: Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Thank you.
1: Guitar Bar. Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo. Nottetempo.
0: Il programma notturno

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben arrivati, ben approdati ad Album Charts, appuntamento settimanale, diretta domenicale con le classifiche degli album, come dice il titolo del programma stesso, più venduti, più downloadati, più streamati e si presume più amati in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia, con in coda l'assaggio di quello che è il nostro featured album. L'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, e questa settimana non ci sarà perché lunedì non sono con voi, quindi puntata molto tranquilla, senza featured album. Sarò con voi invece il giovedì in pomeriggio ore 4, e sapete che l'album della settimana in genere ha il suo spazio presentazione e recensione di 30 minuti proprio all'interno di pomeriggio ore 4, la nostra diretta pomeridiana par excellence curata da tutti noi della redazione musicale. Questa settimana quindi niente album della settimana, io con voi il giovedì anziché il lunedì, ma oggi che stiamo parlando di classifiche ci sono tutte le classifiche, tutta la potenza delle chart britanniche, statunitensi ed italiane. Alcune di queste non sono cambiate, quella italiana in maniera particolare, perché c'era il 2 giugno in mezzo, no? Quindi come sempre succede con la chart della FIMI, appena c'è odore di festività si ferma per una settimana, due, tranquillamente, non ha importanza. Le altre chart vanno avanti, questa invece si è fermata, e quindi ripeteremo le stesse cose che abbiamo sentito più o meno la settimana scorsa. Iniziamo però con la classifica inglese, la top 100 compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. In centesima posizione Beatles con 1962-1966 la compilation. Oggi noi ci si ferma più su per vedere un disco molto bello, 1989, era il disco di debutto degli Stone Roses, disco che conteneva brani veramente memorabili. Ecco, da questo album, 93esima posizione, oggi vi faccio ascoltare una canzone che esprime un po' i desideri di tutte le band quando iniziano, I Wanna Be Adored.